0: E quanto il Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa di mezz'estate, ha deciso riguardo le accise sui carburanti, una scelta che comporta un onere di 245 milioni di euro per coprire i quali, ha detto il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sono state tagliate un po' di spese ai ministeri che non ne sono rimasti molto contenti, ma poi, aggiunto, vedremo. Solo dopo il 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, la proroga della riduzione di 17 centesimi delle accise sul gasolio rappresenta un segnale positivo secondo la CISL, che chiede però risposte strutturali. Il Codacons lamenta il mancato intervento sulla benzina, mentre il centro studi di un'impresa calcola che con questo intervento ci sarà un risparmio tra i 25 e i 30 euro al giorno per un mezzo pesante. Paola Bonanni, GR1.
1: E nel Consiglio dei Ministri è stato approvato anche il decreto legislativo per la riforma della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale. Il provvedimento ora sarà inviato alla Conferenza Unificata, alla Conferenza Stato-Regioni e poi alle commissioni parlamentari. Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, con questa riforma il Governo attenta all'autonomia della magistratura contabile. L'esecutivo si è detto pronto a migliorare il testo. Passiamo al vertice europeo dei ministri dell'interno centrato sull'emergenza migranti. Ancora scontro tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi abbia rassicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'esecutivo Sanchez ha chiesto il ritiro della misura ritenuta incomprensibile, mentre il commissario europeo Brummer ha ribadito come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Sull'ipotesi dei centri di rimpatri fuori UE restano alcuni punti da chiarire, come i fondi e la lista dei paesi sicuri. E nell'enclave spagnola intanto si riaccende l'allarme per un appello via social ad un nuovo assalto per il 15 agosto. Passiamo al conflitto russo-ucraino. Di un morto e 12 feriti il bilancio provvisorio dell'attacco che poco dopo mezzanotte è stato lanciato dai russi su Kiev. Mosca ha usato missili balistici per il raid sulla capitale ucraina. Medio Oriente nel Golfo Persico, intanto, nonostante le smentite di Teheran, Washington punta ad un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz già nei prossimi giorni.
2: Scott Bessent, il segretario al tesoro americano, a rompere gli indugi. L'atteso accordo tra Washington e Teheran potrebbe essere imminente con la riapertura dello stretto di Hormuz. Non si spinge a evocare la fine delle ostilità, ma auspica una situazione più normalizzata in questo conflitto, escludendo le ipotesi di pedaggio per il transito delle imbarcazioni a Hormuz. Più cauto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono stati fatti dei progressi, ma non siamo ancora giunti ad una conclusione, sottolinea, ma aggiunge: confidiamo di arrivarci a breve. E Trump sente al telefono l'emiro del Qatar Al-Thani. Dal sovrano arriva un appello al dialogo. Proprio il Qatar, uno dei paesi mediatori, conferma che gli sforzi per una soluzione diplomatica stanno proseguendo, pur senza colloqui diretti tra americani e iraniani. Mentre diversi media, tra i quali la CNN, avvertono che questa guerra sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, che hanno raggiunto livelli pericolosamente bassi. Le forze armate americane avrebbero impiegato quasi tutti i missili intercettori e quelli terra-terra a lungo raggio. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Bulgaria, Sofia, minacciati da alcuni naziskin, un gruppo di giovani ebrei italiani. L'episodio avvenuto domenica ha visto degli estremisti di destra tentare di forzare e poi bloccare l'ingresso dell'albergo dove c'erano i ragazzi italiani, mentre li insultavano con frasi razziste. L'Italia ancora nella morsa del caldo, oggi bollino rosso in 25 città, in medie vicine ai 40 gradi, da venerdì prevista una lieve diminuzione delle temperature. Allerta gialla in 8 regioni del centro-sud invece per il maltempo. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km femminile, dove anche la medaglia di bronzo è azzurra con Linda Caponi. Bronzo anche nel nuoto artistico a squadre, mentre il duo Simone Conte e Raffaele Pelligra conquista l'argento nel sincro piattaforma. Il medagliere dell'Italia sale così a 14 titoli dall'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente volteggiato e sei tornato qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce, mezza amare, siamo rimasti in gara. Dance, da-di-da-da-da, dance. Oh, dance.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione. E sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure mille sfumature. Se nel mio passo ho avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre per l'argento, vento, ferro, fuoco. Ah, non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, ta di da da da, dancing. Ah, dancing, ba ba ba ba, dancing.

ci sono sempre più distratto e anche più solo e finto. E l'inquietudine, gli inchini, i fanghi, ma è un orango che si muove con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto

La prossima magari qualcuno già la conosce, però comunque è bene due parole di introduzione. Si chiama Il bandito e il campione, racconta di un'infanzia. Racconta di un'infanzia, di un'amicizia, di un tradimento, di una forse di una riappacificazione. Non voglio dire di più, la canzone parla da sé.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Il Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa estiva, ha approvato la proroga del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. Stanziati 100 milioni di euro per i danni del sisma ai Campi Flegrei, via libera anche alle assunzioni a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la Premier Meloni, sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, continueremo a seguire queste situazioni, pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario.
3: Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, dice Giorgia Meloni annunciando la proroga al 25 agosto del taglio delle accise sul diesel. 17 centesimi al litro, scandisce la Premier, che prima di riunire il Consiglio dei Ministri si confronta coi vice Salvini e Tajani. Dal 25 agosto tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, precisa ancora Giorgia Meloni, che assicura: monitoriamo il complicato quadro internazionale. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera, fra gli altri, al provvedimento che rafforza gli interventi per i Campi Flegrei, dossier su cui la Premier presiede una riunione a Palazzo Chigi. E sul fronte sicurezza, all'assunzione straordinaria di 500 poliziotti per servizi di controllo alle frontiere. Al vertice di emergenza tra i ministri dell'interno dell'UE, in cui Madrid chiede a Roma di revocare i controlli in area Schengen, il ministro Piantedosi ribadisce la linea ferma sui migranti, chiedendo all'Unione Europea di usare qualsiasi strumento contro i paesi terzi non collaborativi e rilanciando il modello degli hub fuori dall'Unione come quello in Albania. Federica Ionta, GR1.
2: E nel Consiglio dei Ministri è approvato anche il decreto legislativo per la riforma della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale. Sul testo, che ora sarà inviato alla conferenza unificata, alla conferenza Stato-Regioni e poi alle commissioni parlamentari, l'esecutivo si dice pronto a miglioramenti. Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, però, con questa riforma il governo attenta all'autonomia della magistratura contabile. E lo accennavamo, il vertice di Bruxelles sulla crisi migratoria dopo Ceuta, riunione in videoconferenza con qualche momento di tensione. L'inviato.
4: È durato oltre 3 ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente riuniti in videoconferenza per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. È stata una prova di resilienza per l'Europa, una prova ampiamente superata, scandisce il commissario agli affari interni, Brunner. Il vertice è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e soprattutto a sottolineare l'intesa nel vecchio continente sulla necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione, potenziare i rimpatri, implementare la collaborazione con gli stati terzi. Nessuno è entrato nell'area Schengen, assicura la Commissione, e lo ribadisce il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, che attacca l'Italia.
5: E immediatamente se levanten esos controles porque...
4: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E su Ceuta nuovo allarme, alcuni media riferiscono di messaggi diffusi sui social da account marocchini che invitano a un nuovo assalto di massa all'enclave il 15 agosto. Intanto nelle acque spagnole a largo delle Baleari ancora una tragedia, 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva da circa 2 settimane, solo 2 i superstiti. Nella notte massiccio attacco russo con missili balistici su Kiev, in fiamme un appartamento di 20 piani, almeno un morto e 12 feriti, una decina le esplosioni udite in tutta la capitale. Nelle prossime ore l'accordo per riaprire Hormuz, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent. Vicina all'intesa con l'Oman, conferma Teheran se Trump smette di interferire. Intanto la CNN lancia l'allarme, le scorte dei missili statunitensi a lungo raggio stanno finendo. La replica del capo del Pentagono Hegseth: falso, vergognatevi. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso a maggioranza di andare direttamente al voto dell'Aula sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, non indagato. Respinta la richiesta di un'ulteriore istruttoria, i magistrati chiedono di acquisire le sue conversazioni con Mauro Caroccia. Valutiamo di rivolgerci alla Consulta, dice il presidente della giunta, il 5 Stelle Davis Dori. Minacce, urla, antisemite contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. È successo domenica quando un gruppo di nazischi ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Ferma condanna del presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita. È stato recuperato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno. Si era tuffato nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo e non era più riemerso. Oltre 40 giorni di ricerche rese particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale. Il corpo era a 18 metri di profondità, distante un chilometro dal luogo della scomparsa. L'ultimo saluto, Franco Baresi, le bandiere, le sciarpe rosso-nere per lo storico capitano del Milan, il feretro portato in spalla dai compagni di squadra tra cui Albertini e Costacurta, franto Paolo Maldini, applaudito dai tifosi all'ingresso nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, così come Van Basten. Pesanti fischi e contestazioni per il proprietario del Milan Cardinale e per il presidente Scaroni. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia con temperature intorno ai 40 gradi, oggi ancora bollino rosso in 25 città, allerta gialla in 8 regioni del centro-sud per il maltempo, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia. Una leggera diminuzione delle temperature prevista da venerdì. Gli europei di nuoto di Parigi, Chiara Pellacani entra nella storia conquistando il quarto oro in questa edizione, primo posto nei tuffi dal trampolino di 3 metri, oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km, bronzo per Linda Caponi. La coppia Simone Conte e Raffaele Pelligra, 19-17 anni all'esordio assoluto, conquista l'argento nella piattaforma 10 metri sincro. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la decisione del governo di prorogare il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. La decisione del Consiglio dei Ministri è l'ultimo prima dello stop estivo. Nella riunione rafforzate anche gli interventi per i Campi Flegrei dopo il sisma, con 100 milioni a sostegno delle famiglie colpite. Via libera anche alle assunzioni nella scuola a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni: sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post. E nel Consiglio dei Ministri è approvato anche il decreto legislativo per la riforma della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale. Sul testo, che ora sarà inviato alla conferenza unificata, alla conferenza Stato-Regioni e poi alle commissioni parlamentari, l'esecutivo si dice pronto a miglioramenti. Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, però, con questa riforma il governo attenta all'autonomia della magistratura contabile. E sul fronte della politica estera, Roma ospita un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Obiettivo: ampliare le aree del sud affidate all'esercito di Beirut dopo il ritiro dello Stato ebraico. Netanyahu nel frattempo ribadisce: da Gaza nessun passo indietro senza il completo disarmo di Hamas. E la guerra Stati Uniti-Iran: il segretario del tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto, mentre il Qatar conferma i colloqui negoziali anche se non diretti. Le voci di un possibile accordo fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80, sperano anche le borse. Milano ieri ha chiuso come la migliore in Europa, e poco fa le borse asiatiche hanno avuto un'apertura contrastata, mentre Tokyo segna un più 3,19%. E nella notte, massiccio attacco russo con missili balistici su Kiev, in fiamme un appartamento di 20 piani, almeno un morto e 12 feriti, una decina le esplosioni udite in tutta la capitale. E su Ceuta arriva invece un nuovo allarme. Alcuni media riferiscono di messaggi diffusi sui social da account marocchini che invitano a un nuovo assalto di massa nell'enclave il 15 agosto. Nelle acque spagnole, a largo delle Baleari, ancora una tragedia. 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva da circa 2 settimane, solo 2 superstiti. E al vertice di Bruxelles, scontro Roma-Madrid, piante tosi, accelerare sugli hub per i rimpatri. Ed è proprio su migranti e controllo delle frontiere che si concentra il confronto tra maggioranza e opposizione.
3: Priorità al rimpatrio e difesa dei confini per Fratelli d'Italia, che con Augusta Montaruli rivendica il ruolo del governo nell'indicare la linea sull'immigrazione all'Europa, un tema che unisce l'intera maggioranza. Deborah Bergamini, Forza Italia.
4: Rimpatri più facili, cooperazione con i paesi di provenienza e un duro contrasto ai trafficanti di persone.
3: Il centrodestra sottolinea anche il nuovo taglio delle accise, fondamentale aiutare famiglie e imprese per Matteo Salvini. Solo provvedimenti temporanei, replicano dal PD. Niente per la benzina, ripropongono un decreto già fallito, attaccano i 5 Stelle. Progressisti uniti anche nel criticare la sospensione di Schengen decisa dal governo. Riccardo Maggi, più Europa.
5: Anziché dire agli italiani come intendono ridurre il costo del carburante, il governo Meloni lancia la palla estiva della sospensione di Schengen e dell'invasione dei migranti.
3: Prove di disgelo intanto tra Conte e Schlein. I due leader si incontrano a pranzo, ma le distanze sull'Ucraina restano, con il presidente del movimento che prima spiega: la nostra posizione è la stessa da 4 anni. Poi in serata attacca l'Europa. Più che volenterosi servono coraggiosi. E nel PD si apre un altro fronte, con i riformisti che non condividono la risoluzione unitaria con AVS e 5 Stelle sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Daniele Petraroli, GR1.
2: E veniamo alla cronaca. Minacce, urla antisemite contro dei giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Un gruppo di nazi-skin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Ferma condanna da parte del presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e ha chiesto alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Ed è stato recuperato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno. Si era tuffato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, e non era più riemerso. Oltre 40 giorni di ricerca rese particolarmente difficile dalla scarsa visibilità del fondale. Il corpo era a 18 metri di profondità, distante 1 chilometro dal luogo della scomparsa. E una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha fatto tremare l'area tra Pisa e Lucca ed è stata avvertita fino a Massa Carrara. Molta paura, ma nessun danno di rilievo. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha rassicurato: situazione tutta sotto controllo. E parliamo di economia. Ultime ore per pagare la rata unica della rottamazione quinques, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotte dalla legge di bilancio 2026.
0: Ultima chiamata per chi deve mettersi in regola con la rottamazione delle cartelle esattoriali. Scade oggi, 5 agosto, il termine per pagare la rata unica della rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026. La scadenza ordinaria era fissata al 31 luglio, ma la legge prevede 5 giorni di tolleranza. Lo stesso termine vale anche per la 13ª rata della rottamazione quater e per la 5ª rata dei piani di riammissione alla stessa agevolazione, lo ricorda l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Attenzione però, chi non paga, paga in ritardo o versa solo una parte dell'importo, decade dalla definizione agevolata. Il pagamento può essere effettuato in banca, alle poste, in tabaccheria, su PagoPA, sul sito dell'agenzia con l'app EquiClick o agli sportelli su appuntamento. Amalia Carosi, GR1.
2: E parliamo ora del caldo. Domani sarà record di bollini rossi, allerta in tutte le 27 città monitorate, oggi saranno 25, una leggera diminuzione delle temperature invece prevista da venerdì. Le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Temperature che resteranno elevate, che raggiungeranno picchi di 39 gradi su tutto il nostro paese. Precipitazioni che si presenteranno sempre sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale durante le ore più calde. Venerdì dovrebbe esserci un piccolo cambio di tendenza al nord, arriverà dell'aria un po' più umida dall'Atlantico, porterà sia ai temporali ma anche un calo delle temperature di qualche grado.
2: Chiudiamo con lo sport. Europei di nuoto, Chiara Pellacani nei tuffi fa la storia, quarto oro in 4 gare per la Pellacani, si tratta della 10ª medaglia continentale della carriera. Vittoria anche per Ginevra Tadeucci nella 10 km, Caponi bronzo, Conte Pellira argento nel sincro piattaforma. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notiziario alle 5, ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
7: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ti guardo e penso a cose che non si dicono. E ora che resta di me.
1: Ore 5.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi alle accise sul gasolio, lo stanziamento di 100 milioni di euro per il terremoto dei Campi Flegrei e il via libera a 46.000 assunzioni nel settore scuola, alcune delle altre decisioni. Sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post la Premier Giorgia Meloni, ma continueremo a seguire queste situazioni pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario. E tra le misure più attese quindi la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Sentiamo cosa prevede il decreto e cosa accadrà alla scadenza.
4: Provare a mitigare il rialzo del costo al distributore dei carburanti che ha superato i 2 euro al litro sulla rete ordinaria a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Da qui il taglio di 17 centesimi al litro compresa l'IVA. Si tratta di una proroga e solo per il gasolio e per 19 giorni. È quanto il Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa di mezz'estate, ha deciso riguardo le accise sui carburanti, una scelta che comporta un onere di 245 milioni di euro per coprire i quali, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sono state tagliate un po' di spese ai ministeri che non ne sono rimasti molto contenti, ma poi, aggiunto, vedremo. Solo dopo il 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili. La proroga della riduzione di 17 centesimi delle accise sul gasolio rappresenta un segnale positivo secondo la CISL, che chiede però risposte strutturali. Il Codacons lamenta il mancato intervento sulla benzina, mentre il centro studi di un'impresa calcola che con questo intervento ci sarà un risparmio tra i 25 e 30 euro al giorno per un mezzo pesante. Paola Bonanni, GR1.
3: A Palazzo Chigi ha approvato anche il decreto legislativo per la riforma della Corte dei Conti e della responsabilità da danno erariale. Il provvedimento ora sarà inviato alla conferenza unificata, alla conferenza Stato-Regioni e poi alle commissioni parlamentari. Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, con questa riforma il governo attenta all'autonomia della magistratura contabile. L'esecutivo si è detto pronto a migliorare il testo. Passiamo al vertice europeo dei ministri dell'interno centrato sull'emergenza migranti. Ancora scontro tra Madrid e Roma nonostante il ministro Piantedosi abbia rassicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'esecutivo Sanchez ha chiesto il ritiro della misura definita incomprensibile, mentre il commissario europeo Brummer ha ribadito come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Sull'ipotesi dei centri di rimpatri fuori Unione Europea restano alcuni punti da chiarire, come i fondi e la lista dei paesi sicuri. E nell'enclave spagnola intanto si riaccende l'allarme per un appello via social ad un nuovo assalto per il 15 agosto. Il conflitto russo-ucraino è di 2 morti, oltre 30 feriti. Il bilancio provvisorio dell'attacco che poco dopo mezzanotte è stato lanciato dai russi su Kiev. Mosca ha usato missili balistici per colpire la capitale ucraina e l'area circostante. Medio Oriente nel Golfo Persico, nonostante le smentite di Teheran, Washington punta ad un accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz già nei prossimi giorni.
5: Scott Bessent, il segretario al tesoro americano, a rompere gli indugi. L'atteso accordo tra Washington e Teheran potrebbe essere imminente con la riapertura dello Stretto di Hormuz. Non si spinge a evocare la fine delle ostilità, ma auspica una situazione più normalizzata in questo conflitto, escludendo le ipotesi di pedaggio per il transito delle imbarcazioni a Hormuz. Più cauto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono stati fatti dei progressi, ma non siamo ancora giunti ad una conclusione, sottolinea, ma aggiunge, confidiamo di arrivarci a breve. E Trump sente al telefono l'emiro del Qatar Al Thani. Dal sovrano arriva un appello al dialogo. Proprio il Qatar, uno dei paesi mediatori, conferma che gli sforzi per una soluzione diplomatica stanno proseguendo, pur senza colloqui diretti tra americani e iraniani. Mentre diversi media, tra i quali la CNN, avvertono questa guerra sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi che hanno raggiunto livelli pericolosamente bassi. Le forze armate americane avrebbero impiegato quasi tutti i missili intercettori e quelli terra-terra a lungo raggio. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E abbiamo un'ultima ora. Secondo il sito di informazione Axios, Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini ad un accordo provvisorio proprio per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Vi aggiorneremo nei prossimi GR. Bulgaria, a Sofia, minacciati da alcuni naziskin, un gruppo di giovani ebrei italiani. L'episodio è avvenuto domenica, ha visto degli estremisti di destra tentare di forzare e poi bloccare l'ingresso dell'albergo dove c'erano i ragazzi italiani mentre li insultavano con frasi razziste. L'Italia è ancora nella morsa del caldo, oggi bollino rosso in 25 città e medie vicine ai 40 gradi. Da venerdì prevista una lieve diminuzione delle temperature. Allerta gialla invece in 8 regioni del centro-sud per il maltempo. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino 3 metri. Oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km femminile, dove anche la medaglia di bronzo è azzurra grazie a Linda Caponi. Bronzo anche nel nuoto artistico a squadre, mentre il duo Simone Conte e Raffaele Pelligra conquista l'argento nel sincro piattaforma. Il medagliere italiano sale a 14 titoli ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia, mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Iso Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Iso Radio.
5: E il buongiorno che arriva qui da Rai Iso Radio alle 5:31 minuti, subito con gli aggiornamenti meteo, con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti. Buongiorno.
6: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Il caldo non accenna a diminuire sul nostro paese, sarà ancora una giornata caratterizzata dalla presenza di questa forte alta pressione che porterà temperature che sfioreranno anche i 40 gradi. Le città più calde per oggi saranno Milano, Bologna, Bolzano, Trento e Firenze, anche qui con punte 38-39 gradi, non meno da Roma che sarà attorno ai 37-38, così come le zone più interne del centro Italia. Attenzione a qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini, ma anche sulle zone pedemontane in tarda serata, così come sui rilievi dell'Appennino. Ormai siamo abituati ai sottratti autostradali e stradali interessati che passano quindi molto vicino alle montagne, la possibilità di qualche acquazzone temporale che riduce la visibilità, quindi prestiamo particolarmente attenzione appunto transitando in questi tratti. Tornerà poi di nuovo il sereno nella serata anche sulle montagne e poi domani sarà un'altra giornata di caldo. Caldo che non accenna a diminuire almeno sulle regioni del centro-sud, mentre a partire da venerdì e sabato un calo delle temperature sarà accompagnato dall'arrivo di temporali non soltanto in montagna ma anche sulla pianura padana, ma questo lo vedremo meglio nei prossimi appuntamenti.
5: Assolutamente sì, a più tardi.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Curiosity Kill and Coconuts 1985, ritmi tropicali e tutto il fascino del pop anni 80, qui su Raiso Radio. Buongiorno, buona mattinata, Maria Cristina Manca con voi, Stefano Siani alla messa in onda, ci faremo compagnia con musica, news ed infomobilità fino alle ore 9. Saremo insieme appunto per aggiornarvi anche su quello che accade in strada, e tra l'altro c'è Carlo che già al 348 103 1010 chiede notizie su quello che accade tra Ceprano e Frosinone. Qui parliamo di una chiusura notturna che con riapertura fissata alle ore 6, quindi a breve dovrebbe riaprire questo tratto chiuso per lavori, che è quello sulla Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione nord Roma. Naturalmente abbiamo

Direzione Nord Roma, ricordiamo ci sono code anche in entrata per entrambe le direzioni, in entrata a Ceprano per ambedue le carreggiate e in uscita a Ceprano provenendo da Napoli. Questa è la situazione che riguarda la chiusura appunto tra Ceprano e Frosinone in direzione nord verso Roma, ripeto, con riapertura alle ore 6. Qualche altra riapertura invece la possiamo anche dare, riaperta la 1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso nord Milano, riaperto il tratto sempre della 1 tra Aglio e Rioveggio direzione nord Bologna. Abbiamo poi la riapertura dell'allacciamento con la diramazione Capodichino provenendo da Roma, riaperta la 3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata nord verso Salerno e verso Napoli, il tratto di nuovo percorribile. E andando un po' più a nord abbiamo la riapertura della Lainate Como Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso sud della Lainate, riaperta anche la A8 tra Castronno e Solbiate verso Milano. Riaperta la 10 tra Renzano e il Bivio con la 26 tra fuori in direzione di Genova, riaperta la 12 tra Genova Est e la 7 in direzione nord. Abbiamo poi ancora la riapertura della 26 Genova Gravellona Toce tra il Bivio con la 10 e Dovada verso Gravellona Toce. Queste sono le riaperture, rimane ancora chiusa la 27 tra Vittorio Veneto Nord e Belluno in direzione della Statale 51 Allemagna ed è chiusa ancora la tangenziale di Bologna tra lo svincolo 7 bis Statale 64 di Ferrara e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione nord verso la A1. Diamo un'occhiata invece alle notizie dinamiche perché abbiamo questo incidente che è avvenuto da poco sulla 1 tra Fabbro e Orvieto verso sud Roma, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Poi invece la segnalazione che ci parla di rallentamenti per un mezzo in difficoltà sulla 11 Firenze-Pisa Nord e qui il tratto dove la circolazione è rallentata è quello tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione del capoluogo toscano. Queste le notizie principali al momento, adesso spazio alla musica con la novità di Achille Lauro.

Sentiero Mancino, le 5:51 minuti sulle strade del mattino Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità, dalle quali riparto perché è stata riaperta la tangenziale di Bologna, il tratto di nuovo percorribile, quello tra lo svincolo 7 bis statale 64 Ferrara e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione nord verso la A1. Aumenta la coda in A1 tra Ponte Corvo e Ceprano, adesso ha raggiunto i 3 km ed è una coda in aumento in direzione nord verso Roma. Ricordiamo che la coda si è formata nel tratto che precede la chiusura, che sarà attiva, la chiusura notturna per lavori, che sarà attiva fino alle ore 6. Ricordiamo il tratto chiuso è quello tra Ceprano e Frosinone in direzione nord Roma, la riapertura appunto è fissata per le 6 di questa mattina, di questo 5 agosto 2026. Dunque, detto questo, mi sembra che non ci siano altre informazioni di riaperture. Terminano i rallentamenti che interessavano il tratto della 11 Firenze-Pisa Nord, Montecatini Terme-Pistoia verso Firenze. La circolazione è tornata regolare. È risolto l'incidente in A1 che insomma era segnalato tra Chiusi e Valdichiana direzione nord Firenze, vedeva il tamponamento tra due mezzi pesanti e un'auto tra prima corsia ed emergenza. Non c'erano effetti sulla viabilità, mentre ricordiamo che c'è ancora attiva la segnalazione dell'incidente in autosole tra Fabbro e Orvieto verso sud Roma, siamo al chilometro 437 e 800, si tratta di un incidente autonomo.

58 minuti, ci separano ancora un paio di minuti, un minuto e mezzo dal giornale radio che ascolteremo e ci ritroveremo per proseguire il nostro viaggio tra pochissimo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto.
2: Provare a mitigare il rialzo del costo al distributore dei carburanti che ha superato i 2 euro al litro sulla rete ordinaria a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Da qui il taglio di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Si tratta di una proroga e solo per il gasolio e per 19 giorni. È quanto il Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa di mezz'estate, ha deciso riguardo le accise sui carburanti, una scelta che comporta un onere di 245 milioni di euro per coprire i quali, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sono state tagliate un po' di spese ai ministeri che non ne sono rimasti molto contenti, ma poi, aggiunto, vedremo. Solo dopo il 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili. La proroga della riduzione di 17 centesimi delle accise sul gasolio rappresenta un segnale positivo, secondo la CISL, che chiede però risposte strutturali. Il Codacons lamenta il mancato intervento sulla benzina, mentre il centro studi di un'impresa calcola che con questo intervento ci sarà un risparmio tra i 25 e 30 euro al giorno per un mezzo pesante. Paola Bonanni, GR1.
1: Il Consiglio dei Ministri ha stanziato inoltre 100 milioni di euro per i danni del sisma ai Campi Flegrei, via libera anche alle assunzioni a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni, sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post. Continueremo a seguire queste situazioni, pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario. Il vertice europeo dei ministri dell'interno sull'emergenza migranti a Ceuta si è concluso con l'accordo di potenziare i rimpatri e di un miglior coordinamento nella comunicazione delle crisi. Sull'ipotesi dei centri di rimpatrio in territori extra Unione Europea restano alcuni punti da chiarire, come i fondi e la lista dei paesi sicuri. Il commissario europeo Brummer ha poi rassicurato: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Anche per la Spagna Schengen non è mai stata a rischio, incomprensibile, dice la decisione di Roma di sospenderlo. È ancora scontro dunque tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi, nella videocall con gli omologhi europei, assicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. Dalla maggioranza critiche al premier iberico Sanchez e alla gestione delle crisi migratorie, le opposizioni contestano la sospensione di Schengen, tema su cui AVS, PD e 5 Stelle chiedono a Giorgia Meloni di riferire in Parlamento. Il conflitto russo-ucraino è di 2 morti, oltre 30 feriti, il bilancio provvisorio dell'attacco russo lanciato nella notte sulla capitale Kiev e dintorni. Almeno 7 le località prese di mira dai missili balistici di Mosca. I raid hanno provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche. La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz aprirà molto presto, altrimenti gli iraniani subiranno un colpo durissimo. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, proprio mentre sembra più vicino l'accordo per la riapertura dello stretto, secondo anche quanto riportato dal sito Axios, con la mediazione dell'Oman.
3: È Scott Bessent, il segretario al tesoro americano, a rompere gli indugi. L'atteso accordo tra Washington e Teheran potrebbe essere imminente con la riapertura dello stretto di Hormuz. Non si spinge a evocare la fine delle ostilità, ma auspica una situazione più normalizzata in questo conflitto, escludendo le ipotesi di pedaggio per il transito delle imbarcazioni a Hormuz. Più cauto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono stati fatti dei progressi, ma non siamo ancora giunti ad una conclusione, sottolinea, ma aggiunge: confidiamo di arrivarci a breve. E Trump sente al telefono l'emiro del Qatar Al Thani. Dal sovrano arriva un appello al dialogo. Proprio il Qatar, uno dei paesi mediatori, conferma che gli sforzi per una soluzione diplomatica stanno proseguendo, pur senza colloqui diretti tra americani e iraniani. Mentre diversi media, tra i quali la CNN, avvertono: questa guerra sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, che hanno raggiunto livelli pericolosamente bassi. Le forze armate americane avrebbero impiegato quasi tutti i missili intercettori e quelli terra-terra a lungo raggio. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Paura e sconcerto per un gruppo di giovani ebrei italiani che stavano partecipando a un campo estivo in Bulgaria, vittime di minacce e insulti antisemiti.
4: 200 ragazzi ebrei di Milano, di Roma e di altri paesi europei in viaggio in Bulgaria, Sofia, si ritrovano i neonazisti sotto l'albergo.
5: Quello che è successo è stato abbastanza forte per molte persone che erano lì, perché avevano paura in generale che potessero tranquillamente entrare nell'hotel e far del male a, alcuni nostri amici, addirittura noi. Alcuni pensavano che fossero tornati praticamente indietro nel tempo, come al periodo della Seconda Guerra Mondiale.
0: Gabriele, tu avevi mai sentito il saluto nazista Sieg Heil?
5: Sì, l'avevo già sentito, non io, nella vita reale, però so bene com'è.
0: Ti preoccupa il punto che ci pensi adesso ad andartene in giro ancora per l'Europa?
6: Io aggiungo, da madre, oltre che da vicepresidente della comunità, che vedere il saluto nazista di nuovo è veramente aberrante.
4: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
1: Lo sport europeo di nuoto di Parigi, altre medaglie per l'Italia, adesso a quota 14. Dai tuffi, oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri. È la quarta volta per lei sul gradino più alto del podio in questa edizione. Argento per Simone Conti e Raffaele Pelligra, i più giovani della spedizione, nella piattaforma sincro 10 metri. Dal nuoto artistico, bronzo per gli azzurri nella squadra tecnica e nel nuoto di fondo, oro per Ginevra Taddeucci e bronzo per Linda Caponi nella 10 chilometri femminile. Sono le 6:06, prossimo GR1 alle 7.
7: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

l'energia di Ray Charles insieme ai Blues Brothers. Abbiamo riavvolto il nastro, siamo andati un po' nel passato con questa Shake Your Tail. 6 e 10 minuti su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Manca con voi, Stefano Siani alla messa in onda. Voi naturalmente al 348-103-1010 siete davvero già in tanti in ascolto. Abbiamo salutato Carlo, Stefano il toscanaccio che viaggia verso Bologna. Salutiamo anche Mauro che ci invia un messaggio divertente. Buongiorno, niente panico, solo un altro giorno di fuoco. Hai ragione, caro Mauro, ormai siamo nella morsa del caldo da tempo, non vediamo l'ora che finisca, ma quantomeno che, insomma, che non sia così torrido come il caldo che stiamo vivendo ormai da giugno, insomma. E allora, per quanto riguarda gli appuntamenti di questa mattina, vi ricordo come sempre gli aggiornamenti meteo, più che mai preziosi, proprio a proposito di meteo, e quindi uno sguardo al tempo intorno alle 6.30. Poi alle 6.45 l'altro appuntamento sarà, come di consueto, con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Ascolteremo i titoli del giornale radio alle ore 7, poi ancora aggiornamenti meteo, e l'appuntamento che quest'estate ci accompagna e accompagna soprattutto voi in viaggio è Sicuro in Viaggio con la Polizia Stradale. Tutto questo mese, il mese di agosto, andrà in onda l'appuntamento quotidiano dedicato alla sicurezza stradale. Infatti in questo periodo caratterizzato da un significativo aumento del traffico sull'intera rete viaria nazionale per le partenze, ha preso il via questa collaborazione tra la Polizia di Stato e Raiso Radio con l'obiettivo di offrire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e contribuire ad aumentare i livelli di sicurezza sulle strade. Quindi intorno alle 8.30 l'appuntamento sarà con la Polizia Stradale. Torniamo intanto in strada, aggiorniamo quelle che sono le poche, devo dire, segnalazioni attive al momento. Intanto ha risolto l'incidente in A1 tra Fabbro e Orvieto direzione sud Roma. Resistono ancora e sono ancora presenti code per la chiusura che riguarda il tratto dell'Autosole, ma vedo che è riaperto, quindi il tratto della 1 Ceprano Frosinone verso Roma è di nuovo percorribile. Resta però questa coda che si era formata per effetto di questa chiusura tra Ponte Corvo e Ceprano verso nord Roma, questi 4 km di coda in aumento ancora segnalati per appunto la chiusura, che però non è più attiva. Sulla direttissima, attenzione, c'è questo mezzo fermo al chilometro 24 tra Badia e Firenzuola in direzione sud Firenze. Ricordiamo anche la chiusura del tratto urbano della Roma Teramo, è una chiusura che sarà attiva fino al 28 agosto. Tra il Bivia 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio in uscita da Roma verso il grande raccordo anulare resta chiuso questo tratto appunto fino al prossimo 28 agosto. E allora torniamo alla musica, arriva Fulminacci.

Beyoncé con questa Morning Dew insieme a Donk, pubblicato proprio quest'anno, ma nell'edizione del 20° anniversario dell'album B-Day, il brano nato anni prima come demo inedita, i fan lo conoscevano già. Ripreso poi nel titolo ufficiale, musicalmente richiama veramente l'R&B classico con influenze funk e sonorità anni 90. La musica di Raizo Radio e non solo, le news e l'infomobilità e poi naturalmente tutti voi sempre presentissimi al 348 103 1010, come ad esempio Snoopy di Forlì che dice: sono già nell'orto a fare i miei lavori con il caldo che farà anche oggi, dice è meglio andarci così presto la mattina, intanto dice vi ascolto. E poi insomma tanti vedo vocali che dovrò ascoltare, nel frattempo vediamo se cambia qualcosa, non vedo grosse novità ad eccezione del tratto Ceprano-Frosinone verso Roma che adesso vede rallentamenti in questo tratto appunto per lavori, e la coda che si era formata in precedenza rimane di 4 km nel tratto Ponte Corvo Ceprano verso Roma, sempre carreggiata nord, proprio perché appunto il tratto è stato riaperto da poco e quindi si era formata questa coda. Andiamo sulla A21, la Torino-Brescia, perché invece qui nel pomeriggio di ieri era praticamente andato in fiamme un mezzo pesante e permane la chiusura di questo tratto della A21 su richiesta dei vigili del fuoco per operazioni di spegnimento di un mezzo pesante in fiamme. Il tratto resta chiuso ancora tra Casteggio e Voghera direzione Torino, c'è naturalmente l'entrata chiusa, quindi l'uscita obbligatoria a Casteggio, e si è formata comunque nel frattempo una coda di 2 km tra Bronistradelle e Casteggio in direzione di Torino.

0: E questo è l'appuntamento, come sempre, la musica che ci annuncia gli aggiornamenti meteo, uno sguardo al tempo con Luca Ciceroni di Rai Meteo. Buongiorno Luca.
1: Maria Cristina, buongiorno, un saluto a tutti quanti coloro che sono già svegli, in viaggio, oppure magari sono ancora a casa loro a godersi un po' di freschetto con il condizionatore. Allora, cosa succede oggi? Il caldo continua, ancora per oggi abbiamo temperature piuttosto elevate, molte città raggiungeranno i 38-39 gradi, tra cui Bologna e Firenze, che risulteranno tra le città più calde. Caldo anche sulla Valpadana, sul resto della Valpadana centro orientale, con temperature fino a 38 gradi. Ma
0: abbiamo un problema, Luca. Abbiamo un problema, ti sentiamo malissimo. C'è un problema audio, quindi dobbiamo risentirci. Allora io torno, approfitto per tornare un attimo in strada e dare un'occhiata a quelli che sono gli ultimi aggiornamenti. C'è questa coda in aumento che riguarda il tratto della 1 Ceprano Frosinone direzione nord Roma, 1 chilometro, questa è la coda presente per lavori. E poi adesso nel tratto toscano tra Firenze e Scandicce e Firenze Impruneta direzione sud Roma abbiamo dei rallentamenti che si sono formati per una dispersione di carico. Ricordiamo il tratto Ponte Corvo Ceprano verso Roma, interessato da 4 km di coda in aumento. Questo perché c'era stata la chiusura notturna per lavori nel tratto naturalmente successivo a questo, e quindi si è formata questa mattina, con l'incrementarsi del traffico, si è formata questa coda di 4 km in aumento. Abbiamo code ora anche a Roma sul tratto urbano della Roma Termo, via Fiorentini, innesto tangenziale est di Roma in direzione della in entrata verso Roma, una coda che si è formata per la presenza di lavori. Queste le notizie al momento, io direi che possiamo tornare alla musica.

0: New York dei giornalisti su Raiso Radio, sono le 6:34 minuti sulle strade del mattino insieme musica, news ed infomobilità. Allora, vediamo un po' qual è la situazione. Terminano le code a Roma Sud, si erano formate naturalmente per il traffico che arriva dalla Roma Napoli e si mette sul grande raccordo anulare. Erano da un chilometro a partire da Torrenova, mezz'ora sono terminate, non ci sono più. Abbiamo alla fine poi delle code che interessavano anche l'entrata e l'uscita di Ceprano. Sappiamo che insomma c'è stato questo tratto chiuso nella notte che sta provocando ancora ripercussioni per chi viaggia in direzione nord Roma. Infatti la coda, lo ricordiamo, è di 4 km tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione nord verso Roma, una coda che si è formata per effetto della chiusura notturna. Rallentamenti in area toscana, in Autosole, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione sud Roma, rallentamenti per dei materiali dispersi. E ricordiamo le code in entrata a Roma, sul tratto urbano della Roma Termo, tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale di Roma, in entrata verso appunto la capitale. E ci riproviamo con gli aggiornamenti meteo. Nuovamente buongiorno a Luca Ciceroni, ci sei Luca?
1: Buongiorno Maria Cristina, ci riproviamo. Ci sono, ti sento forte e chiaro.
0: Abbiamo avuto un po' di difficoltà questa mattina, dai, ti lascio la parola.
1: Eccoci qua, dicevamo al mattino cielo sereno praticamente quasi ovunque, a parte qualche innocua velatura sulla Sardegna, e sulla Sicilia centro-occidentale abbiamo qualche nuvola innocua. Da segnalare qualche banco di nebbia tra il Delta del Po e la costa ferrarese, la zona delle valli di Comacchio, qualche banco piuttosto insolito tra l'altro per agosto, però che si è verificato anche ieri tra Venezia e Treviso. Insomma, si è visto anche sui social questa nebbia ad agosto dovuta all'elevato tasso di umidità presente nell'aria. E per quanto riguarda invece il pomeriggio, avremo bel tempo lungo le coste, dall'Adriatico al Tirreno, Mar Ligure, dappertutto praticamente cielo sereno e temperature elevate tra le città più calde, Bologna, Firenze, con 39 gradi, non sono escluse punte di 40 gradi sulla Valpadana centro-orientale, e inizia a scaldarsi anche la Sicilia, anche la piana di Catania sui 38-39 gradi. Ecco, da segnalare però dei temporali, un po' come è successo anche ieri sull'Appennino centro-meridionale, quindi localmente i fenomeni potrebbero assumere carattere di forte intensità, e qualche temporale lo ritroveremo anche sulle Alpi centro-occidentali, e in questi giorni sono stati piuttosto frequenti tra l'altro temporali che insomma a causa dello zero termico che si trova intorno ai 5.000 metri saranno presenti anche alle quote elevate, normalmente insomma intorno ai 4.000 metri tipo sul Cervino, sul Monte Bianco, insomma si verificano dei rovesci nevosi anche se siamo in estate, invece lo zero termico è alto, quindi fino ai 4.000 metri ci saranno queste piogge piuttosto elevate, non esclusa qualche grandinata. Ecco, questa è la situazione, bel tempo però sul resto dell'Italia, l'alta pressione continua e il caldo anche. Qualcosa dovrebbe cambiare da venerdì sul nord-est. Per il momento è tutto.
0: Grazie Luca, a più tardi.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono

0: sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
1: Estate con Raiso Radio.

0: 6:46 minuti sulle strade del mattino, Rai Isoradio. Intanto un incidente da segnalare in A7, la Milano-Genova, all'altezza di Binasco, direzione Milano. Siamo a chilometro 10.500, è appena avvenuto nel tratto non gestito appunto da Autostrade per l'Italia, non ha ripercussioni per la viabilità. Ma andiamo adesso a controllare gli aggiornamenti che riguardano i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Ci colleghiamo con il centro multimediale, le diamo il buongiorno, a voi la parola.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui per lavori segnaliamo 2 km di coda tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Rimaniamo sull'Autosole, ma ci spostiamo nel tratto toscano, qui per materiale di spezzi ci sono rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Sulla 12 Genova Sestri Levante da poco ci è arrivata notizia di un incidente che sta creando code in entrata a Genova Nervi. Per le altre segnalazioni, a Roma sul tratto urbano della 24 gestito dalla Strada dei Parchi, per lavori ricordo che è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, la riapertura il prossimo 28 di agosto. In direzione opposta verso Roma segnaliamo code tra via Fiorentini e la tangenziale est verso Roma centro appunto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Il viaggio più bello ti porta in cima al mondo. Rai Isoradio presenta Da Aosta ai 4000. Un viaggio straordinario tra grandi concerti e i racconti senza tempo della Valle d'Aosta, insieme a Lino Zani e Gian Maurizio Foderaro. Il 4 agosto alle 15 a Cogne, la storia infinita dei nomadi. La sera l'emozione raddoppia, alle 20:30 a Saint Vincent, l'omaggio a Gino Paoli firmato da Nilo Rea. E il 5 agosto alle 15 a Gressonella Trinité, l'energia di Francesca Michelin.
4: Una donna non...
3: Da Aosta ai 4000 con Rai Isoradio, la colonna sonora del tuo viaggio.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

novità di Sombre My Body Isn't Ready su Raiso Radio, le 6:56 minuti, tra poco i titoli del giornale radio. Nel frattempo rinnoviamo la segnalazione che ci parla di questa chiusura attiva per un mezzo che era un mezzo pesante che era in fiamme, e quindi questa è una situazione che riguarda la giornata di ieri ma che permane su richiesta dei vigili del fuoco per operazioni di spegnimento. Ancora attiva la segnalazione di chiusura tra Casteggio e Voghera verso Torino, la coda è in aumento, adesso ha raggiunto i 4 km per questa chiusura. Altro veicolo in fiamme ora in A14, si tratta di un mezzo pesante tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona. Questi gli ultimi aggiornamenti, ci salutiamo per qualche minuto ma ci ritroviamo subito dopo i titoli del giornale radio.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio. Approvato il decreto per la riforma della Corte dei Conti, stanziati 100 milioni per i danni sul sisma ai Campi Flegrei. Ceuta, allarme per un nuovo arrivo in massa nel giorno di Ferragosto. Al vertice di Bruxelles, tensione Roma-Madrid, piante dosi, accelerare sugli hub per i rimpatri. Bulgaria, assalto dei nazi skin a un hotel di Sofia che ospitava un gruppo di giovani ebrei italiani. Il presidente della comunità ebraica di Roma, indignati. I nostri figli non sono più liberi di viaggiare in Europa. Sei per sempre il nostro capitano. A Milano cori e applausi per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Migliaia ai funerali, presenti i compagni di squadra Maldini, Van Basten, Albertini. La commozione di Baggio. Europei di nuoto, Chiara Pellacani da record, quarto oro conquistato, azzurri a quota 14 medaglie, calcio, oggi amichevoli Milan-Inter e Chelsea-Juventus.
3: Rai Go Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Classico Avalon The Roxy Music, uno dei brani loro più celebri, pubblicato nel 1982, dà anche il titolo all'ultimo album in studio della band, guidata da Brian Ferry, con le sue atmosfere eleganti e sognanti che lo hanno reso un classico senza tempo. Allora, questo è Rai Isoradio, Maria Cristina Manca, Alessandro Adriani, ora la parte tecnica alla messa in onda, aggiornamenti dalla 14, perché abbiamo questo veicolo in fiamme, si tratta di un mezzo pesante, attenzione, si è già formata una coda di un chilometro, il mezzo pesante al chilometro 35, la coda è di un chilometro tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona, attenzione, in avvicinamento dove c'è questo mezzo pesante in fiamme. Allora, torniamo a parlare anche dell'autostrada del Sole, dove da questa mattina abbiamo diverse difficoltà nel tratto più a sud, e parliamo quello del tratto Roma-Napoli, per effetto di una chiusura notturna che riguardava il tratto tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Adesso la coda ha raggiunto i 5 chilometri e sono 5 chilometri di coda in aumento. In alternativa, la nota di Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la statale 6 Casilina. Incidente in A12 in entrata a Genova Nervi, interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 11.500, abbiamo code per questo incidente in entrata a Genova Nervi, appunto in entrambe le direzioni. Code anche sul raccordo Casalecchio, tra Bologna e Casalecchio, il bivio con la 14 in direzione sud, sono code per il traffico intenso, mentre a Roma sul tratto urbano ancora presente la coda per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale S in entrata verso Roma.

0: Dove vanno le nuvole?
1: 7:11 minuti, ritroviamo Luca Ciceroni di Rai Meteo per gli ultimi aggiornamenti. Meteo, ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Maria Cristina, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Abbiamo temperature piuttosto alte durante la notte, ecco, ben al di sopra della media, un po' come è stato per gran parte dell'estate. Vediamo in questo momento, insomma, partiamo dalle temperature, proprio. Siamo sui 25 gradi a Torino e Genova, 24 a Milano, Rovente, Bologna con una minima di 26 gradi e oggi ne sono previsti 39, 27 a Venezia, e poi se ci spostiamo verso Verona ritroviamo ancora 25 gradi e 26 a Brescia. Questo per quanto riguarda il nord. Al centro abbiamo valori leggermente più bassi, sono 22 a Firenze, ma anche qui sono previsti 39 gradi per la giornata di odierna, quasi 40 gradi, 23 a Perugia, 21 a Grosseto, 20 a Pisa, 25 ad Ancona, mentre a Roma i gradi sono 25 ma stanno salendo rapidamente, e per oggi sulla capitale sono previsti 37 gradi. Ed ora ci spostiamo verso sud, dove anche qui le minime lungo la costa sono piuttosto elevate, ma forse l'anomalia durante il giorno sarà meno marcata rispetto alle regioni del centro-nord. Fatta eccezione forse per la Campania, ecco, proprio a Napoli abbiamo 27 gradi, quindi una delle città più calde d'Italia in queste prime ore del mattino, 25 a Bari. Foggia oggi raggiungerà i 40 gradi, al momento ce ne sono 25, 25 a Campobasso, 23 a Potenza, Catanzaro, mentre a Messina già sono 29 gradi, quindi piuttosto caldo. 25 Catania, anche qui sulla piana di Catania nell'entroterra sono previsti 40 gradi oggi, 26 a Palermo. Mentre in Sardegna abbiamo un po' di nuvolosità, si tratta di una nuvolosità piuttosto sottile, che ritroviamo sul nord della regione, sull'estremo nord della regione, sulla costa orientale, e in parte appunto a tratti risulta compatta. Come temperature siamo intorno ai 25-26 gradi lungo la costa. Ecco, al mattino avremo bel tempo praticamente ovunque, a parte un po' di nuvolosità lungo le coste laziali tirreniche, quindi sulle coste laziali, e proprio per questi corpi nuvolosi che ritroviamo sul Mar Tirreno, settore centro-settentrionale, anche ad est della Sardegna. In parte si dissolveranno, in parte raggiungeranno invece in mattinata la Sicilia centro-occidentale. Nel pomeriggio, attenzione ai temporali sulle Alpi centro-occidentali, un po' come è successo ieri, zero termico piuttosto in alto, quindi il caldo provoca zero termico intorno ai 5.000 metri, quindi saranno temporali anche in alta quota. E poi li troviamo sull'Appennino centrale e su quello meridionale. Quindi un'altra giornata di alta pressione, qualcosa sul nord-est inizierà a cambiare per quanto riguarda la giornata di venerdì, quando si formeranno dei temporali sul Triveneto, in particolare Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Per il momento è tutto, una buona giornata. Maria
1: Grazie
2: Cristina,
1: Luca,
2: a tutti
1: buona
2: quanti.
1: Giornata a te.
2: Grazie.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Diego è la prima collaborazione tra The Empire of the Sun e il cantautore venezuelano The New Ocean, un brano che fa parte della colonna sonora ufficiale dei mondiali FIFA 2026. Unisce questo sound elettronico e sognante del duo australiano con le sonorità Latin pop di The New Ocean. Messaggio della canzone è quello dell'unità, del sentirsi a casa, della forza con cui la musica riesce a unire le persone. Siete sulle strade del mattino, Raiso Radio, le 7:18 minuti, insieme a Maria Cristina Manchi e Alessandro De Anni alla messa in onda, e noi torniamo subito in strada. Intanto diamo la riapertura del tratto della 21 Broni Casteggio. Riaperta questa tratta, la coda che è presente di 4 km è in smaltimento, e parliamo del tratto Broni Stradella Casteggio direzione Torino. Ricordiamo che c'era stata questa chiusura che permaneva dal pomeriggio di ieri, dove un mezzo pesante era andato in fiamme, quindi praticamente c'è stata poi questa chiusura notturna per ripristinare un po' tutta la sede stradale, e il tratto è stato riaperto da poco e la coda di 4 km, ripeto, è in smaltimento. Torniamo anche a parlare delle code che sono presenti in altri tratti autostradali, come ad esempio in A1 tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma, 1 km per un mezzo che è segnalato in avaria al chilometro 454. Il tratto della 1 Ceprano Frosinone verso nord Roma, interessato da 5 km di coda per lavori. In alternativa il consiglio di percorrere la statale 6 Casilina. Code per incidente in A12, in entrata a Genova Nervi, interessano ambedue le carreggiate, un'auto coinvolta nell'incidente al chilometro 11.500. Ricordiamo anche il mezzo pesante in fiamme in A14, Bologna San Lazzaro Castel San Pietro, direzione sud Ancona. Questo mezzo sta in fiamme e sta provocando una coda di 1 km tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona, e questo è l'aggiornamento che ci arriva dalla A14. Arriva Claudio Baglioni.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Su Radio.
7: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!

Yax, hippie, io però anche no, il brano, la novità su Raiso Radio, le 7:33 minuti, siete in viaggio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Insieme a Maria Cristina Manca fino alle 9 ci faremo compagnia e con tanta buona musica, ma soprattutto con informazioni che ci arrivano dalle nostre strade e autostrade. E allora ripartiamo come sempre dal nord, le code per le operazioni doganali alla frontiera elvetica tra Como Centro e Chiasso, uscita merci verso la Svizzera, siamo naturalmente sulla A9. Abbiamo code per il traffico sulla Genova Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Bivio 10 a 7 verso il capoluogo Ligure. Restiamo in Liguria. Ricordiamo l'incidente in entrata a Genova Nervi, siamo in A12, interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 11.500, si tratta di un incidente autonomo, ci sono code in entrata a Genova Nervi in entrambe le direzioni, il traffico è intenso in A14 verso Ancona, tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio con l'A13, in carreggiata sud abbiamo code per il traffico, code di un chilometro per un mezzo in avaria al chilometro 35, sempre in A14, Bologna, San Lazzaro, Castel San Pietro, direzione sud Ancona. È stato spento il camion in fiamme nel tratto Bologna-San Lazzaro-Castel San Pietro verso sud Ancona, abbiamo code residue ancora sul raccordo di Casalecchio tra Bologna-Casalecchio e il Bivio con la 14 in direzione sud, parliamo di traffico intenso in autosole tra Calenzano e Bivio 1 variante di Valico direzione nord Bologna, si rallenta per questo motivo, mentre per un mezzo in avaria al chilometro 454 siamo sempre in A1 la Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma, abbiamo code di un chilometro. Attenzione in terza corsia nel tratto della 1 tra Bivia 1 di Ramazione Roma Sud e il nodo 1 a 24 Roma Termo verso Firenze carreggiata nord, in terza corsia dispersione di carico al chilometro 563. Torniamo sulla Roma Napoli, il tratto Ceprano Frosinone interessato da lavori in direzione nord Roma, 5 chilometri di coda in aumento per questo motivo, il consiglio di percorrere in alternativa la statale 6 Casilina. Lavori anche sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e la tangenziale S in entrata verso Roma, code per lavori. Sulla Firenze-Pisa-Livorno invece si rallenta per il traffico tra l'Astrassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno, le code tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso il capoluogo toscano, rallentamenti anche tra Interporto Toscano Est e il Bivio con la 12 verso Firenze, rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest ed Est verso il capoluogo toscano. Queste sono le informazioni che giungono dai tratti di autostrade per l'Italia, ma noi adesso torniamo alla musica con gli America e il brano A Horse with No Name.

0: poi c'è quella di Gaia con il successo di quest'estate, Bossa Nostra. 7:43 minuti, abbiamo code sulla Venezia Trieste tra San Donato di Piave e Cessalto verso Trieste, parliamo di traffico. A Roma sul grande raccordo anulare invece si rallenta per un mezzo in difficoltà, segnalato un chilometro dopo la diramazione Roma Nord in direzione Salaria. Attenzione a questo mezzo che sta provocando dei rallentamenti a Roma sul grande raccordo anulare. Naturalmente il traffico è intenso anche a Milano sulle tangenziali milanesi, in particolare sulla Nord abbiamo due tratti interessati da code, quello tra Cinisello Balsamo e Monza in direzione della tangenziale S, altro tratto con code tra Monza e Cinisello Balsamo in direzione della A8. Tutti gli altri aggiornamenti, i tratti di Autostrade per l'Italia, torniamo lì a via Bergamini, diamo ancora a voi la parola, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone, perché in viaggio in direzione nord verso Roma ci sono 5 km di coda per lavori di pavimentazione. Il traffico in prossimità del cantiere scorre su una corsia, per cui invitiamo a

0: prestare la massima attenzione alla segnaletica, a ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia, di chi lavora in autostrada. Consigliamo di uscire a Ceprano e rientrare in autostrada a Frosinone dopo aver percorso la strada statale 6 via Casilina. E rimaniamo ancora sulla 1 per segnalare 2 km di coda in direzione sud verso Roma per un veicolo in avaria all'altezza del chilometro 454. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. E lavori la causa sul tratto urbano della 24 Roma Teramo delle code in direzione del centro città tra via Fiorentini e la tangenziale est. In carreggiata opposta invece verso il grande raccordo anulare ricordo la chiusura per lavori del tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio in modalità continuativa fino alle ore 23 del 28 agosto. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti per il traffico intenso per chi in viaggio in direzione sud verso Ancona tra Bologna Borgo Panigale e la 13 Bologna-Padova con tempi stimati in circa 15 minuti e sempre nella stessa direzione per un camion in avaria al chilometro 35, siamo tra San Lazzaro e Castel San Pietro. Segnaliamo 3 km di coda con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Estate con Rai Isoradio. Radio. Musica, news e pubblica utilità.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio
2: 15,
3: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Era Io sto vicino a te del grande Pino Daniele, uno dei brani più intensi del suo repertorio, pubblicato nel 1979, apre il suo secondo album intitolato semplicemente Pino Daniele, una canzone che unisce il dialetto napoletano al blues e a sonorità jazz, raccontando con grande delicatezza la vicinanza e il sostegno a una persona amata. Raccontò lo stesso Pino Daniele che questo brano nacque quasi per gioco insieme ad altri brani simbolo di quel disco, ispirati all'anima del quartiere Porto di Napoli dove lui era cresciuto. 348 103 1010, intanto c'è Christian che ci fa sapere che c'è un veicolo in panne sul raccordo A1 A21, attenzione. E poi saluto anche un altro nostro ascoltatore che ci invia, Pierluigi, ci chiede: sono di Valdarno Superiore, provincia Firenze, e siamo fermi, dice, al chilometro 337. In realtà gli aggiornamenti ci parlano di semplici rallentamenti per ora tra Valdarno e Arezzo verso sud Roma, infatti abbiamo il chilometro che è dal 340 al 337, quindi ci sono questi rallentamenti ma semplicemente per il traffico intenso. Dunque abbiamo un incidente ora sulla 26 Genova Gravellona Toce, due le auto coinvolte tra Meine e Carpugnino in direzione nord verso Gravellona Toce, al momento non abbiamo effetti sulla viabilità. E in A10 invece arrivano le code per il traffico anche nel tratto Genova Pegli Bivia 7 in direzione Genova. Tra poco il giornale radio, i titoli del GR1, noi però ci ritroviamo subito dopo.

0: GR1.
1: Carburanti, il governo proroga lo sconto sul gasolio fino al 25 agosto. Giorgia Meloni, cerchiamo di fare la nostra parte in una situazione internazionale molto complessa. Il centro-sinistra, solo provvedimenti temporanei. L'Unione Europea e Ceuta, solidarietà a Sanchez, necessari più rimpatri e rafforzamento delle frontiere. L'Italia rilancia il modello degli hub in paesi terzi. Madrid, Roma ritiri lo stop su Schengen, allerta per nuovi arrivi a Ferragosto. Incertezza, fatica, disperazione, la protesta degli sfollati dei Campi Flegrei dopo le scosse. Siamo senza acqua. L'esecutivo, 100 milioni per i danni, una risposta concreta. Schlein, Conte, pranzo dopo le tensioni sull'Ucraina. Il leader 5 Stelle, dialettica rimane ma nel reciproco rispetto. Caso Del Mastro, sempre scontro maggioranza opposizioni. Bulgaria, blitz antisemita in hotel di Sofia contro giovani ebrei italiani. La comunità di Roma, i nostri figli non sono più liberi di viaggiare. 27 su 27. Domani massima allerta per afa e caldo in tutte le città monitorate. Mai successo prima. Per contrastare il caldo fondamentali le isole urbane di alberi e se non basta si può sempre ricorrere a un rinfrescante cocktail. Una nuvola di tulle, un matrimonio apparentemente da favola, ricreato sui cartamodelli originali, il velo dell'abito da sposa di Lady Di. Locarno, Film Festival 2026, appuntamento con il grande cinema sul Lago Maggiore nella sala all'aperto più magica del mondo. Chiara Pellacani dà record agli europei di nuoto, quarto oro per la tuffatrice. Azzurri a quota 14 medaglie. Calcio, oggi amichevoli Milan-Inter e Chelsea-Juventus.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda, mentre guidi, non gettare rifiuti in strada e ricorda che l'abbandono dei rifiuti lungo le carreggiate può causare incidenti stradali. Rispetta l'ambiente.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Come sempre dopo il giornale radio riprendiamo il nostro viaggio ascoltando un brano del passato, in questo caso era Get Over You di Sophie Ellis Bextor, uno dei brani simbolo del pop dance dei primi anni 2000. Allora torniamo in strada, intanto andiamo ad aggiornare quello che accade in autostrada in realtà, perché partiamo come sempre dal nord, ricordiamo le code a tratti in A4 Cormano Milano S verso Brescia, le code in A7 tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 a 12 verso Genova, si rallenta ancora nel tratto Genova Bolzaneto Bivio A7 a 12 sempre in direzione di Genova. In realtà il tratto è lo stesso, probabilmente c'è un refuso, ci sono code o rallentamenti, ma il tratto è sempre lo stesso. Dunque le operazioni doganali alla frontiera elvetica, siamo sulla 9 Como Centro Chiasso Uscita Merci in direzione nord verso la Svizzera. Attenzione a questa dispersione di carico che interessa la 26, ci sono code di un chilometro tra Ambasone e Bivio, 26 a 10 verso sud verso Genova Voltri. Questa dispersione di carico al chilometro 10 e 300. Restiamo sulla 26 perché sono due le auto coinvolte in un incidente, ve l'avevo già segnalato, quello tra Main e Carpugnino direzione nord verso Gravello Natoce, incidente al chilometro 172 e 300, ma vedo che non ci sono ripercussioni per la viabilità. Ma torniamo in A14 nel tratto bolognese, perché per questo mezzo in difficoltà al chilometro 35 si è formata una coda, complice anche il traffico intenso di questo periodo. Adesso la coda ha raggiunto i 6 km tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro direzione sud Ancona. Anche nel tratto Bologna Borgo Panigale Bibbia 14 a 13 abbiamo code a tratti per il traffico sempre in direzione sud verso Ancona. In A13 si rallenta tra Bologna Interporto e Bivio A13 a 14 verso sud Bologna, ma naturalmente parliamo sempre di traffico intenso, così come in Autosole tra Valdarno e Arezzo verso Roma, rallentamenti che si registrano in questo tratto, e per un mezzo in avaria al chilometro 454 tra Fabro e Attigliano verso Roma abbiamo 3 km di coda. Attenzione ancora in A1, su in terza corsia questa dispersione di carico, probabilmente in un punto pericoloso, al chilometro 563-300 tra diramazione Roma Sud e Bivio A1 a 24 Roma Teramo verso Firenze, attenzione. Restano ancora 5 km di coda per questi lavori di pavimentazione che interessano il tratto Ceprano-Frosinone verso nord Roma, 5 km, in alternativa si consiglia di percorrere la strada statale 6 Casilina. A Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, dove c'è questa chiusura che permane, una chiusura a lunga scadenza che interessa il tratto tra il tangenziale est e Portonaccio in uscita da Roma verso il grande raccordo anulare, sono lavori di manutenzione straordinaria di riqualificazione delle barriere di sicurezza sparti traffico. Questa chiusura tra l'altro riguarderà tutto il mese d'agosto fino al prossimo 28 agosto, quindi naturalmente anche se il traffico magari è scarso e minore in questo periodo, comunque le code sono presenti. Ripeto, sono code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale S in entrata verso Roma. È in aumento la coda sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astrasigna Ginestra Fiorentina verso Livorno, 2 km di coda in aumento.

novità firmata dai Rolling Stones, Jealous Lover, secondo singolo che anticipa il nuovo album Foreign Tongue del 2026, dopo il rock più diretto del precedente In The Stars. Questa volta Mick Jagger e compagni tornano alle loro radici rhythm and blues con un groove dal sapore soul e una sorprendente interpretazione in falsetto di questo grande artista, una dimostrazione che dopo oltre 60 anni di carriera gli Stones continuano a reinventarsi, ed è proprio così. 8:16, 348-103-1010, non so se preferisco quello che mi invia Tommy o quello che mi invia Massimo. Tommy mi invia una bella tazzina piena di caffè fumante con tutti i chicchi di caffè intorno. Massimo invece un barattolo col scritto buongiorno, un barattolo di una nota cioccolata. Forse è più la seconda, preferirei, però vabbè, mi accontento anche del caffè. Salutiamo Daniele che ci ascolta in smart working, e poi salutiamo anche il nostro carissimo Antonio che mi fa un saluto simpatico come sempre. Caro Antonio, buona giornata anche a te. 7 km di coda ora in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, un camion in avaria a generare questa coda al chilometro 35.

minuti su Rai Radio. A breve ricordo l'appuntamento con la polizia stradale in agosto. Abbiamo questa collaborazione con la polizia stradale qui su Rai Radio, sicuri in viaggio. Tutto il mese d'agosto andrà in onda appunto questa rubrica, questo appuntamento quotidiano dedicato alla sicurezza stradale. Quest'oggi avremo in diretta il vicequestore Valentino Mariniello, dirigente COPS di Napoli. Nel frattempo però torniamo proprio lì nel tratto Ceprano-Frosinone sulla Roma-Napoli, perché la coda ha raggiunto i 5 chilometri e Ceprano-Frosinone verso Roma, un tratto interessato da questa mattina da lunghe code. L'alternativa è quella di percorrere la statale 6 Casilina. Tra l'altro ci state scrivendo in tanti, come ad esempio mi sembra il nostro amico, se non sbaglio Nicola, ci aveva proprio inviato una foto della fila, della coda che si è formata nel tratto appunto della Roma-Napoli. Torniamo però alla situazione che riguarda un altro tratto interessato da lunghe code, che è quello della 14 tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. 7 km di coda per questo camion in avaria al chilometro 35. In alternativa il consiglio di uscire a Bologna-San Lazzaro, percorrere via Caselle, provinciale 31, e via degli Stradelli, Guelfi, provinciale 19, con rientro sulla A14 a Castel San Pietro.

0: Cure in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Le 8 e 29 minuti, buongiorno allora al vicequestore Valentino Mariniello, dirigente COPS di Napoli, buongiorno a lei la parola.
3: Sì, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Qualche disagio per i nostri automobilisti, facciamo solo un breve focus sulle principali criticità. In A1 sul tratto Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma si sono formati 6 km di coda a causa di lavori urgenti necessari per la manutenzione e la sicurezza dell'infrastruttura. Il traffico scorre su una corsia. In A14 Bologna-Ancona abbiamo code per 6 km per un mezzo pesante in avaria tra lo svincolo Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Siamo in attesa della rimozione e il traffico scorre su una corsia. Colgo l'occasione per ricordare l'importanza di due condotte. Una, quella di mantenere una velocità commisurata allo stato dei luoghi, e la seconda condotta è quella di mantenere la giusta distanza di sicurezza. Le due cose vanno di pari passo, sono le uniche che in caso di imprevisto, in caso di tamponamento, ci rendono padroni dell'azione, ci danno lo spazio e il tempo di reagire. Se non rispettiamo queste due semplici norme, prima di tutto di buon senso e successivamente prescritte dal codice della strada, direi, a quel punto ci esporremo a pericoli gravi per la nostra incolumità e per quella degli altri. Con questo è tutto, la Polizia Stradale vi augura buon viaggio.
1: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

la situazione è migliorata notevolmente perché verso Roma adesso ci sono code a tratti, ma non più per lavori, per il traffico intenso, quindi diciamo che si sta risolvendo. Adesso rimangono naturalmente queste code a tratti, cioè tra Ceprano e Frosinone verso Roma, per il traffico. Andiamo in A10, Genova Pegli Bivio, A10 A7 verso Genova, migliora la situazione, non più code ma rallentamenti, si rallenta per un mezzo in avaria sulla direttissima tra Firenzuola e Daglio verso Firenze, aumenta la coda in A9, Como Centro Chiasso uscita merci, parliamo di code alla frontiera elvetica, quindi verso la Svizzera. E abbiamo rallentamenti per un mezzo in difficoltà anche in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze. La situazione, diciamo, ancora più critica è quella che riguarda la 14, lo ricordiamo, tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona ci sono 7 km di coda per un camion in avaria al chilometro 35. Il consiglio è di uscire a Bologna, San Lazzaro, percorrere via Caselle provinciale 31 e via degli Stradelli Guelfi provinciale 19 con rientro in A14 a Castel San Pietro.

0: adesso tra Desenzano e Brescia Centro verso Milano e abbiamo un incidente da segnalare in viabilità ordinaria sulla 336 dell'aeroporto della Malpensa. Si rallenta a causa di questo incidente all'altezza di Gallarate in direzione del casello di Busto Arsizio della A8 Milano-Varese. Tutti gli altri aggiornamenti insieme a Autostrade per l'Italia, andiamo lì al centro multimediale. A voi buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, perché in viaggio in direzione sud ci sono code a tratti tra San Lazzaro e tra Panigale e Bologna-San Lazzaro, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. A seguire, per un camion in avaria al chilometro 35, siamo tra San Lazzaro e Castel San Pietro, ci sono 8 chilometri di coda. Il camion è fermo al chilometro 35, il traffico scorre in seconda e terza corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna-San Lazzaro, seguire indicazioni per la strada provinciale 31 via degli Stradelli Guelfi e successivamente per la provinciale 19 e fare rientro in autostrada alla stazione di Castel San Pietro. Un altro veicolo in avaria ci porta sulla 1 Milano-Napoli, fermo al chilometro 454, siamo tra Fabbro e Attigliano, il tratto si percorre in circa 45 minuti. Per il resto il traffico è sostenuto per chi viaggia sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia tra Cormano e Milano Est, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Per lavori invece sulla 8 Milano-Varese ci sono incolonnamenti tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione sud verso Milano, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Prestate quindi la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi lavora e di chi viaggia in autostrada. E sempre per lavori, siamo sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, ci sono incolonnamenti tra via Fiorentina e il bivio per la tangenziale est verso il centro città, mentre in carreggiata opposta verso il grande raccordo anulare ricordo la chiusura per lavori tra la tangenziale est e Portonaccio in modalità continuativa fino al 28 agosto. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
2: Estate con Rai Isoradio.

Sì, Jason Derulo su Raiso Radio, le 8:54 minuti. Siete sempre sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Intanto io torno in strada sulla 22 Brennero Modena, viene segnalato un mezzo pesante in panne tra Mantova Sud e Mantova Nord, in carreggiata nord verso il Brennero. Abbiamo una coda che si è formata di 2 chilometri. C'è la chiusura dello svincolo in uscita dalla stazione autostradale di Mantova Nord, in carreggiata nord, appunto per questo mezzo pesante in panne e la coda di 2 chilometri, appunto, in direzione nord. Abbiamo ancora notizie dalla A8, bus Arsizio Castellanza verso sud Milano, i 2 chilometri di coda che si sono formati per lavori, per la presenza di un cantiere. Un mezzo in avaria a provocare code di 1 chilometro nel tratto della Genova Ventimiglia tra Orco Feglino e Finale Ligure verso la Francia. Ricordiamo la notizia più importante della 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Gli 8 chilometri di coda per questo camion in avaria al chilometro 35. Il traffico transita su 2 corsie. In alternativa si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere via Caselle provinciale 31 e via degli Stradelli Guelfi provinciale 19, con rientro sulla 14 a Castel San Pietro. E allora arrivano i saluti da parte di Maria Cristina Manca, che vi augura una buona giornata. Tra poco con voi Angelo Torchetti, e io saluto anche Alessandro Adriani alla parte tecnica. Insieme abbiamo fatto questa strada, questo percorso, questa strada insieme, e adesso ancora musica.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Cominciano in questi minuti a Montecitorio le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. In tarda mattinata è previsto il voto. Risoluzione unitaria del centrodestra in cui si chiedono impegni riguardanti le spese per l'energia e per la difesa. E proprio per il settore difesa, si legge nella risoluzione, i limiti di spesa sono dello 0,9% del PIL, specificando che il governo si impegna valutare il ricorso alle migliori condizioni di finanziamento quali quelle di cui al programma SAFE. Anche le opposizioni hanno un testo condiviso tra PD, 5 Stelle e AVS, ma questa risoluzione rischia di spaccare i Dem, visto che la minoranza riformista del partito minaccia di non votarlo. Il conflitto russo-ucraino è di 17 morti e decine di feriti. Il bilancio provvisorio dell'attacco russo lanciato sulla regione di Kiev, almeno 7 le località prese di mira dai missili balistici di Mosca. I raid hanno provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche che secondo Mosca venivano utilizzati per scopi militari. Danneggiate anche 3 navi nei pressi di Odessa. Droni ucraini hanno invece centrato un magazzino di Wildberries, la cosiddetta Amazon russa, a Tula. Intanto un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale per attacchi contro l'Ucraina. Il conflitto Stati Uniti-Iran, un accordo sull'apertura dello stretto di Hormuz è possibile domani o dopodomani. Lo ha detto il presidente americano Trump prima di imbarcarsi sull'Air Force One per Las Vegas. L'Iran, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, dice di non voler trattare ma poi chiamano e stiamo parlando. Sono stati fatti molti progressi. Secondo la testata online Axios, all'accordo su Hormuz seguirebbe il ripristino della tregua nel Golfo Persico e la riattivazione della trattativa sul nucleare iraniano. Uno scenario che continua a far sentire i suoi effetti sulle quotazioni del petrolio. Diamo la linea a Milano, a Chiara Rancati.
3: Sì, effettivamente potremmo definirla una fiducia con riserve, quella mostrata dai mercati finanziari a queste ultime dichiarazioni del presidente Trump. Il prezzo del petrolio stamattina scende ancora per la terza seduta consecutiva, ma solo di 1,02%, attestandosi poco sopra i $79 al barile per il Brent europeo. Cala di poco più dell'1% anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam, al momento poco sopra i €55 al megawattora, ed è un avvio positivo ma cauto anche per le borse. A Milano a più 0,5%, la migliore Francoforte a più 0,7%, e c'è il segno più anche per i mercati asiatici con una nuova corsa in avanti del comparto high tech che spinge soprattutto Seoul a più 3,8%, uno slancio ritrovato nonostante la delusione degli operatori per i primi conti trimestrali della società quotata di SpaceX, che mostrano ricavi in aumento di oltre il 90%, ma anche un boom delle spese che salgono del 550%, trainate dagli investimenti in intelligenza artificiale, effetto immediato sul titolo che in aftermarket perde quasi l'8%. Linea a voi.
2: Il caso del 15enne italiano detenuto da 70 giorni in un carcere a Malta con l'accusa di procurato allarme bomba a scuola. I genitori, che vivono sull'isola da 5 anni, definiscono allarmanti le condizioni di detenzione che, dicono, violano i principi umanitari. La vicenda viene seguita dalla nostra ambasciata alla Valletta in raccordo con il Ministero degli Esteri. Si chiude un periodo di straziante attesa, così la ministra per la famiglia Eugenia Roccella, dopo il ritrovamento del corpo del marito Luigi Cavallari, disperso dal 27 giugno nel lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo, 84 anni, non era più riemerso dopo un tuffo. Il cadavere è stato ritrovato a 18 metri di profondità, a circa un chilometro dal luogo della scomparsa. Caldo verso il record di bollini rossi. Oggi per 25 città, domani saranno 27, cioè per la prima volta la totalità di quelle monitorate. AFA che resterà almeno fino a Ferragosto. Previsioni a breve che rimandano ancora una volta a un fenomeno sistemico. Il riscaldamento globale, tanto evidente quanto poco considerato dalla politica. In ritardo gli interventi anche nelle città dove servono, per esempio, più parchi e alberi. Sentiamo Marco Ciolfi di IRET CNR.
4: Non è facilmente praticabile la riforestazione in alcuni casi, specialmente centri storici, gli interventi sono più limitati, però se anche lasciamo alcune zone per importanza storica intoccabili senza aggiungere alberi, se ne possono comunque mettere in aree più idonee e questo contribuisce a diminuire l'isola di calore che si forma nelle città.
2: Lo sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre medaglie per l'Italia, adesso a quota 14 è lo storico poker di Chiara Pellacani, quello dal trampolino da 3 metri è il suo quarto oro in questa edizione, argento per Simone Conti e Raffaele Pelligra, i più giovani della spedizione nella piattaforma sincro 10 metri, dal nuoto artistico bronzo per gli azzurri nella squadra tecnica e l'Italia piazza due atlete sul podio della 10 km di fondo, prima Ginevra Taddei, Deucci, terza Linda Caponi. Parigi mi porta fortuna, dice la vincitrice che alle Olimpiadi aveva conquistato un bronzo, ora la Senna per lei è d'oro, ma stavolta, commenta Taddeucci, era sporchissima. Sono le 9:05, prossimo GR alle 10.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Il viaggio più bello ti porta in cima al mondo. Rai Isoradio presenta Daosta ai 4000, un viaggio straordinario tra grandi concerti e i racconti senza tempo della Valle d'Aosta, insieme a Lino Zani e Gian Maurizio Foderaro. Il 4 agosto alle 15 a Cogne, la storia infinita dei nomadi. La sera l'emozione raddoppia, alle 20:30 a Saint Vincent l'omaggio a Gino Paoli firmato da Nilo Rea. E il 5 agosto alle 15 a Gressonella Trinité l'energia di Francesca Michelin. Una donna non può. Daosta ai 4000 con Rai Isoradio, la colonna sonora del tuo viaggio.
7: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

9:12 minuti di questo mercoledì 5 di agosto ed eccoci insieme a Angelo Torchetti ad accompagnarvi fino a mezzogiorno sulle strade del mattino di Rise Radio insieme a Stefano Siani alla parte tecnica con questa canzone di Imagination con la quale abbiamo aperto che ci ha accompagnato fino a questo momento, ma adesso diamo subito un'occhiata a quello che accade in strada. Ci sono delle segnalazioni di incidenti, per esempio sulla 14, ma si modifica adesso la situazione perché in realtà abbiamo un aggiornamento appunto sul tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, quindi 2 chilometri di coda fino a poco fa di traffico congestionato dopo l'incidente, adesso code a tratti per traffico intenso, così si modifica questa notizia tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, siamo tra il chilometro 15.500 e il 38.200. Abbiamo anche su tratti al nord delle code, ovviamente sulla zona di Milano ci sono code sulla 4 tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso e code anche ad Almine in uscita proprio per chi arriva da Milano, anche in questo caso è traffico intenso. In Lombardia poi c'è anche la 8 con 2 km di coda per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Abbiamo poi anche la 8 ancora con una coda per un veicolo in avaria tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria in direzione nord verso Varese. Sulla 9 invece tutto regolare, quindi terminate le code per le operazioni doganali. A proposito di frontiere però andiamo anche sul versante francese del traforo del Monte Bianco perché qui c'è un'attesa prevista di 30 minuti in direzione di Courmayeur. Poi abbiamo la Liguria con le code segnalate di 2 km sulla 10 tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia, si tratta dell'autostrada dei Fiori, c'è un veicolo in avaria che è la causa appunto di questa coda di 2 km. E poi attenzione ad un incidente sulla 26 tra Meina e Carpugnino, siamo sulla Genova Gravellona Tocce, sono coinvolte due vetture in carreggiata nord verso Gravellona. Andando invece più al centro, andiamo in particolare sul tratto della 1 tra Aglio e Barberino in direzione di Firenze, c'è un veicolo in avaria che sta provocando dei rallentamenti, e poi ancora la 1 con le code per un altro veicolo in avaria e qui sono 3 km di coda tra Fabbro ed Attigliano in direzione di Roma. Incidente sulla 1 anche tra la diramazione di Roma Sud e la 24 Roma Teramo in direzione di Firenze a chilometro 572 e un altro incidente tra Roma Sud e Monte Porzio Catone, quindi qui siamo ovviamente sulla diramazione di Roma Sud. Andiamo anche a vedere proprio il traffico di Roma con una coda per lavori segnalata sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est, coda al chilometro 4 e 900.

sono altre notizie da aggiungere al riepilogo precedente. Parliamo ancora della Toscana, dove abbiamo 2 chilometri di coda per lavori verso Livorno tra la Sassigna e Ginestra Fiorentina, e code a tratti verso Firenze tra la Sassigna, Firenze e Scandicci. Mentre per quanto riguarda il sud, notizia di rallentamenti di traffico intenso sul bivio della 1 che la collega con la 3, la Napoli-Salerno in direzione sud, quindi per chi arriva da Roma e va verso Napoli. E poi attenzione, perché c'è una coda di 3 chilometri sulla 30 alla Caserta-Salerno tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino, una coda di 3 chilometri dovuta alla chiusura di un tratto autostradale. Adesso c'è ancora una canzone, che tra l'altro è una delle canzoni più trasmesse al momento da tutte le radio in giro per il mondo, e tra l'altro, essendo questa canzone di Madonna, ha annunciato che venerdì arriva un nuovo singolo per il suo album Confession con Kylie Minogue. Canteranno questa canzone dal titolo Love Sensation, che esce proprio venerdì 7 agosto, e quindi ce l'ascolteremo di sicuro. Ma intanto c'è Danceteria.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Eccolo qua Antonello Venditti. Nel frattempo riaggiorniamo alcune situazioni, anche perché abbiamo una novità. Prima di tutto sulla 1, dove c'è un incidente tra Incisa, Reggello e Firenze Sud. Siamo al chilometro 307, si è già formata una coda di un chilometro proprio tra Incisa, Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Per quanto riguarda invece altre notizie, andiamo anche sulla 10, questa volta non sulla Tozzata dei Fiori ma l'altro tratto appunto della Genova Ventimiglia. Tra Arenzano e la 26 dei Trafori in direzione di Genova c'è un copertone in seconda corsia, quindi molta prudenza a chilometro 14. E poi ricordo il traffico congestionato tra Castel San Pietro Castel San Giorgio, scusate, della 30, la Caserta Salerno, Castel San Giorgio, Mercato San Severino in direzione di Salerno, sono 3 i chilometri di coda, 4 quelli invece segnalati sul tratto della 1 tra Fabbro ed Attigliano, quindi coda qui in aumento in direzione di Roma, si tratta di un mezzo fermo in avaria.

Nella vita si fanno spesso tanti cambiamenti, ognuno di noi insomma nel nostro percorso ha fatto dei cambiamenti, lui l'ha fatto un bel cambiamento, addirittura tanto da cambiare nome, Terence Trent D'Arby, che non si chiama più così, però noi in questo caso lo chiamiamo in questo modo visto che il disco è intitolato proprio a lui, Terence Trent D'Arby, che però adesso si chiama Sananda da parecchi anni ormai. Allora siamo alle 9:40 minuti, situazione per il momento stabile per quanto riguarda il traffico, a parte qualche aggiornamento tipo per esempio sulla 1 dove non ci sono più i rallentamenti tra Aglio e Barberino in direzione sud verso Firenze. L'incidente al momento è quello tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sta provocando una coda, lo dicevamo poco fa, è una coda per il momento stabile di 1 chilometro, così come resta stabile quella tra Fabbri e D'Attigliano in direzione di Roma dove c'è il veicolo fermo in avaria. Per quanto riguarda le novità, dobbiamo andare praticamente adesso sulla 9, la Linate Como Chiasso, perché di nuovo si sono formate delle code tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera, e non dimentichiamo naturalmente anche il versante francese, il traforo del Monte Bianco, dove l'attesa al momento è di 45 minuti.

0: ritrovato, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a lei e di nuovo a tutti gli ascoltatori in viaggio di Isoradio. Parliamo ancora del caldo in questo inizio di agosto, che vede temperature anche prossime 40 gradi. Le città più calde oggi saranno Roma, Firenze, ma anche Bologna, Bolzano e Trento. Caldo che non accenna a diminuire almeno nei prossimi giorni. Poi nel fine settimana l'arrivo di aria più fredda porterà temporali anche sulla pianura padana, e questo farà diminuire le temperature, mentre sul resto del paese avremo ancora valori elevati per tutto il weekend.
0: Non possiamo parlare di picchi, perché ogni giorno c'è un picco nuovo, mi sembra di vedere.
1: Ma siamo diciamo su valori stabili ormai, su 37, 38, 39,
0: infatti,
1: quindi...
0: Infatti. Va bene, grazie intanto per queste informazioni e buona giornata.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Comuni immortali ed è naturalmente Achille Lauro. Allora, prima di andare al segnale orario, andiamo a vedere un po' che cosa succede nuovamente in strada. Adesso occupiamoci un po' di alcune notizie in più rispetto agli aggiornamenti precedenti. Intanto, perché vi devo segnalare un nuovo incidente sulla 30 alla Caserta Salerno, due auto che si sono tamponate all'altezza di Salerno in direzione nord, siamo al chilometro 49 e 700. Per quanto riguarda poi comunque il sud, ci sono sempre queste code adesso di un chilometro tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino, la viabilità esterna che non assorbe il traffico è la causa di questa coda in direzione di Salerno. Poi c'è un'attenzione, un incendio segnalato sulla 16, quindi abbiamo fumo tra Candela e Cerignola Ovest, prudenza su entrambe le carreggiate, ovviamente attenzione alle distanze di sicurezza e alla velocità. E poi andiamo di nuovo a Roma sul tratto urbano dal 24 verso la tangenziale, ci sono code per lavori tra via Fiorentini e la stessa tangenziale, ma c'è anche un incidente sulla diramazione di Roma Sud tra Roma Sud e Monteporzio in direzione sud verso l'autostrada Milano-Napoli, mentre nell'altra carreggiata, ma siamo in questo caso sulla 1, c'è un incidente tra la diramazione di Roma Sud e la 24 Roma-Teramo. Più andando verso nord, però in direzione di Roma, tra Fabro ed Orvieto sulla 1 in direzione della capitale c'è un chilometro di coda, c'è un mezzo fermo in avaria, mentre nella zona di Firenze c'è l'incidente che avevo già segnalato con la coda che per il momento resta stabile di un chilometro tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione nord verso Firenze. Questo incidente vede un tamponamento tra due vetture. Nella carreggiata opposta verso Roma c'è un rallentamento per un mezzo fermo in avaria tra Valdarno ed Arezzo. E poi attenzione anche alla Venezia Belluno, perché anche qui adesso c'è un aggiornamento riguardo un incidente tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord verso Belluno, c'è già la coda che si è formata, coda che si è formata adesso anche in merito ad un mezzo fermo in avaria sulla 26 tra la 10 Genova Ventimiglia e Massone in direzione nord, e rallentamenti nel senso nel tratto inverso, quindi tra Massone e la 10 verso Genova per traffico intenso. Poi abbiamo una coda sulla 7, questa è anche una novità, una coda per lavori tra Roncoscrive ed Isola del Cantone in direzione di Milano.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!

canzone che è tornata prepotentemente nelle classifiche di tutto il mondo grazie anche all'uscita del film Michael, interpretato dal nipote Jafar, il nipote diretto di Michael Jackson, che appunto ha preso le sue sembianze e le ha prese anche molto bene. Tra l'altro devo dire che uno dei meriti dei film biografici che vanno molto di moda ultimamente, pensiamo a quello sui Queen, su Freddie Mercury, ma anche quello su Elton John, insomma, quindi film che vanno moltissimo anche al cinema, uno dei meriti è quello di azzerare il divario generazionale tra chi ha goduto di queste canzoni quando sono uscite a suo tempo e chi le scopre proprio grazie al film, se non magari anche grazie all'aiuto di una mamma che può così influenzare con il suo gusto personale, il gusto dei propri figli, anche magari se sono piccolissimi, quindi un'ottima idea riascoltare questa canzone di Michael Jackson. Allora, intanto andiamo sul traforo del Monte Bianco per quanto riguarda la viabilità, perché c'è ancora la coda con un'attesa di 45 minuti sul versante francese per chi deve venire verso Courmayeur, e poi abbiamo anche sempre il materiale disperso, si tratta di un copertone sulla seconda corsia, attenzione tra la 12 Genova Livorno e l'uscita di Bolzaneto in direzione nord verso Milano. Sulla 26 coda per un mezzo fermo in avaria ancora verso nord tra la 10 Genova Ventimiglia e Masone, ci sono code anche in direzione sud tra Masone e la 10 Genova Ventimiglia, in questo caso però semplicemente per il traffico intenso, e code a tratti anche nei pressi di Bologna, siamo sulla 14 tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona.

Another con 54 Ultra, e questo è il brano, con questo brano titolo Another. Intanto andiamo adesso su altri tratti che non sono di Autostrade per l'Italia, sempre per parlare di infomobilità, visto che abbiamo delle novità. Riguardano intanto la 15, la Parma La Spezia, ci sono rallentamenti e code a tratti per lavori e anche traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, mentre sulla tangenziale di Catania in direzione di Simeto, ovvero verso la statale 114, abbiamo tra Gravina e 4 km prima di Mister Bianco queste difficoltà, queste code a tratti. Mentre tornando sul tratto della 1, dove c'è stato il tamponamento tra Incisa Reggello e Firenze Sud, la coda in direzione nord resta stabile di 1 km tra Incisa Reggello e Firenze Sud, mentre nel tratto inverso adesso abbiamo un rallentamento dovuto ai curiosi. Vi invitiamo naturalmente a non curiosare quando ci sono gli incidenti, perché poi diventa pericoloso, diventa anche poi fastidioso, perché si formano code e rallentamenti dove potrebbero assolutamente non esserci, perché non ci sono impedimenti. Code a tratti però sulla 1 ancora in direzione Roma tra Fabbro e Orvieto, e sono code a tratti di traffico intenso.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Rai Radio.

0: Eccolo qua Harry Styles con questa canzone dal titolo Dance No More, che poi è l'ultima sua creazione, quindi l'ultimo suo successo. Andiamo di nuovo in strada prima di imbarcarci verso le estati del passato con Summer Breeze. Intanto abbiamo però subito da evidenziare la situazione della 27, la Venezia Belluno, perché prima di tutto c'è un veicolo in fiamme a Treviso Sud in uscita e in entrata, sta interessando il casello di Treviso Sud. E poi abbiamo anche una coda per incidente, ma dove c'è l'incidente il traffico adesso è anche bloccato. Siamo tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, chilometro 56 600, quindi traffico completamente fermo e coda in direzione nord. L'incidente vede un tamponamento avvenuto all'interno di una galleria. Poi andiamo anche su tratti della 1, dove adesso ci sono code tratti per traffico intenso tra Firenze Sud ed Incisareggello in direzione Roma. Prima qui c'era stato un incidente, quindi incidente risolto, adesso restano le code ma sono ormai per traffico intenso. E poi ancora rallentamenti per un veicolo in avaria per chi va verso Roma tra Valdarno ed Arezzo, mentre per quanto riguarda il tratto della 1 verso Roma tra Fabre ed Orvieto non ci sono più le code che erano segnalate per traffico intenso, quindi adesso traffico scorrevole tra Fabre ed Orvieto. Attenzione però alla presenza di pedoni in direzione di Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. E parlando ancora di Roma, ricordo che sulla diramazione di Roma Sud c'è sempre l'incidente tra Roma Sud e Monteporzio Catone, mentre sulla direzione nord tra la diramazione di Roma Sud e la 24 traffico adesso regolare. Poi c'è il tratto urbano della 24 con i lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Ed eccoci con le tre canzoni che ci riportano alle estati passate. Concluderemo con un brano tutto da ballare all'inizio della disco music 1975, un brano che però era una cover del 66. Poi c'è anche una canzone del 2020 dei Boom Da Bash, e però partiremo con una canzone che possiamo considerare il primo vero tormentone, e parliamo del 1983.

anni 60 la musica che si ballava era soprattutto il rhythm and blues, prodotto dall'etichetta famosa di Detroit, la Tamla Motown, che lanciò tantissimi artisti di quel periodo, compresi i Four Tops, che erano appunto coloro che incisero per primi questa canzone Reach Out I'll Be There, che poi 10 anni dopo riprese Gloria Gaynor. A quel punto però il rhythm and blues era stato soppiantato dalla disco music che nasceva, e quindi Gloria Gaynor ne diventava la regina insieme a Donna Summer. L'abbiamo ritrovata dunque in questa Summer Breeze, che poi durante il quale abbiamo ascoltato anche Karaoke di Bundabash e Amoroso, e poi, come dicevo prima, abbiamo come aperto con il primo tormentone della storia della musica italiana. E adesso qualcuno magari potrà obiettare che i tormentoni c'erano già negli anni 60. In realtà si chiamavano in un altro modo. Il termine tormentone era diciamo canzone balneare all'epoca, negli anni 60 veniva definita così, ma la parola tormentone, come tra l'altro inserì lo Zingarelli, il famoso dizionario, data la nascita proprio nel 1983, e guarda caso in quell'anno il tormentone era proprio Vamos a la Playa. Yeah.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: si chiama Cioffi con la sua Carmela, prima ancora c'era Olivia Dean con Baby Steps, due canzoni che ci hanno portato dunque all'appuntamento che adesso andiamo ad iniziare con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, riepilogo del traffico e tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Apriamo poche le segnalazioni attive, partiamo con la 27 Venezia Belluno, dove è stato a poco sbloccato il traffico per un incidente avvenuto in galleria tra tre auto. Dal momento la circolazione avviene su una corsia e rileviamo incolonnamenti in direzione nord verso Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 56 più 600 e sempre su questa autostrada per un'auto in fiamme ora spenta continua ad essere chiusa la stazione di Treviso Sud in entrata in tutte le direzioni. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico sostenuto rileviamo code a tratti nel tratto con

0: preso tra Firenze Sud e Incisa verso sud, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti, e sempre nella direzione sud per un incidente al chilometro 396. Ci sono incolonnamenti di un chilometro, siamo tra Val di Cana e Chiuso, il tratto si percorre in circa 20 minuti. Lavori ci portano sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città, con coda tra via dei Fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro città, e in direzione opposta verso grande raccordo anulare. Ricordo la chiusura del tratto tangenziale est Portonaccio per lavori in modalità continuativa fino al 28 agosto. Chiudo con la 14 Bologna-Taranto, dove il traffico è sostenuto tra Bologna Fiera e Imola in direzione sud verso Ancona, con tempi stimati in circa 35 minuti rispetto ai consueti 20. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate un buon viaggio.
1: Estate con Rai Isoradio. Radio, musica, news e pubblica utilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

questa era Shakira con la sua Whenever, Wherever. Torniamo intanto a parlare di quelli che sono ancora gli aggiornamenti di Infomobilità e dobbiamo naturalmente tornare anche su altre segnalazioni che non sono di Autostrade per l'Italia, perché poco fa abbiamo dunque avuto le notizie che avevamo elencato grazie al collegamento con Autostrade per l'Italia. Adesso torniamo invece su altri tratti, quindi andiamo sulla Parma-La Spezia, dove abbiamo rallentamenti e code tratti per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, mentre per quanto riguarda il sud c'è sulla tangenziale di Catania una coda a tratti tra Gravina e 4 km prima di Mister Bianco in direzione di Simeto.

Sara Geolier con questo suo brano dall'ultimo disco dal titolo Un'ora. Intanto adesso dobbiamo parlare di un disco di tanti anni fa, ma è un disco fondamentale per la storia della musica, perché oggi compie 60 anni Revolver, uno dei dischi più importanti della storia della musica contemporanea. Era il 5 agosto del 1966 quando i Beatles pubblicavano in Gran Bretagna questo album. Tre giorni dopo sarebbe poi uscito anche negli Stati Uniti, ed erano poco prima dell'ultimo tour ufficiale dei Beatles, che prevedeva dei concerti negli Stati Uniti dal 12 al 29 di agosto. Per gli amanti delle classifiche, la rivista Rolling Stones ha inserito questo album Revolver al terzo posto nella lista dei 500 migliori album di sempre, e la copertina, molti la ricorderanno, è una copertina bianca dove praticamente i ritratti dei quattro Beatles erano realizzati a china e i loro capelli lunghi si intrecciavano con ritagli e montaggi di loro fotografie. Il disco è storico davvero, ci sono dei pezzi importantissimi. Si apre con la canzone Taxman, completamente scritta da solo da George Harrison, ma poi non possiamo non dimenticare altre canzoni e non ricordarle assolutamente, come Yellow Submarine e poi la splendida Eleanor Rigby.

0: Pensate che in questa canzone Eleanor Rigby i Beatles non suonano nessuno strumento, ma ci sono soltanto le loro voci, naturalmente il quartetto d'archi che accompagna il pezzo, quindi per capire insomma la genialità di questi artisti che hanno fatto la storia della musica. Allora noi tra poco ci fermiamo naturalmente per fare una piccola pausa dalla regia, ma nel frattempo io ricordo quello che sta accadendo per esempio sulla 27 la Venezia Belluno, dove c'è una coda di 2 chilometri tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno a causa di un incidente. Anche in direzione di Venezia, quindi verso sud, c'è la coda per incidente nello stesso tratto inverso, quindi sta avendo questo incidente effetti su entrambe le carreggiate. Sulla 1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, traffico rallentato per traffico intenso, ci sono ancora code a tratti segnalate tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione Roma, anche qui traffico intenso. Attenzione dell'incidente tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma al chilometro 396 e poi tra Valdarno e Arezzo verso Roma, altri rallentamenti dovuti ad un mezzo in avaria. Queste sono altre notizie, ritroviamo anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Livorno, un mezzo fermo in avaria con 3 chilometri di coda.
1: Ore 11.
2: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il viaggio più bello ti porta in cima al mondo. Rai Eco Radio presenta Da Aosta ai 4000, un viaggio straordinario tra grandi concerti e i racconti senza tempo della Valle d'Aosta, insieme a Lino Zani e Gian Maurizio Foderaro. Il 4 agosto alle 15 a Cogne, La storia infinita dei nomadi. La sera l'emozione raddoppia. Alle 20:30 a Saint Vincent l'omaggio a Gino Paoli firmato da Nilo Rea. E il 5 agosto alle 15 a Gressonella Trinité l'energia di Francesca Michelin. Una donna non può. Da Aosta ai 4000 con Rai Eco Radio, la colonna sonora del tuo viaggio.
6: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

questi ultimi minuti, mentre ascoltavamo Samurai J, anche la canzone precedente che era di David Bowie, le Blue Jean, sono cambiate un po' di situazioni in strada, quindi andiamole a controllare e partiamo dalla 4, perché tra Cormano e Milano Est abbiamo code tratti verso Brescia per traffico intenso, e poi in Lombardia c'è anche la 9 con le code in dogana verso la Svizzera tra Como Montelimpino e Chiasso, quindi carreggiata nord, mentre al traforo del Monte Bianco sul versante francese l'attesa è aumentata di un quarto d'ora, quindi siamo intorno ad un'ora di tempo di attesa, mentre sul piazzale italiano adesso abbiamo anche qui un'attesa molto più breve perché di 15 minuti. Sulla 26 la Genova Gravellona Toce, coda per un veicolo in avaria in carreggiata nord tra la 10 Genova Ventimiglia e Massone, e poi ci sono code sulla 1 sul bivio che collega la 1 alla 22 Brennero Modena in carreggiata nord, ci sono code anche verso Milano, quindi carreggiata nord, sempre sulla 1 tra Modena Nord e la 22 del Brennero. Rallentamenti ancora in direzione nord sulla 1, questa volta nell'estate del tratto Sasso Marconi nord, code a tratti anche sulla 14, siamo nel tratto bolognese, quindi a partire da Bologna San Lazzaro fino ad Imola ci sono code a tratti verso Ancona, quindi carreggiata sud. Sulla 1 ancora torniamo sull'autostrada del Sole, perché nel tratto toscano ci sono un po' di segnalazioni. Allora cominciamo per quanto riguarda la carreggiata nord dal tratto Calenzano bivia 1 variante di Valico verso Bologna, dove ci sono rallentamenti per traffico intenso, ma i maggiori disagi li abbiamo in carreggiata sud, perché tra Firenze Sud ed Incisa Reggello ci sono adesso rallentamenti per traffico intenso, quindi qui è un po' migliorata la situazione rispetto alle code che c'erano prima, quindi traffico un po' più fluido. In direzione di Roma poi abbiamo anche l'altro tratto Valdarno Arezzo con 2 chilometri di coda per un mezzo fermo in avaria, e poi ancora un incidente segnalato tra Valdichiana e Chiusi in direzione di Roma, qui siamo al chilometro 396, qui l'incidente vede un tamponamento tra 2 vetture. Questa è la situazione dunque per chi va verso Roma, però verso Roma sempre sulla 1 ma dall'altro versante, quindi partendo da sud verso nord, c'è adesso la segnalazione di un incidente che è presente tra Capua e Caianello, quindi al chilometro 701. Anche sulla 16 a Napoli Canosa ci sono segnalazioni di incidenti, uno in direzione di Napoli tra Avellino Ovest e Baiano e l'altro in direzione di Canosa tra Benevento e Grotta Minarda. Concludiamo con la Napoli Salerno, quindi la 3, dove ci sono code alla barriera di Napoli Sud in direzione Salerno, e verso Salerno anche rallentamenti tra la barriera di Nocera e Salerno.

portava veramente messaggi importanti, ma anche e soprattutto tantissima novità dal punto di vista estetico. E stiamo parlando di Renato Zero. Negli anni 70, seconda metà degli anni 70, partiva l'epopea dei sorcini e di tutto quello che sappiamo che ha caratterizzato questa lunghissima carriera di Renato Zero. Questo è appunto uno dei suoi più importanti successi degli inizi della sua carriera. Allora, torniamo intanto al traffico, perché dobbiamo adesso riaggiornare la situazione in A1 tra Valdarno ed Arezzo. C'è il veicolo che adesso si è fermato e quindi abbiamo 2 chilometri di coda tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma, e andando ancora più a sud, Val di Chiana chiusi. Ricordo che qui c'è anche l'incidente al chilometro 396 con 2 chilometri di coda, l'incidente che vede il tamponamento tra due vetture. In Toscana poi abbiamo anche le code segnalate sul tratto della Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Firenze, tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, la coda di 3 chilometri, ed è un mezzo che si è fermato anche qui in mezzo a una avaria a causarle. Poi anche in direzione di Livorno c'è la coda, in questo caso di 2 chilometri, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

0: Giselle Dimash Midi Pile, e questa è la canzone. Intanto siamo alle 11:25 minuti e ci sono aggiornamenti adesso sull'autostrada del Mediterraneo. Attenzione, perché c'è stata la segnalazione di un incidente tra Battipaglia, 5,5 km dopo l'area di servizio di Salerno in direzione di Fisciano. Il traffico al momento è bloccato e questa è l'ultima novità arrivata. E poi c'è un'altra notizia che ci porta al nord-est, sulla Brescia-Padova. Abbiamo code per traffico intenso a Desenzano in uscita in direzione di Milano. E visto che siamo al nord-est, restiamoci al nord-est, perché siamo in un tempo segnato da guerre, instabilità geopolitiche, cambiamenti sociali, e il viaggio sta tornando ad essere un'esperienza di prossimità, un'esperienza più lenta, più autentica, più consapevole, e quindi il cibo e il vino sono parte fondamentale anche del racconto dei luoghi. Abbiamo al telefono Silvia Baratta, che ci può illustrare questa nuova esperienza. Buongiorno Silvia, benvenuta su Iso Radio.
1: Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti buongiorno. I radioascoltatori.
0: Allora, noi siamo soltanto ad un'ora da Venezia, eppure il paesaggio da quelle parti cambia totalmente, perché stiamo parlando di un'area collinare, l'area collinare che si snoda tra Asolo e il Montello, un territorio collinare che si snoda dunque a nord di Treviso, un percorso che unisce bellezza, storia, enogastronomia.
1: È proprio così. È un'area che si estende su circa 40 chilometri e quando si arriva, quello che colpisce è il verde, la natura. Pensate che i nobili veneziani venivano qui a soggiornare d'estate per scampare al caldo della laguna. E Asolo, che è la città dei 100 orizzonti, come diceva Carducci, è un luogo dove i veneziani hanno costruito palazzi, rocche e molte attrattive che sono ancora oggi un punto di riferimento per i viaggiatori di tutto il mondo. Nella zona del Montello, invece, che è una zona boschiva, sempre i veneziani avevano il bosco della Serenissima, cioè prendevano la legna che servì per costruire imbarcazioni e anche palificazioni della città. Ecco, è un'area molto varia, pur essendo così piccola.
0: Quindi troviamo architettura, arte, ma anche ottimi vini, quelli veneti che sono famosi nel mondo, no? In che modo un buon vino può fare da fil rouge tra questi elementi sul territorio?
1: Beh, il vino è una parte integrante di questa identità locale. Pensatevi che soprattutto l'Asolo Prosecco, che è una delle tre denominazioni dello spumante più amato al mondo, è detto anche il vino del benvenuto, cioè ogni abitante, quando andate a trovarlo, vi apre una bottiglia di questo vino e offre un calice. E quindi la parte dell'identità non è solo legata al prodotto, ma anche proprio al paesaggio, perché i vigneti hanno ricamato le colline e diventa veramente una geometria molto molto affascinante.
0: Anche il capo di Stato francese Charles de Gaulle mi sembra che abbia molto apprezzato i vini di quelle parti, giusto?
1: Esattamente. Negli anni 60 Charles de Gaulle scambiò un grande vino rosso di questa zona, della zona del Montello, per un grande vino di Bordeaux, e ringraziò a Venezia i responsabili dell'Hotel Gritti per avergli offerto un vino che gli ricordava la propria patria. Ecco,
0: non è così. Invece no. C'è anche un'altra storia. Montello è praticamente teatro cruciale della Grande Guerra, no? Mi viene in mente adesso una canzone di Celentano che diceva, recitava: là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Qui invece, dove c'erano le trincee, ora ci sono le vigne. Quali segni e percorsi della memoria possiamo visitare oggi?
1: È proprio così. Nella zona soprattutto del Montello e del Monte Grappa ci sono proprio gli itinerari della Grande Guerra, che sono dei percorsi segnalati che consentono di conoscere alcune testimonianze di uno dei capitoli più cruenti della Prima Guerra Mondiale. Quindi si possono percorrere dei sentieri dei bunker che si spingono fino al fiume Piave, che è il fiume sacro alla patria, che è veramente bellissimo, ma anche visitare per esempio l'abbazia di Sant'Eustachio, dove è stato scritto il Galateo, ma dove anche ci fu un drammatico bombardamento. Infine, una curiosità, sì, si può visitare anche il sacello dedicato a Francesco Baratta, che fu un aviatore mitico, e il simbolo, che è il cavallino rampante nero, fu donato dalla madre alla sua morte a Enzo Ferrari, ed è il cavallino che conosciamo oggi.
0: Ah, pensa te. Va bene, grazie Silvia anche per questa curiosità che sicuramente molti non conoscevano, me compreso tra l'altro, e quindi insomma un bel suggerimento per evadere anche dal turismo di massa che invade, no, Venezia. Pensiamo insomma a quanti turisti invadono appunto la laguna, e quindi soprattutto anche con il caldo, come facevano queste persone che hai ricordato in passato, e possiamo così andare magari anche a rinfrescarci sulle colline e gustare anche un buon bicchiere di vino.
1: Rinfrescante,
0: esatto.
1: Certamente sì.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buona estate e buon brindisi con un buon Asolo Prosecco.
0: Cin cin.
1: Buona giornata.

Chris De Sarandi con Good Old Days, quei bei tempi andati, così questa canzone. Intanto però abbiamo ancora da riaggiornare la situazione dell'autostrada del Mediterraneo, più che altro per ribadire quello che sta succedendo, perché c'è stato questo incidente tra Battipaglia e 5 km e mezzo dopo l'area di servizio di Salerno in direzione di Fisciano, e il traffico al momento è bloccato. Questo è l'aggiornamento, quindi semplicemente ribadire il fatto che il traffico è completamente fermo dove c'è l'incidente. Andiamo di nuovo al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, attesa prevista di 1 ora e 30 minuti, e non si è allungata invece l'attesa sul piazzale italiano, perché si attendono ancora 15 minuti. Attenzione ad un nuovo incidente poi sulla 4 all'altezza di Rovato in uscita da Milano, viene segnalato questo incidente a chilometro 201 e 400. E poi andiamo di nuovo in Liguria, perché sulla Genova Gravellona Toce tra la 10 Genova Ventimiglia e Massone verso nord abbiamo coda di traffico intenso, e attenzione ad un incidente sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, il chilometro 1, e si sono formate già delle code a partire da Genova Aeroporto fino alla 7. Per quanto riguarda invece i tratti dell'autostrada 1, soprattutto per quanto concerne la direzione nord, abbiamo ancora questo veicolo fermo tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, rallentamenti verso nord tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per traffico intenso, e poi ci sono ancora code sempre di traffico intenso tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione di Milano.

Mediterraneo. Il brano che abbiamo ascoltato era di Marvin Gaye, un disco di tanto tempo fa che insomma abbiamo ritrovato, si chiama Trouble Man. Andiamo però ancora una volta ad aggiornare altre situazioni, perché arrivano novità sulla 1 nel tratto Terre di Canossa Campegine Reggio Emilia in direzione di Bologna. Adesso il traffico è rallentato perché abbiamo code a tratti per traffico intenso per chi va verso Bologna. E a proposito di Bologna, ci sono sempre delle code segnalate a tratti tra Bologna e San Lazzaro ed Imola in direzione sud, mentre un altro tratto della 14 indica adesso sul tratto Grottamare Pedaso in direzione nord verso Ancona una coda di 1 chilometro per traffico intenso. E poi ancora un veicolo fermo in avaria, questa volta ci porta sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa in direzione nord, quindi verso la statale 1 Aurelia. Dunque mi devo adesso correggere sulla 14, perché è stata annullata proprio adesso la notizia delle code a tratti, quindi tra Bologna e San Lazzaro ed Imola traffico regolare in direzione di Ancona. Ma a proposito di Bologna, c'è ora la 13 interessata da code tra Bologna Interporto e la 14 in direzione di Bologna. Facciamo

Ancora completamente bloccata la circolazione sull'autostrada del Mediterraneo e c'è questo incidente tra Battipaglia, 5 km dopo l'area di servizio di Salerno, in direzione di Fisciano, quindi nulla di nuovo per il momento, quindi ribadiamo questa informazione per chi deve transitare appunto sull'autostrada del

Com'è che Lucio questa sera si è messo a fare un tango? Sarà il gatto la sua anima nera, passato in sogno. Chissà se questa

Eugenio Finardi con la sua musica Desiderie, che arriva quasi alla chiusura, anzi proprio alla chiusura, visto che adesso vi saluto e vi do l'appuntamento a domani, ma naturalmente tra pochissimo sarete insieme a Sara Lucarini, insieme a Monica D'Angelis, che vi accompagneranno per la primissima parte del pomeriggio. Vi ricordo intanto, prima di salutarvi, che c'è sempre traffico bloccato sull'autostrada del Mediterraneo tra Battipaglia e 5 km dopo l'area di servizio di Salerno verso Fisciano, e grazie a Stefano Siani e ad Alessandro Adriani che si sono occupati della parte tecnica. Tra poco anche l'informazione, il GR1. Buona giornata.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Appena terminate alla Camera le comunicazioni del Ministro dell'Economia, che ha chiesto per conto del Governo al Parlamento di avviare la procedura per accedere alla clausola di salvaguardia europea e aumentare così le spese per energia e difesa. Giorgetti ha risposto inoltre alla domanda se l'Italia richiederà il prestito europeo SAFE per gli investimenti in difesa, spiegando che in astratto i tassi sembrano favorevoli, ma che va valutata la tenuta dei conti pubblici. Tra poco l'Aula procederà a votare le risoluzioni, poi a ottobre verrà avviata la procedura che permetterà lo scostamento di bilancio per far fronte alla crisi energetica e per la difesa. Sentiamo allora Giorgetti.
2: Il governo intende il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: In corso al Ministero delle Imprese il secondo di una 3 giorni di incontri sull'ex Ilva di Taranto, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura entro 90 giorni perché inquinante. Il ministro Urso ha detto al tavolo con l'azienda e gli enti territoriali e datoriali che dai contributi raccolti il governo elaborerà, come concordato a Palazzo Chigi, un piano straordinario per Taranto. Il ministro poi ha aggiunto che Jindal, il gruppo siderurgico indiano, ha presentato una proposta aggiornata sull'intero perimetro aziendale, tenendo conto dello stop dell'area a caldo. Stati Uniti, Iran, il presidente Trump parla con i giornalisti della guerra e di un possibile accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz a breve.
3: Forse già oggi si potrebbe raggiungere un accordo con l'Iran, sono stati fatti molti progressi, garantisce il presidente Trump, ma lo scopriremo nelle prossime 48 ore. Continua, annuncia nuovamente un accordo in dirittura di arrivo con gli iraniani, che, sostiene ancora una volta il presidente, hanno chiamato chiedendo per favore di parlare, dicono di non voler trattare, aggiunge Trump, ma poi chiamano, vogliono un accordo, insiste, non vogliono essere colpiti. Il presidente aveva detto di essere pronto a lanciare il più grande attacco dalla fine della seconda guerra mondiale contro l'Iran, salvo poi sospendere l'operazione perché aveva asserito, voleva dare l'ultima chance a Teheran prima della decapitazione. Trump conferma la notizia pubblicata da Axios, testata di informazioni online, dell'avvicinarsi di un accordo provvisorio valido per 60 giorni, potenzialmente prorogabile, tra Stati Uniti, Iran e Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Un primo passo che dovrebbe portare al ripristino della tregua nella regione e alla riattivazione della trattativa sul programma nucleare di Teheran, ma secondo Axios all'Iran verrebbero riconosciuti dei diritti di controllo sul traffico attraverso lo stretto rivendicati dalla Repubblica Islamica, che però non possedeva prima della guerra, quando la navigazione era libera. Enzo Arcieri, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino è di 17 morti e 44 feriti, il bilancio dell'attacco russo lanciato sulla regione di Kiev, almeno 7 le località prese di mira dai missili balistici di Mosca. I raid hanno provocato incendi in magazzini e altre strutture logistiche che, secondo Mosca, venivano utilizzati per scopi militari. Intanto un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale per attacchi contro l'Ucraina. E poco fa un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia, in Germania. E un invito a pregare per la pace è arrivato da Papa Leone nella prima udienza generale dopo la pausa estiva, udienza che si è tenuta nella Basilica di San Pietro causa le temperature elevate di questi giorni. Le parole del Papa sulla pace in un saluto particolare ai fedeli della Polonia che ascoltiamo.
4: In questi giorni, da numerose diocesi della Polonia, pellegrini a piedi si dirigono verso Jasna Góra. Questa testimonianza, la fatica del cammino, la preghiera comune e l'incontro con Maria rafforzino la fede e la speranza delle famiglie e delle comunità. Insieme a voi prego per la pace nel mondo e per nuove vocazioni sacerdotali e religiose.
1: Ennesimo incidente mortale sul lavoro, un operaio di 44 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore a Carrara. Inutili soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo. Continua la lunga ondata di caldo che da settimane pesa su gran parte d'Europa. In Italia proprio le elevate temperature sarebbero la causa della morte di altri lavoratori, ultimi nei giorni scorsi un carpentiere di 40 anni nella bassa bresciana, indagata l'azienda, un giovane nelle campagne cremonesi e una guardia giurata a Bologna. Oggi ancora 25 le città a bollino rosso, domani saranno 27, cioè per la prima volta la totalità di quelle monitorate. sport, nuoto agli europei di Parigi, ancora una medaglia azzurra arriva dalla 5 km di fondo grazie all'eterno Gregorio Paltrinieri che con una grande rimonta ha conquistato il bronzo nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Alle 14.30 tocca alle donne. Calcio verso la prossima stagione, amichevoli di lusso oggi per alcune big di Serie A.
0: Ancora è calcio d'agosto, ma un derby è pur sempre un derby. Milan e Inter si affrontano a Perth, in Australia, con fischio d'inizio alle 13, ora italiana. Lavori in corso da entrambe le parti, eppure, soprattutto in casa rossonera, gli occhi saranno puntati sul nuovo acquisto Gonzalo Ramos e su Rafa Leao, che in mancanza di vere offerte potrebbe restare. Non ci sarà Maignan, ancora in vacanza dopo il Mondiale, così come nell'Inter non ci saranno i due attaccanti titolari, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I nerazzurri sono vicini a chiudere in difesa il colpo Cristian Romero, al Tottenham 35 milioni più bonus, in uscita Pavard, mentre Kivu ha chiesto un esterno, fra i nomi Diaby e Nico Gonzalez, rientrato alla Juventus dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. Anche i bianconeri scendono in campo oggi alle 13.30 a Hong Kong contro il Chelsea e continuano a trattare per un portiere, vicario del Tottenham il nome più caldo, e un attaccante, su tutti Zirkzee del Manchester United. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Dal 10 al 19 agosto al castello di Sorci di Anghiari in scena, anzi a tavola, Tovaglia a quadri, cena spettacolo che unisce teatro, tradizione e buona cucina toscana, titolo della 31esima edizione, Il Pesa dell'Amore.
5: Teatro, memoria, cultura enogastronomica si intrecciano in questo appuntamento fortemente identitario di una comunità che in 31 anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso ed entusiasta. È Tovaglia a quadri, cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate. Andrea Merendelli, regista e coautore con Paolo Pennacchini dello spettacolo.
6: Mentre gli spettatori stanno a tavola e godono di queste quattro portate a chilometro zero del cibo toscano, gli abitanti di Anghiari, uscendo dalle porte, dalle finestre, raccontano ogni anno una storia diversa. I quadri sono i quadri delle tovaglie sopra le quali ceniamo e gli atti della storia.
5: Vicende vere di personaggi locali condite dalla sulfurea ironia toscana in cui però ognuno può riconoscersi almeno in parte. Qual è la storia di quest'anno?
6: Un titolo criptico, Il Pesa dell'Amore. Si parla di educazione affettiva e sessuale e di tre figure. Un grande artista scenografo, Vittor Angelo Polverini, scomparso 30 anni fa. La storia di un uomo che ha venduto la sua testa alla scienza post mortem e la storia di una prostituta anghiarese che fece fortuna tra 8 e 900. Queste tre figure ci guidano a questa esplorazione del sentimento e cosa significa amare un tempo e oggi.
5: Claudia Faiens, GR1.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione, ora la linea all'informazione regionale.
7: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Inna Corrida, Quincy Jones qui su Iso Radio. Ben trovati, buon mercoledì 5 di agosto a tutti quanti voi, mezzogiorno 12 minuti, ben arrivata anche a lei Monica D'Angelis.
1: Ben trovata Sara e ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora, io mi sono svegliata questa mattina con un messaggio di Rino Jupiter, che saluta il nostro astrologo di fiducia di Iso Radio, perché è in quel della Puglia, ci sta ascoltando, mi ha inviato l'oroscopo dell'estate, quindi che va bene per tutti noi, sia voi all'ascolto che anche noi che siamo qui in studio, quindi ci sarà modo oggi di fare un piccolo spazietto oroscopo.
1: Wow.
0: Va bene, va facciamo bene. Così. Io sono dall'altra parte Stefano Siani non concorda, ma guarda che magari ti dice bene. Poi se dice l'oroscopo qualcosa di negativo, che lo tralasciamo, facciamo solo le cose positive.
1: Ah, insomma, quello che conviene.
0: Quello che conviene. Allora, insieme fino alle 15 vi ricordo il numero per interagire con noi, il 348 103 10 10. C'è traffico in giro? Che dice?
1: Un pochino. Partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, dove sull'autostrada del Mediterraneo in direzione dell'allacciamento con la A30 e il raccordo di Fisciano abbiamo code per un incidente nel tratto tra lo svincolo di Battipaglia e l'area di servizio di Salerno. Passiamo ora invece alla A4 Torino-Trieste, dove tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia abbiamo code per un incidente accaduto al chilometro 201 e 400. Un chilometro di coda invece sulla 12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno per un veicolo fermo al chilometro 9 e 900. Un altro veicolo fermo lo abbiamo sulla Genova Roma tra Cerveteri e Santa Severa in direzione nord, che sta causando un chilometro di coda. Concludiamo con la A14 Bologna Taranto, dove tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona segnaliamo un incidente che vede coinvolte 3 auto sulla corsia d'emergenza.
0: Allora, l'astrologo più conosciuto d'Italia, quello pugliese, ce l'abbiamo noi a Iso Radio, no? Rino Jupiter. Tra poco scopriamo segno per segno se ci dirà bene in questo agosto o meno. Siete pronti?
1: Speriamo allora, dai.
0: Un po' di paura, eh?

0: piace Sombre, My Body Isn't Ready, questa canzone che parla di abbandonarsi alle emozioni quando una parte di noi non si sente ancora pronta ad affrontarle, capito? Ed ecco qui che entra in gioco l'oroscopo. Allora Ariete, attenzione, questo è l'oroscopo di Rino Jupiter che ci sta ascoltando dalla spiaggia, dalla bella spiaggia pugliese. L'estate vi vede protagonisti, Ariete, parlo a voi, con la voglia di fare, costruire e conquistare nuovi traguardi. Se avete un'attività autonoma o state pensando di dare una svolta alla vostra carriera, agosto e settembre vi regaleranno intuizioni brillanti e incontri decisivi. L'amore arriverà, mi ha detto Rino Jupiter, eh? Non adesso, arriverà. Poi ancora, Toro, l'estate vi invita a rallentare e a godervi i piccoli piaceri della vita. Sul lavoro procedete con passo costante e questa sarà la vostra forza. E poi ancora, Gemelli, il nostro Stefano Siani alla parte tecnica. Sarà un'estate veloce, piena di stimoli e di novità, le idee si rincorrono e avrete la sensazione che il tempo non basti mai. Urano nel segno porta questo. Sul lavoro nuovo progetto, ci abbandoni Ste. E poi ancora Cancro, l'estate vi invita a rallentare e a riscoprire il piacere delle cose semplici. Dopo mesi intensi sentirete il bisogno di circondarvi di persone sincere e costruire rapporti più autentici. Sul lavoro si apre una fase più serena. E ancora Leone, con Giove dalla vostra parte torna la voglia di brillare, di puntare in alto. Agosto e settembre vi vedono anche a voi protagonisti, con l'energia giusta per cogliere opportunità professionali, guidare nuovi progetti e rimettervi in gioco con entusiasmo. Io l'ho sempre detto che Rino Jupiter ci sta sempre bene perché è sempre positivo. Tra poco andiamo a svelare anche gli altri segni, Monica, che arriverà anche il tuo.
1: Arriverà anche il mio, sì.
0: Ma certo, prima la Vergine, il Capricorno è un po' più in fondo nella lista, devi attendere. Cioè Elisa.

0: something I want to talk about.
1: Ore 12:30.
2: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
4: Grazie!
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ed anche il loro DNA, quello di Gabri Ponte Giovanotti, qui su Isoradio. Mezzogiorno, 33 minuti, oggi stiamo facendo l'oroscopo, versione Rino Jupiter, visto che è lui che lo ha realizzato, me l'ha proposto questa mattina, ho detto sai che c'è, lo faccio in radio, va? E allora abbiamo fatto i primi 5 segni del come lo possiamo definire?
1: Dell'elenco dei segni zodiacali.
0: La fortuna per chi è Ariete, che siamo al primo posto, quindi lo senti subito. Se poi sei alla fine devi aspettare, va fatta aspettare un po' troppo. E allora qui il nostro amico dice:
2: ascolto, sì. Sempre positivi, sentiamo la Vergine, certo. Che della mia futura signora.
0: Ah, si sposano, bravi. Allora, Vergine, l'estate vi porta una piacevole voglia di cambiamento. Sul lavoro sarete più intraprendenti e pronti a sperimentare nuove soluzioni. La vostra capacità di organizzare tutto nei minimi dettagli, pensa un matrimonio, vi permetterà di superare ostacoli e di mettere ordine in situazioni che sembravano complicate. La Bilancia, la vostra mente corre veloce e le idee si moltiplicano. Agosto e settembre vi trovano curiosi, ispirati e desiderosi di cambiare qualcosa nella vostra vita professionale. Attenzione però a non disperdere energie in troppe direzioni. Scorpione, l'estate vi vede più determinati che mai, avete fame di risultati, di emozioni e di nuove sfide. Plutone vi rende magnetici e combattivi, anche quando qualcosa non va secondo i piani, riuscite a trasformare la pressione in energia positiva. Sagittario, agosto e settembre vi insegnano che non tutto deve accadere subito. Rallentare un po' non significa fermarsi, ma dare più valore alle scelte e alle opportunità che contano davvero. Sul lavoro vi aspettano idee interessanti e nuovi orizzonti. Capricorno, eccola qui Monica, anche per te questa. L'estate porta cambiamenti che nascono prima dentro di voi e poi si riflettono nella vita quotidiana. Sul lavoro diventate più consapevoli di ciò che desiderate davvero, Isoradio.
1: Esatto.
0: Caso. Questa nuova lucidità vi rende più forti e selettivi. Passiamo all'Acquario. Le idee non vi mancano mai e quest'estate vi invita a dare forma ai progetti che meritano davvero attenzione. Urano è sempre con voi. Sul lavoro sarà importante selezionare priorità e puntare sulla qualità più che sulla quantità. C'è chi mi scrive: l'oroscopo ti mancava. Ciao Luigi. Poi Pesci, l'estate vi invita a semplificare. Sul lavoro e nelle relazioni potreste rendervi conto che alcune complicazioni erano soltanto nella vostra testa, lasciando andare dubbi ed incertezze. L'oroscopo è terminato, ecco, siete positivi, dai, dopo questo Rino Jupiter, che salutiamo ancora, è sempre positivo, quindi io lo seguo per questo, perché se poi ci dà notizie cattive l'oroscopo, ma che lo segui a fare, ti porta a zella,
1: quindi
0: no?
1: Solo
0: sì, solo così, solo se è positivo.

0: La nostra
1: Gaia con Bossa Nostra, 12.43 su Rai Iso Radio, e ora il punto sulla viabilità con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
2: Ben ritrovati agli ascoltatori di Iso Radio ad Autostrade per l'Italia. Da Deglia la Sala, si viaggia regolarmente su gran parte della rete tranne alcune eccezioni, in particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna. Sono coinvolte due auto che occupano la corsia di sorpasso. Anche sulla 14 Bologna-Taranto tra Loreto e Civitanova Marche rileviamo un chilometro di coda per incidente, si passa su due corsie in sorpasso in direzione di Pescara. Qui i mezzi coinvolti sono un camion e un'auto. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso code per traffico tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. E in Liguria rileviamo un chilometro di coda sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e Genova Nervi per un camion in panne in direzione di Livorno, e sempre per un camion in avaria sulla 12 Roma Civitavecchia un chilometro di coda tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale Aurelia. Per il momento è tutto, ci collegheremo di nuovo intorno alle 15.45 per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio.
0: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Sicuramente Iso Radio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Iso Radio.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: dall'album Oro, Incenso e Birra, Zucchero Fornaciari e Wonderful War, era il 1989, canzone poi tra le altre cose, o meglio album ripubblicato con il titolo stesso della canzone nel 91 insieme al grande Eric Clapton. Mica male i due insieme,
1: No.
0: Ecco, ritrovato Zucchero qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata, buon mercoledì 5 di agosto. Ho alzato totalmente il volume proprio non ci sento più adesso, colpa mia, per una volta è colpa mia. Va bene, allora, per tutti quelli che in questo momento non sono al mare, non sono in acqua, non si stanno rinfrescando, parliamo di nuoto, di questi europei.
1: Diamo un po' di notizie.
0: Di nuoto, ebbene sì, perché si sta svolgendo in quel di Parigi il nuoto in acque libere artistico, ma anche i tuffi, e quindi stiamo un po' seguendo anche questa diretta. Allora, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. A proposito della Senna, qui Ginevra Taddeucci dice: la Senna era bella zozza, ho trovato tutto, rami, foglie sugli occhialini e poi quanta plastica, e ironizza dicendo: sarà biodegradabile? Giustamente, certo che non deve essere facile, cioè, no. Ritrovarti in un'acqua, ovviamente sei abituata all'acqua trasparente della piscina e poi ti ritrovi, per non parlare se dovesse mai accadere che faremo gli europei di nuoto nel Tevere, capisci? Mai dire mai.
1: Tutto può accadere.
0: Tutto può accadere e tutto può succedere. Però nota particolare bisogna farla. Ne dobbiamo parlare, come già abbiamo fatto recentemente. Chiara Pellacani è nella storia dei tuffi. Ha vinto la quarta medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri, specialità olimpica. Quindi nei giorni scorsi, no, l'abbiamo detto, che cos'era? Ieri aveva battuto tutti nel team event, nel sincro misto dal trampolino e nel trampolino da 1 metro. Quindi per Chiara veramente si tratta della decima medaglia continentale della carriera ed è ventenne. Capito?
1: Sì.
0: Tu a 20 anni cosa hai vinto? Dimmi, il gioco là con i punti del supermercato, con i bollini. Io, lo sapete che, cioè, quelli, non ho mai vinto un cacchio io. No,
1: niente.
0: Tutti quei, non so, no, un tempo, non so se ci sta ancora oggi,
1: ci
0: no?
1: Ci sono ancora, compri... sì, dove ti dice gratta partecipa e al concorso e vincerai.
0: Ma tu hai mai vinto?
1: Mai vinto
0: zero.
1: Nulla.
0: Dall'altra parte, la parte te che mai, niente. Qualcuno di voi ha mai vinto qualcosa con comprando il pacco di biscotti o che ne so che, insomma, no? Merendino o quant'altro?
1: Mai. Se cioè, non la sorpresina delle merendine, quella sì.
0: Vabbè, quella
1: quando
0: la
1: esce
0: trovi.
1: È l'unica cosa, Sara.
0: Quella la trovi a prescindere. Vabbè, c'è chi è fortunato nel gioco e chi invece in amore, forse.
1: Passiamo in autostrada sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna. Segnaliamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 181. Si tratta di un tamponamento tra due auto in terza corsia. Sulla variante di Valico, invece, tra Firenzuola e Badia in direzione sempre di Bologna, un veicolo fermo al chilometro 26.900 in galleria, quindi prestate attenzione.
0: Concludiamo.
1: Con la 12 Genova-Roma, dove tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 9.900.
0: Allora, no, perché stavo notando la canzone che adesso mandiamo, no, Serena Brancale. Voi sapete che ormai in quasi tutti gli aeroporti del mondo hai la modo e possibilità, l'artista o chiunque voglia, di mettersi al pianoforte, no? Ti puoi mettere lì al pianoforte a strimpellare. Quando viene però l'artista che noi tutti conosciamo, è qualcosa di magico,
1: un'esperienza
0: fantastica, tanto che gira questo video dove c'è Serena Brancale lì al pianoforte con questa bimba che si avvicina e canta insieme a lei. Al mio paese, Brancale, Levante, Delia, su Iso Radio. Mi sento

0: ore 13.
1: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Strage a Kiev, colpiti edifici residenziali, 17 morti e decine di feriti, drone con esplosivo all'aeroporto di Lipsa vicino a un aereo ucraino, si indaga su un legame con una collisione nei cieli tedeschi. Stati Uniti, Iran, accordo vicino, ribadisce Trump, che assicura la riapertura di Hormuz tra oggi e domani, indiscrezioni sull'intesa per 60 giorni, i media di Teheran negano. Il ministro Giorgetti alla Camera sulla flessibilità di bilancio, chiederemo a Bruxelles il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa, in corso il dibattito. Il 15enne italiano in carcere a Malta da 70 giorni, l'ambasciatore gli fa visita, al GR1 il padre del ragazzo è in totale isolamento, un trattamento disumano. Caldo da nord a sud, è sempre assedio, di nuovo 25 le città con bollino rosso, saliranno a 27 tutte quelle monitorate domani, una tregua solo dopo Ferragosto. Sport, europei di nuoto, azzurri ancora in medaglia, Paltrinieri e bronzo nella 5 km, calcio, amichevoli in Australia, al via Milan-Inter, tra poco Chelsea-Juventus. Musica, foto mosse di Arisa nel suo Summer Tour, stasera tappa in Campania, in scaletta i grandi successi, da Sincerità al brano dell'ultimo Sanremo, Magica Favola.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: ANAS ricorda, in caso di guasto al veicolo, metti le quattro frecce e accosta a destra, spegni il motore, indossa il giubbotto catarifrangente, posiziona il triangolo e chiama il soccorso. Viaggia in sicurezza.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Still Standing, Elton John qui su Iso Radio. Buona giornata a tutti, buon pranzo per chi mangia in nostra compagnia. Noi abbiamo già dato. No, sì. tu non mangi più da quando fai Iso Radio. Tra poco la ritroviamo, capito, che ossa,
1: Manica.
0: No, devi mangiare, perché sennò qua
1: no,
0: ci...
1: ho mangiato, dai.
0: No, perché non è facile, no? Quando uno lavora negli orari, no, clou del pranzo, no? O mangi prima o mangi dopo, ti passa la fame, non è facilissimo. Non è che puoi mangiare sempre il paninozzo, il tramezzino, devi mangiare bene, no? Perché altrimenti poi non...
1: Benissimo, almeno un pasto al giorno fatto bene.
0: Togli il medico di torno, capito?
1: Quello non lo so.
0: Quello non lo so. Allora, stavo parlando prima se avete mai vinto qualcosa con questi concorsi che si fanno da anni, da quando siamo nati ci sono concorsi, quando vai ad acquistare, non so, il biscotto.
1: Anche quando fai la spesa, ho notato, ti danno delle specie
0: che
1: danno?
0: Ah sì, gratta e vince, è vero, sì. Adesso fanno anche quello. E qualcuno dice che è stato molto fortunato tempo fa, ai tempi delle lire. Lo facciamo sentire, va?
2: Ciao, io una volta ho comprato una telecamera in un noto store qui a Milano.
0: Sì.
2: E ho vinto.
0: Che hai vinto?
2: Dei buoni. Ogni 100.000 lire c'era un buono. Avevo 10-11 buoni.
0: Sì.
2: E ho vinto un ferro da stiro.
0: Sì.
2: E un phone.
0: Pure.
2: E col penultimo biglietto ho vinto una settimana Sharm el Sheikh.
0: Sì.
2: Come
0: l'hai regalata? Ma te la potevi tenere? Che ti regali? Vai a Sharm te, vedi, troppo buoni, no? Quando si dice si è troppo buoni. Io se vinco qualcosa, a meno che non posso, impossibilitata magari per lavoro, io ci vado. Non è che te la regala a te, Monica.
1: Magari l'ha regalata proprio perché non poteva andare.
0: Non poteva. Può essere,
1: sì.
0: Oppure perché è buono di cuore, d'animo.
1: Può essere anche questo.
0: Ci sono anche persone
1: ci
0: buone.
1: Sta.
0: Allora andiamo a curiosare un attimo in autostrada. Non ci sono pomodori oggi, ma animali.
1: Oggi non ci sono pomodori, ma invece traffico rallentato per animali, ecco. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta e la 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Bologna. Sempre sulla 1 tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma segnaliamo 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 445. Un altro veicolo fermo sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia. Attenzione perché questo si trova in galleria. Mentre sulla 13 Bologna-Padova l'allacciamento tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova segnaliamo un incidente al chilometro 112 e sulla 14 Bologna-Taranto tra Loreto e Civitanova Marche Macerata in direzione di Pescara un altro incidente accaduto al chilometro 262 e 500 che vede coinvolte un'auto e un camion tra la corsia di marcia e quella di emergenza.
0: Che si fa a Badia? No, così, ci sono feste, sagre particolari.
1: Non lo so, non ci
0: adesso
1: sono mai stata.
0: Ecco, andiamo a scoprirlo tra poco, così magari diamo spunto per fare un weekendino fuori. Intanto c'è Anna qui su Iso Radio.

0: Ben, visto come fa Aira Star e Peggy Goo, Woman, qui su Isoradio, buon mercoledì 5 di agosto. Allora, visto che spesso citiamo Badia, cosa fanno quelli in Badia, in Alta Badia? Cosa c'è di bello, a parte tutti i bei paesaggi, i borghetti, che ci sta, che cosa? Cosa vuoi dire dalla parte tecnica? Vogliono parlare, non
1: vogliono,
0: hanno il microfono,
1: esatto.
0: Allora, attenzione, intanto siamo ovviamente nella provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige, ok? Alta Badia, il comune è situato proprio nel cuore della Val Badia Superiore, nota a noi tutti come Alta Badia. Allora, fanno una cosa interessante.
1: Tipo?
0: Non so se c'è ancora o c'è stata solo a luglio, ma spesso fanno la degustazione sensoriale alla cieca.
1: Oddio, sarebbe bendati?
0: Sì, l'esperienza è dedicata ai sensi, quindi fanno assaggiare delle loro specialità, nonché vini del posto, e vengono degustati alla cieca in un percorso che va a stimolare olfatto e gusto attraverso abbinamenti e percezioni aromatiche.
1: Interessante.
0: Però questo è un po' il discorso come Bruno Mars che ha lanciato il biglietto che non vedi ma senti ai suoi concerti.
1: Sta iniziando a andare di moda.
0: Cioè, di moda cercare di riscoprire olfatto e gusto. Io lo so, l'ho anche raccontato nel periodo Covid, purtroppo me lo sono beccato, io sono stata un anno senza olfatto e gusto, credetemi, è veramente triste. C'è di peggio, perché c'è sempre di peggio, ma è brutto, cioè tu mangi qualsiasi cosa o cucini qualsiasi, non senti nulla, non percepisci niente. Mi era
1: tutto
0: preso un
1: lo
0: colpo.
1: Stesso sapore praticamente.
0: Stesso, un anno è pesante, cioè
1: pesante, sì.
0: Capito? Cioè potevo mangiare pasta o pizza o la stessa cosa, cioè io non percepivo nulla, però ovviamente lo stomaco ha fame, quindi mangi.
1: Giusto.
0: Capito? Poi fortunatamente, no, mi si è
1: ritornato normale
0: piano piano,
1: adesso.
0: Ci ho messo tantissimo, ma piano piano finalmente riesco a sentire anche l'odore del caffè di prima mattina, che quella è stata la cosa peggiore, non sentirlo. Cioè, noi abbiamo degli odori, delle cose che percepiamo tutti i giorni, siamo ormai abituati. Voi immaginate se vi svegliate la mattina e quell'odore che sentite di solito non lo percepite più, vi prende un colpo.
1: Beh sì, immagino.
0: Veramente un colpo. Va bene, quindi insomma, se vogliamo in qualche modo sperimentare i nostri sensi, vendiamoci a casa, non c'è bisogno di andare in Alta Badia, e proviamo a degustare quello che abbiamo per veramente, no, scoprire totalmente
1: scoprire
0: il sapore.
1: Ci sono anche tanti luoghi interessanti
0: da vedere.
1: Sì, hanno il santuario di Santa Croce, che è uno dei luoghi simboli della valle, e si trova a oltre 2000 metri di quota.
0: Wow.
1: C'è il Castel Cols, che è un elegante castello del 500 che domina il paese. E poi diciamo che anche passeggiare nel centro di Badia tra massi tradizionali, chiese e ristoranti, dove assaggiare la cucina ladina.
0: Hai capito? A luglio hanno fatto anche Nos Dales Bales, una serata interamente dedicata ai cani d'Erli, cioè le vie del paese diventano questo percorso gastronomico con proposte di dolci.
1: Canederli,
0: eh?
1: Sì.
0: Canederli. Vabbè, tra un canederlo e un beh, è stata anche per noi. Qua mi è partito Vasco Rossi, ma lo ho in cuffia veramente, come si suol dire, a cannone.
1: Idem.
0: Capito? Va bene, dai. L'amore.

0: Day con Never Gonna Reap su Rai Isoe Radio, 13:23. Torniamo a riaggiornare la viabilità su strada. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Fidenza e il Bivio, con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna, abbiamo un incidente al chilometro 96 e 200. Sempre sulla 1, tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna, 3 km di coda per un altro incidente accaduto al chilometro 181. Sulla variante di Valico, tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna, un veicolo fermo in galleria. Mentre sulla A9, Lainate Como Chiasso, tra l'allacciamento della tangenziale nord di Como e Como Grandate in direzione di Lainate, un incidente accaduto al chilometro 33 e 100. Sulla 12, Genova-Roma, tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno, 3 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 9 e 400. Concludiamo con, rimanendo, andando sulla 14, Bologna-Taranto, tra San Severo e Foggia, in entrambe le direzioni è segnalato fumo per un incendio al chilometro 550.
1: Allora, stavo notando questo bel articolo su Scuolanet, che non è solo per i più giovani, ma fa anche il caso nostro. Molto spesso, quando entriamo in un locale, la maggior parte di noi non fa caso ad un dettaglio che in realtà ci può salvare la vita: le uscite di sicurezza. Dicono che dovremmo sempre, quando entriamo, ma non per tirarcela o per stare in ansia, però dovremmo sempre capire qual è la porta, no, di sicurezza in caso di incendio o qualsiasi altra cosa. E sembrerebbe che oltre il 90% di noi non ci fa proprio caso, e quindi quando entriamo in un locale pubblico, la porta è l'unica cosa a cui non facciamo caso, ma pensiamo a tante altre cose. Voi, quando entrate in un locale, che sia ristorante, che sia bar, che sia dall'altra parte a bere, io non so, io a trovare il posticino quello più carino.
0: Anche io, no? Onestamente sì, è vero, non guardo mai dov'è l'uscita d'emergenza.
1: Non lo faccio mai, invece è una di quelle cose che dicono: mi raccomando, fateci caso. Ma appunto, proprio perché non succede, ma se succede in qualche modo, come quando noi entriamo in un aereo, tu sai benissimo quali sono le uscite di sicurezza.
0: Certo.
1: Ok? Stessa cosa, ecco, poi te lo indicano anche hostess e steward. Lo sapete che io volevo fare l'hostess, perché così tutto il tempo che gesticoli fai quella cosa, non la potrei fare per l'altezza, tu sai che ci sono, no, dei lavori che in base all'altezza, se no non arrivi a mettere il bagaglio
0: sopra la cappelliera.
1: Incredibile. Senti, c'è un ragazzo giovanissimo che ha conquistato il mondo, che ha portato e trascinato con sé un sacco di gente, che ha voglia di cantarcela qua su Isoe Radio. L'ascoltiamo?
0: Ascoltiamolo, dai.
1: Ma perché lo dici così? È ultimo, eh? Mica pizza e fichi, eh.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vi abbiamo riportato agli anni 2000 i Planet Funk con Chase the Sun. Lei mi ricorda la sua voce, quella di Enya. In realtà
1: anche a me.
0: Si chiama Auli Coco. E la melodia di questa canzone, non so se qualcuno di voi già lo sa, ma è presa dalla canzone di Ennio Morricone Alla luce del giorno. Tra le altre cose, è diventata colonna sonora del film Metti una sera a cena. Quante se ne scoprono?
1: Infatti, ma non lo sapevo.
0: Allora, uscita di emergenza, stiamo parlando di quello. Nel momento in cui entriamo in un locale pubblico, in un posto pubblico, a quanto pare quasi il 90% di noi non guarda dov'è l'uscita. Da una parte è normale, perché non ci vuoi pensare, no? Che ti possa accadere qualcosa. Dall'altra sarebbe buona norma invece farci caso, no?
1: In realtà sì.
0: Allora, sembrerebbe che la prima cosa che si nota quando si entra in un locale pubblico, per la maggior parte delle persone intervistate, è la pulizia generale, il 39%, disposizione e layout degli spazi, a seguire la temperatura e qualità dell'aria. In effetti questa sì, perché quando hai il condizionatore,
1: soprattutto in estate,
0: capito, che magari ce l'hai al collo sopra la testa, magari eviti e vai in un altro.
1: Verissimo.
0: L'illuminazione, c'è cioè chi nota l'illuminazione, bah, insomma, quella se è un po' più, vabbè, certo, se è molto soft te ne accorgi. E poi profumi e odori, quando magari arrivano odori spiacevoli dalla cucina, no? Dici, senti, fammi cambiare tavolo, sennò qua esco che puzzo di fritto, per dire. Oppure esposizioni e decorazioni, però insomma poche persone si mettono a guardare il quadretto che c'è là al ristorante. E l'uscita d'emergenza, chi se la guarda? Un nostro ascoltatore che dice, la prima cosa che vado a scoprire all'interno di un posto pubblico è proprio quella. Quindi bravo, vediamo Emma, ascoltatrice. E poi invece voglio leggere un messaggio bello arrivato da un nostro fedele ascoltatore, se lo ritrovo, perché veramente, ecco qua, stavamo parlando prima dell'Alta Badia, no? La degustazione alla cieca, e lui scrive: bellissima la degustazione alla cieca, sono ottime iniziative che aiutano le persone a comprendere per poco tempo cosa vuol dire non vedere nulla, com'è il mio caso, visto che sono non vedente totale, vivo a Torino, vi seguo da più di 10 anni e non sono vedente. Saluti vostro fedele ascoltatore stanziale Bruno.
1: E salutiamo allora, Bruno,
0: un abbraccio grande a te, resta sempre con noi, mi raccomando. Allora, c'è chi sta a battipaglia, Mirella ci chiede
1: è
0: che succede.
1: È stata chiusa la notizia, quindi non c'è più traffico.
0: Finito.
1: Sull'autostrada del Mediterraneo, invece abbiamo 4 chilometri di coda sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Orvieto per questo veicolo fermo al chilometro 445, e 2 chilometri di coda tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna per un incidente accaduto al chilometro 277.
0: DJ Adriani, sei pronto? C'è l'ultima canzone di Biagio Antonacci e Giulia per te, tutta per te.
2: Canterò per te l'ultima canzone

0: Tu lo sai, batti le mani. Comunque era Lisa Novità, Swedish House Mafia insieme a Ligli. Qui su Isoradio 13:43 minuti, diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Sì, ritorniamo ad aggiornare la situazione della 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma ci sono 6 km di coda per questo veicolo fermo al chilometro 445. Autostrade consiglia di uscire a Fabbro e rientrare a Orvieto. Sulla variante di Valico invece tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna un veicolo fermo al chilometro 19.900 in galleria, quindi prestate attenzione. Un incidente poi invece sulla Lainate Como Chiasso tra la tangenziale nord di Como e Como Grandate in direzione di Lainate al chilometro 33.100 e 4 km di coda sulla A12 Genova Roma tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno per un veicolo fermo al chilometro 9.400.
0: Allora, prima si parlava di posti pubblici, a quanto pare la maggior parte di noi non vede la via di fuga, no, in caso di pericolo, quindi le porte di sicurezza, guardiamo tante altre cose. Allora invece io noto sempre una cosa quando entro dentro un posto pubblico, sentite qua, sentite, io noto le persone che quando entrano preferiscono il posto alle spalle muro perché vogliono vedere la situazione.
1: Eccomi.
0: Mamma Monica, dai, su, ma non è possibile, ce l'ha tutte questa donna, in positivo e negativo, ma ce l'ha tutte.
1: Grazie.
0: Cioè tu in pratica dici alle persone con cui stai: io sto al muro perché devi vedere che cosa succede.
1: Vabbè,
0: se
1: di
0: non
1: solito
0: vedi.
1: Me lo chiedono e quindi preferisco avere
0: questa
1: le
0: per
1: spalle
0: un
1: protette.
0: Cioè, c'è qualche psicologo in diretta, cioè, che ci sta ascoltando? Perché la gente lo fa? Perché vuoi vedere la situazione, quindi una sorta di controllo.
1: In realtà neanche di controllo, di sicurezza.
0: Quindi
1: cioè,
0: al
1: nel
0: muro,
1: senso,
0: spalle al muro,
1: sì.
0: E nel resto, capito? Sembrano quelle scene, capito? Invece tu ci vai apposta, capito?
1: Sì, prediligo il posto che con le spalle al muro.
0: Allora, sono tanti però come te, anch'io sempre al muro, ci scrive in questo momento Nicola, ecco. Ma sì, appunto, io noto questo, cioè quando si entra e poi c'è la scelta del posto. Poi c'è quello che preferisce il capotavola, no? Cioè quello che preferisce sempre stare
1: quello
0: là.
1: Quello non mi piace, per esempio.
0: Quello perché non ti piace? Sei un po' in disparte.
1: No, mi piace comunque stare al centro del tavolo.
0: Al centro.
1: Però non a capotavola.
0: Perché a te ti piace chiacchierare. Ecco perché.
1: Quello è vero.
0: Così puoi parlare con quello che ti sta a destra, a sinistra, di fronte.
1: Beh,
0: col vicino
1: altrimenti
0: di tavolo.
1: Non potrei fare questo lavoro.
0: No, direi di no. C'è anche il gruppo italiano. I Marini.

0: Senti, io quando sento questa novità degli U2, che è bella, ci piace, la passiamo noi di Isoradio, ma mi ricorda Venus, l'altro brano, e va bene, ci sta, le note sono quelle, gli accordi pure, ci sta che ogni tanto qualche melodia ci ricorda qualcos'altro, 13:51 minuti, cosa accade in quel della Pontina?
1: Eh sì, allora andiamo ad aggiornarla. Sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato in direzione di Terracina per un incidente di sterpaglie tra Pratica di Mare Torvaianica e Castel Romano Trigoria. Un altro incendio anche sulla A14 Bologna-Taranto tra San Severo e Foggia, in entrambe le direzioni c'è fumo per incendio al chilometro 550.
0: Allora, buongiorno simpaticissime, oggi siamo simpatiche, domani non lo so, di ISO ci scrivono. In un locale mi siedo spalle al muro sempre, meglio all'angolo lontano dal WC, però questo lo faccio anch'io, non devo stare vicino al bagno, mi dà fastidio.
1: Vicino al bagno dà fastidio anche a me.
0: Infatti dovrebbero evitare proprio di mettere i tavoli, no, all'angolo del bagno, e sono di questo parere.
1: Vabbè. Anche vicino, non so se hai notato, vicino al bancone dove c'è la cassa, quello è odioso, perché tutti quelli che si alzano per andare
0: a pagare. Ah, certo, per pagare, sì, anche quello non è proprio il massimo. Poi ancora c'è un altro messaggino, lo facciamo ascoltare perché è interessante.
2: Ciao a tutti, sono Valentina e io la prima cosa che guardo quando entro in un posto pubblico è se c'è un accesso ai disabili, se i bagni sono adeguati a loro, anche perché ho una passata esperienza da insegnante di sostegno, quindi
0: brava.
2: È un po' una deformazione professionale. La prima cosa che guardo è sempre questo.
0: Allora, in effetti, a proposito di deformazione professionale, io una di quelle cose che faccio quando entro in un locale è la musica di sottofondo. Cioè, se è sbagliata la musica di sottofondo, vorrei
1: rovina la serata.
0: Mi rovina tutto! Cioè, prendo, mi alzo e me ne vado. Cioè, se è un ambiente, capito, elegante, carino, e poi mi metti la musica, non so, da techno, capisci che non c'entra niente.
1: Okay.
0: O mi metti la musica da sagra, non ci siamo, c'è qualcosa che non va. Allora là sì, è deformazione professionale, ovviamente.
1: Vero, comunque anche la musica fa il suo perché all'interno del locale.
0: Ma non mettiamo il dito nella piaga, ascoltiamocela, va?

0: La rimetterai da capo.
1: Anche
0: la
1: io.
0: La riascolterai una seconda volta. Ma qui in radio non si può fare. Ma no. Certo, ora lo facciamo.
1: Il repeat.
0: Eurythmics, There Must Be an Angel. Canzone del 1985. Insomma, vi abbiamo riportato negli anni 80. Adesso vi riportiamo al presente col traffico per chi sta in questo momento in viaggio.
1: Esatto, ricordiamo l'incendio sulla statale 148 Pontina, che sta causando code in direzione in Terracina, e stanno bruciando le sterpaglie tra Pratica di Mare, Torvaianica e Castel Romano Trigoria, quindi prestate attenzione e moderate la velocità. Sulla 1 invece Milano-Napoli tra Balsamoggia e Sasso Marconi in direzione di Firenze abbiamo traffico intenso e 3 km di coda per un incidente tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, mentre tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma abbiamo 6 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 445. Autostrade, consiglia di uscire a Fabbro, seguire a sinistra le indicazioni per Fabbro Scalo Ficulle e poi prendere la statale provinciale Umbro Casentinese e rientrare in autostrada a Orvieto.
0: Mi è confusa.
1: Sì, anche io mi sono confusa, però...
0: Però ti hanno sentito, ti hanno capita sicuramente.
1: Sicuramente.
0: Ecco. Allora, io oggi stavo facendo una riflessione, visto che oggi anch'io stamattina ho preso l'autostrada, cioè che vi pensate? Cioè, una vita facile la mia, no?
1: Avanti e indietro.
0: E quindi stavo notando però una cosa: ci sono tanti furgoncini, tanti, insomma, anche macchine che magari hanno la loro pubblicità perché sono una ditta, che ne so, quella di trasporto dal dettaglio, artigianato, ditta edile e quant'altro, e c'è scritto sotto dal, che ne so, 1985. Anche magari se noi andiamo in un negozio con un'insegna, anche il panificio sotto casa, per dire nati dal 1985.
1: C'è sempre...
0: A me questa frase qua, lo sapete, mette sicurezza? Non so, però è proprio perché il lavoro...
1: Ti dà fiducia?
0: Mi dà fiducia, perché il lavoro vuol dire che sicuramente è passato da generazione in generazione, no? Quindi
1: vero.
0: C'è proprio una storia della famiglia stessa. E quindi, secondo me, se avete un'attività dovreste metterlo. Siamo aperti, siamo nati dal 1900. Non so se è solo una mia cosa.
1: Beh, a volte sì, poi bisogna vedere se è legata soltanto a quando è stato aperto quel negozio, che a volte è così, o se realmente è soltanto un passaggio, cioè, quindi, che ne so, siamo aperti.
0: L'ha presa qualcun altro?
1: Esatto.
0: Però di solito è la famiglia, no? Da padre in figlio, figlio, nipote, non sempre così.
1: Non sempre. Sì.
0: Però vabbè, fatevelo dire, a me dà sicurezza, dà fiducia. Se questi lavorano dal 1985 saranno bravi, capisci? Ancora reggono, nonostante tutto.
1: Ecco.

0: Fischia tutto perché anche il microfono sa quello di cui voglio parlare adesso, capito? Allora, una delle prime parole che si imparano in svedese, se ci siete stati voi lo sapete qual è. Tu sei mai stata in Svezia?
1: No, mi manca.
0: Adesso ci andrai, ne sono certa. Allora, una delle prime parole è con la K. Te lo faccio dire da lei.
2: Fica.
0: È così, capito? Non lo ripeto io, così io non l'ho detto. Ma che cosa significa? Significa caffè, cioè la loro pausa, caffè e dolcetto, che a quest'ora ci starebbe tutta anche qua in Italia, no? Dopo aver pranzato, no? Si fa la cosiddetta fica, capito?
1: Adesso lo diciamo qui a Roma.
0: Qua a Roma dici, che cos'è? Ma questo che dice
1: è pericoloso.
0: E invece fare una fica, ragazzi, si chiama così, non è che me lo posso inventare. È sinonimo di incontrarsi per bere un caffè, un tè e mangiare un delizioso dolce e fare quattro chiacchiere, capito? Quindi noi da oggi diremo, quando abbiamo bisogno del caffè, vorrei una fija, ma no? Ecco,
1: okay.
0: E così sai che abbiamo voglia di caffè per riprenderci, durante quest'ora il caffè ci sta tutto. Vabbè,
1: giusto.
0: Fa ridere, ho capito, però se la chiamano così, la chiamano così. Però c'è anche il perché di tutto questo, ma ve lo svelo tra poco perché devo leggere l'articolo.
1: Ok, allora diamo un aggiornamento sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Lacedonia e Vallada in direzione di Napoli segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 106 e 600. È un tamponamento tra due camion e il traffico viene deviato attraverso l'area di servizio per abbassare l'evento. Sulla 26 invece Genova-Gravellonatoce tra Masone e Ovada in direzione di Gravellonatoce abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente segnalato al chilometro 17.400 e un altro incidente invece sulla tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodichino in direzione est al chilometro 19.700.
0: Ma che carina la tradizione di fica! Ecco, allora, con molta probabilità la parola fika nasce da un gioco di parole. Si suppone che ci sia stato uno scambio delle sillabe dell'antica parola svedese kaffi, che significa appunto caffè. Quindi
1: ecco
0: con il
1: perché.
0: Tempo si è da kaffi, certo che da kaffi a fika l'hanno invertito in pratica.
1: Praticamente sì.
0: L'hanno invertita e quindi poi dal caffè, dalla parola caffè è diventato veramente un momento sociale, no? Il rito del caffè col caffè e il dolcettino che tanto ci piace, no? C'è di più, un'altra curiosità sulla fika, su questo momento conviviale di caffè e dolce, è che nel passato, oltre alla classica tazza di caffè, bisognava offrire non uno ma ben 7 tipi di dolci diversi. Cioè in pratica lo facciamo qua in Italia, cioè domani 4 kg in più tutti.
1: Infatti
0: 7 tipi di caffè, incredibile. E in pratica lo davi alle persone con pochi soldi, cioè era un gesto carino che quelli ricchi, no?
1: Offrivano per i più bisognosi.
0: Beh, bella, ci piace.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocomero!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Rai Radio.

0: De Bausa con Magnetic, ISO novità qui su ISO Radio. Ormai ISO novità, insomma, la sentiamo da un pochino, ecco.
1: Sì.
0: E ci piace anche. Buona
1: molto.
0: Giornata, buon mercoledì 5 di agosto per quelli che sono in viaggio. Diamo qualche aggiornamento.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 277-800, dove sono coinvolti due camion e un'auto. Il traffico defluisce parzialmente in corsia d'emergenza. 4 chilometri di coda invece tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna per un incidente accaduto sempre al chilometro 277-800 e 6 chilometri di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma per un veicolo fermo al chilometro 445. Autostrade consiglia di uscire a Fabbro e seguire a sinistra le indicazioni per Fabbro Scalo Ficulle e rientrare in autostrada Orvieto. Sulla 10 Genova Ventimiglia tra Confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova un chilometro di code a tratti e 3 chilometri sulla 12 Genova Roma tra il Bivio con la A7 Milano Genova e Genova Nervi in direzione di Livorno.
0: Allora, a volte per fare i soldi serve l'idea giusta, quella diversa dalle altre. Nessuno
1: e quale
0: ci
1: sarebbe?
0: Senti questo che si è inventato. Allora, lui è uno scultore. Ok, partiamo da questo. Quindi già la sua dote la
1: è artistica.
0: Capito? Non è che io e te ci possiamo mettere a fare le sculture. Massimo,
1: no.
0: Com'è che si chiama quello morbido dei bambini?
1: Il DAS?
0: O la plastilina? Quelle cose là. Noi Massimo possiamo fare quello e ci esce pure male tra le altre cose. Lui che ha fatto? Stava facendo la sua scultura, a un certo punto ha visto nel mentre un signore che passava e stava gustando il suo gelato e ha detto: sai che c'è? Creo i gelati con la scultura sopra. Cioè, questo è un geniotto, capito? E quindi sta andando alla grandissima, quindi ha portato questa idea originale dal Giappone a Barcellona.
1: Ecco, si intuivo che ci fosse dietro un giapponese.
0: Lui dice: tutto all'improvviso ha preso senso e questo cioccolato bianco fragole e gelato alla vaniglia del Madagascar, lo stesso scelto insomma per i bambini, perché insomma a quanto pare sono molto gli piace molto questo tipo di accostamento. Ma c'è di tutto, c'è il cavallo di battaglia fatto con la banana, cioè incredibile, cioè veramente bisogna avere l'idea geniale, quella che ti prende quando sei stanco, capito? Quando sei stanco a volte nella noia, nella stanchezza possono uscire idee molto geniali. Ti è piaciuta questa?
1: Molto.
0: Troppo profonda oggi, di meno c'è Achille per noi.

0: Shakira con la sua Objection, tanto questo Gold di Raiso Radio delle 14:33 minuti, ancora in compagnia da Monica Tangelis e Sara Lucarini. Aggiorniamo la viabilità partendo dalla statale 148 Pontina, dove è stato chiuso il tratto in direzione di Terracina tra Pratica di Mare, Torbaianica e Castel Romano Trigoria per un incendio all'altezza del chilometro 22 e 600. Tra Calenzano invece sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, segnaliamo questo incidente accaduto al chilometro 277-800 che vede coinvolti due camion e un'auto e sta facendo defluire il traffico parzialmente in corsia d'emergenza. Autostrade consiglia di uscire per i solo veicoli leggeri, di uscire a Calenzano, percorrere la stradale provinciale 8 Barberinese con successivo rientro a Barberino di Mugello.
1: Allora, bene quel che finisce bene. Si dice, no? Allora, prima abbiamo parlato di questa pausa caffè svedese che piace molto, col dolcettino oltre al caffè, e si chiama un termine particolare che noi, per noi vuol dire altro, ma insomma si chiama fica con la K, ok? Adesso un nostro ascoltatore però ci ha illuminato su un'altra parola svedese, la prima che a quanto pare ha imparato in Svezia.
2: E io invece la prima parola che ho imparato, sì, dello svedese è surströmming.
1: Surströmming,
2: che è una roba incredibile, provate a vedere magari un video dell'apertura di questa latta di, sì, pesce fermentato,
1: mamma mia.
2: Che emana un odorino,
1: niente male,
2: direi.
1: Ma infatti stavo vedendo che questa surströmming, questa ringa del Mar Baltico, che è sottoposta, come diceva, a un processo di fermentazione anaerobica, è famoso per essere considerato l'alimento più puzzolente al mondo. Cioè, tu sei andato, madre, là per sentire questo schifo. Cioè,
0: oddio,
1: viene venduto, pensate, in queste caratteristiche, come diceva, a scatole di latta bombate a causa dei gas interni, ed è un piatto della tradizione svedese e risale al XIV secolo, quando proprio i marinai non disponevano di grandi quantità di sale, e quindi le aringhe venivano catturate nel Mar Baltico prima poi della deposizione delle uova, la fermentazione del pesce, prima salato in botti, poi in scatolato, e la latta gonfia, cioè questa pressione dei gas che deforma la confezione metallica e richiede l'apertura per diciamo, quando, nel momento in cui la apri, senti questo odore.
0: Praticamente è una bomba.
1: Ma capito, cioè è un, cioè la tradizione loro è un piatto, ma così puzzolente come lo fai a mangiare? No, adesso, no? Ti attappi il namala perché lo devi mangiare, che te l'apri a fare.
0: Guarda, anche in Islanda, perché avevo una mia coinquilina
1: islandese,
0: anche lì c'è una cosa del genere, si chiama hákarl.
1: E che
0: è,
1: sarebbe?
0: Veramente, è un pesce fermentato, è carne di squalo fermentata, che è anche quella...
1: Di squalo?
0: Sì. Emana una puzza,
1: mamma mia, veramente bisogna saper scegliere anche i vicini giusti e i coinquilini, eh?
0: Sì.
1: Cosa mangi? Questo bisognerebbe chiedere.

0: Partenza del volo con destinazione felicità. Viaggiando per il mondo ho scoperto cose meravigliose che non avevo mai visto prima, persone che si godono un'alba e le cose semplici che la vita ci offre. Svegliarsi è un dono, camminare dicendo buongiorno, e perché preoccuparsi se alla fine della giornata non portiamo nulla con noi? Non me ne andrò da qui senza aver vissuto, mi godrò la vita finché respiro. Racconterò storie, non sprecherò tempo, e no, non si tratta solo di esistere, ma di sentirsi vivi. Che bello questo inno alla felicità, felicità.
1: Hai capito?
0: Brava Carol G insieme a Manu.
1: Eh sì.
0: A Manu ciao.
1: Manu ciao.
0: Manu ciao.
1: Ciao ciao. Ciao.
0: Allora, cara la mia Monica, noi staremo insieme ancora fino alle 15, dopo di noi anche la Tocci che ogni tanto la
1: appare.
0: Si vede. Sì, la si vede, oggi è la signora in giallo.
1: È vero.
0: La signora in giallo ce l'abbiamo anche noi qua a Isoradio. Allora, ho voglia di raccontarvi questa storia perché le storie belle per me vanno raccontate. Da 2 anni un bambino di 11 anni di Jacksonville si chiama Nemian Turner, dedica i suoi pomeriggi ai cani e ai gatti di un rifugio, leggendo a loro delle storie ad alta voce. E questo progetto nasce con un obiettivo: aiutare gli animali a sentirsi più tranquilli, ridurre lo stress della vita in un rifugio e creare un legame positivo con le persone, aumentando la possibilità di trovare una famiglia. Proprio lui ha recentemente superato le 100 ore di volontariato. Parliamo di un bambino, un ragazzo di 11 anni, diventando il primo bambino del programma a raggiungere questo traguardo. Quindi piccoli gesti che dimostrano davvero quanto anche qualche minuto, no, di attenzione possano cambiare la giornata.

0: ai cani ancora di più la rafforza come notizia.
1: Vero.
0: Invece notizie che ci rafforzano o meno ce l'abbiamo dall'autostrada?
1: Purtroppo sì. Allora, ecco, dalla 12 Genova-Roma, tra il bivio con la 7 Milano-Genova e Genova-Nervi in direzione di Livorno, abbiamo 3 km di coda per traffico, mentre 2 km di coda tra Genova-Nervi e Genova-Est in direzione di Genova per materiali dispersi al chilometro 4 e 200. Altri 3 km di coda anche sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova per un veicolo fermo al chilometro 23, mentre sulla 16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata in direzione di Napoli abbiamo 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 106 e 600. Il traffico viene deviato attraverso l'area di servizio per bypassare l'evento.
0: Nel 2000 Carmen Consoli pubblicava un brano bellissimo, Parole di Burro,
1: molto
0: che
1: bello,
0: racconta una relazione d'amore complicata, difficile, anche un po' malata tra una persona fragile e un narcisista egoista. L'ascoltiamola Carmen con Parole di Burro.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, qui su Iso Radio. Di solito a Buckingham Palace ancora si utilizza il cambio della guardia. Se non l'avete mai visto, vi consiglio almeno una volta nella vita di andare in quel di Londra a vederla, perché ci sono questi soldati della King's Guard con queste tuniche rosse, i cappelli di pelle d'orso, e marciano a tempo per creare uno degli spettacoli diciamo più affascinanti, tipici, tradizionali di Londra.
1: Pelle e noi, d'orso.
0: Sì, e noi invece che abbiamo la signora in giallo nel cambio, esatto, della guardia.
2: È vero, eh?
1: Non ho il cappello pelle d'orso, però. Mai.
0: Allora, cara Tocci, ben arrivata.
1: Carissime ragazze.
0: Tu sai che dicono, quando si è tendente al biondo il capello, di solito non bisognerebbe indossare il giallo. Me l'ha detto una fotografa, però a te dona.
2: Perché ha gli occhi chiari la nostra Alessandra.
0: Dall'occhio, mai capito.
2: Ma dei bellissimi occhi chiari.
0: Ora però me lo potresti prestare, visto che sono mora adesso. Peccato
1: che a te ti viene con uno strascico. Il mio abito, tu te lo metti, te lo indosso, hai bisogno di delle damigelle.
0: Hai ragione, le damigelle. Ho Monica, una l'ho già trovata.
2: Esatto, manca la seconda.
0: La troviamo qua in Isoradio. E allora, Ale, ti lasciamo in ottime mani le tue.
1: Da me medesima. Max Gambino,
2: la parte tecnica.
0: Assolutamente. Da parte mia di Sara Lucarini
2: e Monica D'Angelis.
0: Ci ritroviamo domani, 12:15, qui su Isoradio.
1: Tornate?
0: Se possiamo, se ci lasci lo studio, va bene. Grazie.
1: Padrone.
0: Ciao,
2: buon pomeriggio.
3: Rai Isoradio.

0: sa che vedo un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, buon pomeriggio. Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro Giorgetti in merito alle richieste all'Europa di scostamento di bilancio per finanziare interventi su energia e difesa. Il testo del centrodestra è stato riformulato su indicazione del governo, riformulazione che ha precluso la risoluzione unitaria di PD, Movimento 5 Stelle e AVS, che quindi non è stata messa in votazione, sulla quale l'esecutivo aveva dato parere contrario. Sono state votate per parti separate invece le risoluzioni di Italia Viva, Azione più Europa, sulle quali il governo aveva espresso parere contrario, tutte respinte dall'Aula. Vivace dunque il dibattito seguito alle parole di Giorgetti, che in funzione della cosiddetta clausola di salvaguardia nazionale ha dettagliato le richieste a Bruxelles per le quali ha chiesto l'ok dell'Aula.
2: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: Gli esteri, con la guerra tra Russia ed Ucraina, pesante attacco su Kiev nella notte, 17 morti e decine di feriti. Zelensky si rivolge ai partner puntando il dito contro la mancanza di armi antiaeree. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe negato infatti a Kiev nuove forniture di Patriot. In Russia, gravemente ferito da un'autobomba il capo di un'azienda che produce droni. Allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania. Ha trovato un drone nelle vicinanze di alcuni aerei ucraini. Si indaga su eventuali legami con una collisione tra un aereo civile e un oggetto non identificato. Temporaneamente chiuso l'aeroporto. La cronaca: a Torino è stato arrestato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento. L'uomo è accusato anche di occultamento di cadavere e di maltrattamenti aggravati in famiglia. Secondo gli inquirenti, l'omicidio sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della relazione. Due morti sul lavoro in poche ore. A Pettineo, in provincia di Messina, un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita all'alba, era precipitato in un burrone rimanendo schiacciato dal trattore. Un altro incidente mortale a Carrara. Andrea Marotta.
3: L'incidente stamani poco dopo le 8 a Carrara. Aldo Gullotti, 44 anni, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda in cui lavorava da anni. La morte sul colpo, all'arrivo dei soccorritori all'interno della Santucci Group, azienda storica del settore, non c'era più nulla da fare. Operaio esperto, stava movimentando alcune lastre coi cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico, un'operazione per la quale di solito vengono impiegati due operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse lavorando da solo. Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa nel quartiere Turano, lascia la compagna e un figlio di 10 anni. Sul posto il PM di turno coi carabinieri e gli operatori della ASL per i rilievi del caso.
4: Purtroppo l'ennesima tragedia sul lavoro, un ragazzo giovane, un lavoratore esperto.
3: Davanti alla sindaca di Carrara, Serena Arrighi, le lacrime della zia della vittima, l'ennesimo incidente mortale che spinge CGIL e CISL e UIL a proclamare per la giornata di domani uno sciopero unitario di 8 ore, ritmi di lavoro troppo elevati, la situazione di sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando.
1: È stato raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico, il bambino deceduto all'età di 2 anni nel nosocomio napoletano a causa del trapianto di un cuore danneggiato. Non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci il nostro figlio. Volevamo chiudere subito per concentrarci sul processo penale, è il commento della madre del bimbo, Patrizia Mercolino. Detenuto da 72 giorni in un carcere di Malta in condizioni che i genitori definiscono disumane. È la storia di un 15enne italiano arrestato dalla polizia della Valletta per procurato allarme. Avrebbe telefonato alla sua scuola annunciando una bomba. Da quel momento per lui è cominciato un calvario. La Farnesina sta seguendo la vicenda. Questa mattina il ragazzo ha potuto parlare con l'ambasciatore. Ascoltiamo le parole rilasciate ai nostri microfoni dal padre.
0: Mio figlio è in quelle condizioni, è detenuto in isolamento e ad oggi è ancora tenuto lontano, insomma, dagli altri suoi coetanei. Sia noi che gli avvocati non ci spieghiamo il perché, addirittura tenerlo chiuso 4 giorni in una division 6 di un carcere per adulti. Questo ragazzino è arrivato anche al punto, insomma, di autolesionarsi all'interno di quella divisione all'inizio. Quando è stato trasferito nell'altra struttura, hanno continuato comunque a tenerlo chiuso 22 ore al giorno.
1: Calcio: Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente federale Malagò, aggiungendo: io e il direttore tecnico Ranieri l'abbiamo fortemente voluto, condividendone la scelta col presidente della Lega Pro Marani, di cui Zola continuerà a essere il vice. Amichevoli alle battute finali, il derby giocato in Australia tra Milan ed Inter, le squadre sono sull'1-1, in campo anche la Juventus a Hong Kong contro il Chelsea. Siamo nel secondo tempo, il parziale è di 1-0 per i bianconeri. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
8: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

con tutta l'energia dei Queen proseguiamo il nostro viaggio destinazione estate. Era il 1977, viene proposto questo brano che ritrova forza e vigore agli spettacoli sportivi un po' ovunque, quando serve forza tutti insieme, e serve forza tutti insieme anche per viaggiare. Noi naturalmente siamo al vostro fianco, noi di Raiso Radio, Alessandra Toce e Max Gambino insieme, 15:10. Allora, cosa ci aspetta in quest'ora? Naturalmente news, infomobilità, i vostri messaggi al 348 103 1010, e poi a proposito di musica avremo il Summer Breeze, andremo a rivedere un po' le estati del passato, a proporvi brani sicuramente con molto molto, come possiamo dire, spessore e ricordo. Questo è Raiso Radio, nelle ore più calde del pomeriggio siamo al vostro fianco. Diramazione per Ferrara, andiamocene lì, sicuramente fa caldo, se qualcuno in zona diteci la temperatura, ma già Ferrara evoca zone di grande caldo. Andiamo in diramazione per Ferrara perché abbiamo un incidente tra la Porrettana e l'Adriatica in direzione della statale 16 in direzione dell'Adriatica, e abbiamo anche il particolare: un camion si è ribaltato. Code importanti in A1 tra Firenze Impruneta e Barberino di Mugello, siamo in direzione nord verso Bologna, 4 km di coda stimate in diminuzione, ma il traffico è definito comunque congestionato. La nostra Monica ha seguito ciò che sta accadendo in A1, io lì torno perché abbiamo 6 km di coda tra Fabbro ed Orvieto verso Roma, camion in avaria, al momento il traffico scorre su una sola corsia. Qual è l'alternativa di viaggio? Chi è diretto verso Roma si consiglia di uscire a Fabbro, seguire le indicazioni per Fabbro, Scalo, Ficulle, poi Umbro, Casentinese e rientrare in autostrada ad Orvieto. Sul posto tra l'altro segnaliamo la presenza del personale di Autostrade per l'Italia e dei mezzi di soccorso, quindi questa è la situazione aggiornata del tratto Fabbro Orvieto verso Roma. Spostiamoci poi in diramazione per Pisa, lo facciamo perché abbiamo fumo indicato all'altezza di Pisa Nord-Est, Pisa Aeroporto, direzione città, siamo al chilometro 72. Spostiamoci in A25, la Torano-Pescara è ora in primo piano, consideriamo l'uscita di Villanova per un incidente che viene proprio in questa posizione così delicata, all'uscita al chilometro 185. Ci sono fiamme anche in diramazione Gallarate-Gattico, segnaliamo un veicolo in avaria in direzione sud all'altezza di Gallarate Ovest e siamo all'altezza del chilometro 2.500. Un passaggio in A26, il tratto è Masonova dalla direzione nord, 2 km di coda per incidente. I nostri confini, a Trafora e Monte Bianco, per scendere in Italia 1 ora e 30 minuti, per andare in Francia 30 minuti, quindi Trafora e Monte Bianco molto trafficato in ambedue le direzioni. Completiamo per ora il nostro giro con la 13, dove abbiamo 2 km di coda per veicolo fermo in avaria, con la tendenza stabile, questa è la valutazione, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova.

E allora, mentre la nostra amica Paola, che è in viaggio verso Roma, ci segnala un 41, guarda, cara Paola, ti è andata bene, perché ultimamente 41 era diventato così una prassi, cioè abbiamo avuto 46, 48 di temperature. Prosegue il vostro faticoso e caldo viaggio, noi siamo con voi, salutiamo Marino che viaggia con noi, poi abbiamo Salvatore, Sant'Agostino, frazione di Ferrara, vedi, Ferrara, 38 gradi, non è così terribile. Poi abbiamo un saluto da parte di Anna, Elisa, Diamante, Amira e Pietro, ma che bei nomi, siamo in viaggio sulla 14, direzione Gubbio, da Corrado, un abbraccio a tutti e ti ringraziamo. Poi abbiamo il nostro amico Stefano che ci manda il suo vocale. Bene, tra poco abbiamo Summer Breeze. Qual è la vostra canzone dell'estate? Vediamo un po' se coincide con quelle che sono state scelte per voi oggi. Nel frattempo torniamo in strada per degli aggiornamenti. Abbiamo un incidente in A4 tra Cavenago e la 58 verso Milano, in primo piano poi la 13, la viabilità della Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud, ecco, torna Ferrara nel nostro pomeriggio, verso Padova 2 chilometri di coda, stimate in diminuzione, la causa è risolta, era un veicolo in avaria a causare anche queste code, adesso per fortuna stanno diminuendo. Andiamo in Liguria, ce ne andiamo tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, abbiamo indicazione di 1 chilometro di coda per materiale dispersi. Un veicolo è in avaria in A1 tra Scandicce ed Impruneta, in galleria in Corsia di Marcia, in posizione evidentemente delicata, verso Roma fate attenzione, il chilometro diventa il 293. Ricordiamo poi ancora una volta la 25 con questo incidente in uscita Villa Nova, e poi la 10 tra Genova Peglia e la 7 verso Genova abbiamo dei rallentamenti. Volevo aggiungere a tutto questo anche la viabilità della 1 che vede code per traffico tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, e poi completiamo con altri confini. Oltre al traforo Monte Bianco abbiamo code anche in A9 tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda dovuta anche all'attraversamento della dogana.

Gianna Nannini e Marrakesh, poi poco prima Roberto Vecchioni con Strano Amore. 15:27, tra poco Summer Breeze. Intanto si parla di musica. Si parla di musica perché è uscito un'ultima ora, un'ansa, che ci parla di Sanremo. A me Sanremo fa un po' l'infetto, il Rai poi ha un effetto clamoroso, importantissimo, cioè, ma un po' freddo, e quindi forse ci rinfreschiamo con questo. Il titolo è chiaro: Sanremo Giovani si cambia. Ci sarà un unico vincitore e sarà all'Ariston tra i big. Il regolamento sarà online venerdì 7 di agosto. Allora, ci andiamo a leggere tutti il regolamento, così lo condividiamo con voi. Quindi ecco che l'articolo esce: si cambia, al termine della selezione sarà proclamato un unico vincitore che andrà direttamente nella categoria dei campioni del Festival 2027. Questa è una delle novità che emergono dal regolamento di Sanremo Giovani 2026. Il percorso, destinato ad accompagnare il pubblico alla scoperta delle nuove voci della musica italiana, messo a punto dal direttore artistico Stefano De Martino. E insomma, questo è quello che succederà. Ma il 7 ci studiamo, facciamo una sintesi, lo studiamo e lo condividiamo con voi. 348 103 1010 per i vostri messaggi, ancora vocali. Vi ringraziamo per la vostra presenza, la vostra partecipazione. Salutiamo Raffaele, poi abbiamo anche Lorenzo da Varese che ci pone una domanda a cui non possiamo rispondere, credo che tu abbia sbagliato, diciamo, zona radiofonica e non possiamo aiutarti, e poi c'è Luigino che viaggia con noi. Detto questo, ce ne torniamo in strada, diamo un'occhiata agli aggiornamenti. Abbiamo fumo per incendio sulla 14 tra Cerignola Est e la 16, fate attenzione, il chilometro è il 599, e poi abbiamo sul raccordo Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e la 1 in direzione nord, code traffico intenso. Ancora una notizia riguarda la viabilità della 1 tra Scandicci e Variante di Valico verso Bologna, 3 km di coda in diminuzione per traffico congestionato.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E allora, per questo pezzo di musica di estate insieme abbiamo scelto il 1972, un brano del 72, uno della metà degli anni 2000 e l'altro del 1961. Andiamo a cominciare.

allora, come forse avrete riconosciuto, è proprio di Nico Fidenco l'ultimo brano legato ad un granello di sabbia, siamo nel 1961, periodo in cui poi fondamentalmente nascono i tormentoni estivi, e questa l'abbiamo ritrovata e condivisa con voi. Poi abbiamo ascoltato Stitches di Shawn Mendes, che invece risale alla metà degli anni 2000, anche questo bellissimo brano. Primo brano, beh, indubbiamente André Fugain lo propone nel 72 ed è un'estate fa, poi lo propone anche Califano, poi Delta V, che è la versione che abbiamo ascoltato noi, e molti altri, tra cui Mina. Quindi questa è la nostra, le nostre tre canzoni, un'estate fa, Stitches e legata a un granello di sabbia, per appunto lo spazio dedicato al, così, al summer breeze, alle canzoni che ricordano l'estate. Andiamo in A1, approfittando che questa voce di velluto di Nico Fidenco, Firenze Scandinavia, Variante di valico verso Bologna, code a tratti, ma tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale d'autostrade per l'Italia.

0: Ed eccoci pronti con il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Ascoltatori di Isoradio, da Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sala, oltre agli incidenti che stanno condizionando la viabilità e che vedremo nel dettaglio, segnaliamo sulla 1 Milano-Napoli un camion in panne che causa 6 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. In alternativa consigliamo di uscire a Fabbro, proseguire verso la strada provinciale Umbro-Casentinese e rientrare in autostrada a Orvieto. E ancora sulla 1 tra Firenze e Scandicce, la 1 direttissima, code a tratti verso Roma e si impiegano 50 minuti invece dei normali 20. Sulla 26 Genova Gravellona Toce rileviamo 2 km di coda tra Masone Ovada verso Gravellona Toce, conseguente ad un incidente tra un'auto e un camion, e i veicoli sono già stati spostati in emergenza. In Campania un incidente sulla 16 Napoli Canosa causa 2 km di coda tra Lacedonia e Vallata in direzione di Napoli. Sono coinvolti due camion in corsia di sorpasso. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Elise, poco prima Madonna, questa è la nostra musica, 15:56, buon pomeriggio, buon viaggio a tutti voi, seguitate a mandare le temperature veramente importanti dalle vostre auto, e sì, un po' di pazienza, credo che la cosa durerà ancora sia nei giorni, ho capito, fino alla metà del mese, che nella giornata, perché si comincia un po' a respirare intorno alle 22, alle 23. Nel frattempo andiamo a vedere cosa cambia in strada, dobbiamo dire che le notizie non mancano, abbiamo una sorprendente, non so se vogliamo fare un applauso alla grandine in A24, sperando che non causi danni, ma soltanto un po' di fresco, tra Tagliacozzo e la 25, quindi grandinata, un tratto di autostrada di circa 10 km, si viaggia con la grandina, a parte le battute, visibilità stimata 100 metri, fate attenzione. Da questo evento meteo ci spostiamo in A1 tra la 24 e diramazione Roma Sud verso Napoli, abbiamo un incidente segnalato al chilometro 575. In A16 c'è coda per incidente tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa, coda poi in A10 tra Genova Pigli e l'A7 verso Genova, coda a Scandicci in uscita per Provenienza da Livorno, e poi abbiamo dei pedoni indicati ora in A1 tra Napoli Nord e Caserta Nord verso Roma.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Marvin Gaye, così riapriamo quest'altra ora insieme. Destinazione estate qui su Raiser Radio, infomobilità, news, messaggi, tanta tanta musica. E i bambini amano la musica, ci scrive Marcella. Avete trasmesso una canzone che è amatissima da mio nipotino, Brando, che bel nome, 6 anni, potete trasmetterla di nuovo? No, non è possibile, la ritroveremo naturalmente nelle nostre dirette, ma non possiamo replicare, diciamo, a ristretto giro un brano. Questi siete voi, ma non solo, poi abbiamo ancora Stefano che ci scrive, poi c'è chi viaggia sull'Appennino al chilometro 13.500 da Barberino di Mugello, sotto la galleria, i tir si sorpassano in galleria, questa è l'osservazione della nostra amica Eugenia. Poi andiamo a salutare chi ci fa vedere, mi sembra un tempo veramente caldissimo, sì, 39 gradi, arriva un 39 gradi, ma abbiamo avuto anche un 41, e quindi consolatevi. Poi stiamo partendo da Torino, direzione paesello Pazzano, per le attese vacanze, siamo in coda ad Orvieto, ma siamo felici, ecco, questo è il giusto approccio. Poi abbiamo Carla che viaggia con noi, la ringraziamo, e tanti altri, che Lorenzo da Varese, anche lui, sempre presente nelle nostre dirette. Bene, questi siete voi. A questo punto andrei a questo evento meteo importante che ci porta in avventi. Abbiamo una descrizione sia di temporale che di grandine, la visibilità si è ridotta a 100 metri tra Tagliacozzo e l'A25, quindi un tratto di circa 10 km si viaggia con questo tempo impegnativo, quindi siate prudenti, abbiamo perso pure un po' l'abitudine, quindi attenzione. Torniamo in A1, siamo tra Fabio ed Orvieto, 6 km di coda in direzione di Roma per un camion in avaria, al momento il traffico scorre ancora su una sola corsia. Qual è la possibile alternativa di viaggio verso Roma? Uscire a Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo, poi la Umbro Casentinese, rientrare in autostrada ad Orvieto. Abbiamo un incendio in A14 segnalato tra la 16 e Cerignola S con fumo. Vi do il chilometraggio, è il 599. In A16 un incidente sta causando rallentamenti tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa e coinvolto un camion. Queste le situazioni di recente aggiornate. Poi abbiamo un nuovo veicolo in fiamme, un altro in realtà, segnalato in diramazione Gallarate Gattico. Siamo a Gallarate Ovest in direzione sud. Il veicolo in avaria al chilometro 2 e 500. Ed è un po'.

Novità per Sombre, poco prima Alfa e Giovanotti, questa è la nostra musica, 16 e 13. Lo segnala Repubblica, pagina 9 oggi, tra l'altro nella zona spettacoli, un evento che si terrà questa sera a Roma, che riguarda però un pochino tutti, è la rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore, forse conoscerete questa basilica, è la 43esima edizione dell'evento. Cosa ricorda? Ricorda ciò che accadde il 5 agosto del 358 d.C., ovviamente sul Colle Esquilino, nella piazza antistante la basilica. Insomma, c'era Papa Liberio e Giovanni, che era un patrizio romano, che dovevano decidere dove erigere questa chiesa dedicata alla Vergine Maria, e lei gli arrivò in sogno e disse: vi segnalerò io dove accadrà. E trovarono la neve, indubbiamente era un buon segno, perché siamo 5 agosto del 358 dopo Cristo, insomma, scelsero appunto questa zona piena di neve, e questa sera si ricorderà appunto, l'Esquilino sarà ricoperto di neve, questa manifestazione, penso gradita da tanti punti di vista. Ci sarà anche ovviamente iniziate le celebrazioni questa mattina alle 10, c'è stata una messa, poi alle 17 ci saranno il canto dei Vespri, e poi appunto, come detto, dalle 19 saranno poi chiuse al traffico tutte le zone intorno a Santa Maria Maggiore, quindi via Cavour, Santa Maria Maggiore, via Napoleone III, eccetera. Quindi si ricorderà questo evento, questo anche un po' per ricordare questa antichissima tradizione romana e per rinfrescarci. Se io devo arrivare i vostri gradi che state vivendo in strada, io nel frattempo voglio ricordarvi il temporale anche in A24 tra Tagliacozzo la 25, un po' di musica e poi torniamo in strada a parlare di vostri messaggi numerosissimi, graditissimi, e poi di ciò che accade in strada.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rai Radio.

16:23, dobbiamo dire che le notizie non mancano, in strada c'è movimento e allora andiamo subito a vedere che cosa è cambiato. Intanto si aggiunge una notizia che ci viene dalla 30, siamo all'uscita di Sarno per le provenienze da Caserta, abbiamo un incidente. 4 km di coda poi per incidente sono indicati in A1 tra la 24 e la diramazione Roma Sud verso Napoli, le code sono valutate in aumento. Spostiamoci in A14, il tratto diventa Bologna-Fiera Bivio A1 Bologna-Casalecchio in direzione nord, rallentamenti. Spostiamoci in A7, Genova Bolzaneto vede all'uscita un incidente, siamo al chilometro 125, andiamo a leggere il dettaglio, è coinvolto un camion. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno tra Genessa Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno, abbiamo un chilometro di coda in aumento per veicolo fermo in avaria. Abbiamo segnalato un temporale, lo abbiamo fatto perché dava un po' refrigero a tutti, invece sta causando rallentamenti verso l'entità, appunto c'è anche una riduzione di visibilità importante. Siamo in A24 tra Carsolo Ricolo e Tagliacozzo, quindi attenzione al chilometro 50 e chilometro 61. Spostiamoci in A1, il tratto è Fabro Orvieto, la direzione Roma, code per incidente stimate 2 km con la tendenza all'aumento. Ancora un tratto della 24 con temporale tra Carsoli Oricola e la 25, anche qui temporale importante, visibilità 100 metri, un tratto di circa 20 km abbondanti accompagnati da questa forte pioggia. In A1 poi abbiamo un tempo di percorrenza stimato 35 minuti per affrontare il tratto A11 variante di Valico, siamo in direzione di Bologna, quindi un traffico anche qui impegnativo. Materiali dispersi, fate attenzione, cavo in galleria sulla corsia di marcia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, siamo verso Genova, dispersione indicata tra il chilometro 4700 e 4500. Intanto viene aggiornata ancora una volta la viabilità della 1, abbiamo 5 km di coda in aumento per incidente tra il bivio per la 24 e la diramazione Roma Sud, la direzione Napoli, 5 km di coda valutati in aumento.

Verve poco prima, Marco Mengoni con Angelina Mango, questa è la nostra musica, 16:32, allora andiamo ai vostri messaggi, salutiamo Giuseppe, poi arrivano dei saluti da Perugia, buongiorno, anche qui con temperature molto elevate, 39 a Perugia, poi salutiamo Rosario, poi abbiamo ancora Daniele che viaggia con noi, si boccheggia anche a Firenze, scrive Maurizio, anche qui quanto abbiamo, quanto siete arrivati, non si legge bene, 41 esattamente, quindi sono temperature davvero importanti, poi ancora salutiamo chi scrive al 348 103 10 10, c'è anche Claudio e questi siete voi e Marcella, completiamo con Marcella. Dunque, a proposito di temperature, il colore dell'auto incide tra i 5 e i 10 gradi, così ci dice l'intelligenza artificiale, nell'abbicato quindi c'è una differenza rispetto ai colori chiari, questo è interessante. Allora, Corriere della Sera pubblica online una così dei consigli, delle indicazioni sull'auto rovente d'estate, i migliori accessori per renderla più fresca. Intanto mi sembra di poter dire che il primo e più facile di tutto è il parasole per parabrezza, che rimane comunque la soluzione migliore. Ci sono tutti i tipi, di tutte le soluzioni, c'è anche questa versione quest'anno ad ombrello che pare vada moltissimo. Poi c'è il coprisedile ventilato, questo non l'avevo mai sentito, viene integrato con più ventole, viene alimentato da una presa a 12 volt oppure da una porta USB, insomma si riesce a avere l'aria che circola tra sedili e schiena del conducente, questa è l'altra soluzione, se qualcuno l'ha sperimentata fateci sapere. Poi abbiamo tendine parasole per i finestrini, ideali soprattutto per i bambini, un tempo si mettevano asciugamani, golfini con giacche, camicie per proteggere noi che eravamo dietro. E poi c'è questa raffinatezza del mini frigorifero portatile, che anch'esso è molto molto valido. Poi abbiamo un supporto magnetico con ventola integrata che si ricarica con la ricarica dello smartphone, quindi questa è un'altra soluzione. Bene, queste sono un po' così per affrontare, c'è addirittura pensato una tenda sopra la macchina che viene posizionata per proteggere tutto l'abitacolo. Mi sembra che comunque di poter dire che un colore chiaro e poi anche la soluzione ovviamente del parabrezza restano la soluzione migliore. Questo è ciò che ci dice il Corriere della Sera a proposito delle auto roventi d'estate, ma ce ne torniamo in strada, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale. Intanto vi aggiorno, abbiamo 2 chilometri di coda in A1 tra Fabro e Orvieto verso Roma, c'è stato un incidente, la causa però è risolta. Poi abbiamo chiusi Fabro verso Roma, 1 chilometro di coda per veicolo fermo in avaria, rallentamenti per materiali dispersi, parliamo sempre della 1 tra Scandicci e la 11 verso Bologna. E poi andiamo ai nostri confini, siamo a Traforo del Monte Bianco, a scendere in Italia abbiamo un tempo di attesa di 1 ora e 30, ad andare in Francia solo 30 minuti. Un po' di musica e poi ci colleghiamo con il centro multimediale.

Ligabue, tu sei lei, e poco prima Sal Da Vinci con la sua nuova poesia. Andiamo a vedere cosa accade a Milano. Abbiamo la tangenziale est in questo momento in primo piano per le code che si sono formate a Carugate in direzione di Lecco. Lasciamo Milano e ci spostiamo sulla statale 36 del lago di Como dello Sprugo, rallentamenti per incidente all'altezza di Nibionno in direzione del confine con la Svizzera. Vediamo sulla Telesina cosa accade. Abbiamo alberi in carreggiata e questo sta causando dei rallentamenti e code sulla 372 all'altezza di San Salvatore Telesino, il chilometro 37.100 verso la 1, verso il casello di Caianello. Abbiamo anche la Bistiberina con delle novità, un incendio indicato all'altezza di Ravenna, del bivio per Ravenna, in direzione sud. Quindi queste sono le novità, e poi incidente in A1 tra il bivio A24 e diramazione Roma Sud verso Napoli, segnalato al chilometro 575. Martin Garrix, e poi ci colleghiamo con il centro multimediale da Tostade per l'Italia.

0: E siamo pronti a un nuovo collegamento con il centro multimediale. 16:46, buon pomeriggio, a voi la parola.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La notizia di rilievo riguarda la 1 Milano-Napoli chiusa tra il bivio della 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud verso Napoli per un incidente tra un'auto e un camion che si è ribaltato e occupa tutta la carreggiata. All'interno del tratto chiuso ci sono 6 chilometri di coda. In alternativa da Roma-Est sulla 24 Roma-Teramo seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare di Roma e poi per la diramazione Roma-Sud per rientrare così sulla 1 e proseguire in direzione di Napoli. In conseguenza alla chiusura della 1 Milano-Napoli verso Napoli sono stati chiusi anche sulla 24 Roma-Teramo gli svincoli per la 1 sia per chi proviene da Teramo e sia per chi arriva da Roma. E ancora sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabbro segnaliamo 1 chilometro di coda per un veicolo in panne in direzione di Roma e per traffico tra Firenze e Scandicci e la direttissima code a tratti e si impiegano circa 40 minuti invece dei normali 10 verso Roma. In Campania sulla 30 Caserta-Salerno per un incidente il casello di Sarno è chiuso in uscita per chi arriva da Caserta. In alternativa è possibile uscire a Palma Campania. Per il momento è tutto, ci collegheremo tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 16:56, tra poco avremo l'edizione del GR1. Nel frattempo ci spostiamo rapidamente in A1 perché abbiamo un approfondimento che riguarda il tratto A24 di diramazione Roma Sud. Allora, abbiamo in direzione di Napoli chiusura di tratto per incidente che avviene al chilometro 575. Ha visto coinvolti un camion e un furgone che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e abbiamo 6 km di coda. Qual è l'alternativa? Chi è diretto verso Napoli da Roma Est deve proseguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, percorrere poi la diramazione Roma Sud con rientro in A1 alla Milano-Napoli, quindi a quel punto si può rientrare in A1. Quindi questa è la situazione, ma naturalmente torneremo su questo dato. Ripeto, abbiamo traffico bloccato in entrambe le direzioni.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. La guerra in Ucraina. Dopo l'intensificarsi degli attacchi russi, le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città fortificata di Kramatorsk nell'est del paese. La notte scorsa, pesante attacco sulla capitale ucraina, 17 morti e decine di feriti. Zelensky si rivolge ai partner puntando il dito contro la mancanza di armi antiaeree. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe negato a Kiev nuove forniture di Patriot. Ed è allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania, ha trovato un drone nelle vicinanze di alcuni aerei ucraini. Si indaga su eventuali legami con una collisione nei cieli tra un velivolo e un oggetto non identificato. E Trump attacca le primarie democratiche in Michigan, dove secondo le proiezioni della CNN Abdul El-Sayed ha ottenuto la candidatura appunto del Partito Democratico per il Senato americano. Il capo della Casa Bianca parla di elezioni truccate. La contea di Wayne è una delle aree elettorali più corrotte degli Stati Uniti, roba da terzo mondo, scrive in un post su Truth. Trump poi definisce El-Sayed, che ha sconfitto la deputata Haley Stevens, comunista fallito che odia gli ebrei. Si apre uno spiraglio per il futuro dell'ex Ilva, lo ha annunciato il ministro delle imprese Urso dopo i due tavoli tenutisi in mattinata al ministero. In quello con le imprese e le associazioni datoriali industriali è emerso l'interesse di alcune aziende ed è stato valutato serio e proficuo dal presidente di Confindustria Orsini. Il ministro ha affermato che il governo si impegnerà perché vengano salvaguardati tutti i posti di lavoro. Sentiamolo.
3: A seguito del tavolo odierno ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana per fare una sua proposta che consenta il salvataggio e rilancio della produzione siderurgica a Taranto e negli stabilimenti dell'Ilva.
2: L'Aula della Camera ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro Giorgetti sulla richiesta a Bruxelles dello scostamento di bilancio per interventi su energia e difesa. Su indicazione del governo il testo è stato riformulato, preclusa quindi la risoluzione unitaria di Partito Democratico, 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, che dunque non è stata messa ai voti. Bocciate le risoluzioni di Italia Viva, Azione e Più Europa. Tra i Dem, 5 deputati riformisti contro le indicazioni del gruppo parlamentare si sono astenuti sul testo di Azione e hanno votato a favore dei documenti di Più Europa e Italia Viva. Il caldo oggi è ancora 25, le città a bollino rosso, domani saranno 27, cioè per la prima volta la totalità di quelle monitorate. Con le alte temperature e la siccità è emergenza incendi in Abruzzo, dove anche il forte vento favorisce i roghi.
4: Vigili del fuoco e protezione civile sono impegnati su numerosi fronti nella provincia dell'Aquila per contrastare l'emergenza incendi. Le due aree maggiormente colpite sono la montagna di Roio e la zona tra Collarmele e Pescina. La montagna di Roio brucia da 15 giorni. Sono andati in fumo 17 km quadri di bosco e sterpaglie. Qui è impiegato anche personale specializzato dell'esercito e del 9° reggimento alpini con 3 mezzi per creare linee tagliafuoco e per aprire una strada carrabile fino in quota e permettere il passaggio delle autobotti e dei mezzi antincendio. Centinaia di uomini sono stati impiegati costantemente in questi giorni per garantire la sicurezza delle abitazioni di Lucoli e delle frazioni aquilane di Bagno e Roio, a Collarmele e Pescina gli altri due roghi di rilievo su cui continuano a operare i mezzi aerei. Qui l'area interessata si estende per circa 500 ettari. Le fiamme sono alimentate dalle temperature molto elevate e dal vento, ma comunque la situazione appare in graduale miglioramento. Tutti gli incendi su cui si sta operando sarebbero di matrice dolosa e sono in corso accertamenti della polizia scientifica per tentare di individuare i responsabili. L'area di Pescina e Collarmele è la stessa che era stata devastata la scorsa estate.
5: Max Franceschelli, GR1.
2: Papa Leone Pellegrino in America Latina ha annunciato un viaggio apostolico dal 6 al 17 novembre in Uruguay, Argentina e Perù, paese quest'ultimo del quale Prevost è cittadino e dove è stato missionario per 20 anni. Domani invece il pontefice, come previsto, sarà ad Assisi per la giornata conclusiva del raduno internazionale di giovani organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco. Sport: si arricchisce il medagliere azzurro agli europei di nuoto di Parigi, nella 5 km di fondo oro di Ginevra Tadeucci, già vincitrice ieri della 10 km e bronzo di Barbara Pozzobon. Con il trionfo di oggi, Tadeucci diventa la prima italiana capace di conquistare due ori nella stessa edizione del torneo, impresa che al maschile era già riuscita a Gregorio Paltrinieri, che stamane ha chiuso al terzo posto la gara femminile. Cambia il regolamento di Sanremo Giovani, saranno 6 finalisti, 3 candidati dalle 9 proposte e 3 da Area Sanremo, che faranno ascoltare le loro canzoni, ospiti di uno degli show di prima serata della prossima stagione. Poi il 18 dicembre verrà decretato il vincitore dei giovani, che parteciperà al festival nella categoria dei big. Una voce talmente inconfondibile da non avere neanche bisogno della musica, quella di Tom Waits, che con The Fly propone al pubblico un brano spoken word, ovvero parlato.
1: You have no house, well, you have mine.
2: The Fly segue Boots on the Ground, canzone di protesta scritta con i Massive Attack dopo un silenzio di Waits durato 15 anni. Questo tipo di pezzo non andrà mai fuori moda, dichiara il cantautore americano. Gli incassi andranno a organizzazioni di difesa dei diritti civili. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Anas ricorda, non distrarti usando il cellulare mentre guidi. Fare un selfie alla guida è come percorrere bendati 7 campi da tennis. Viaggia in sicurezza.

Robbie Williams, Rock DJ, 17.09, rientriamo dopo aver ascoltato il GR1. Buon pomeriggio a tutti voi, buon viaggio, destinazione estate qui su Raiso Radio, musica, news, info, mobilità e i vostri messaggi al 348 103 1010. Max Gambino, Alessandra Tocci insieme, viaggeremo insieme ancora per un'ora, poi ci sarà Claudio Campobasso a accompagnarvi infino alla fine del pomeriggio. Salutiamo un po' di amici, abbiamo Piero che segnala un ostacolo, un estintore tra Magliano Sabine ed Orte, ringraziamo Piero e Maite che viaggiano con noi, Claudio che anche lui è con noi, Stefano viaggia, Tommaso lascia il suo messaggio da Torino, sono in viaggio verso la Romagna su Ina 1, a Fidenza questa è la temperatura, Cristina non la vedo, vediamo un po' quanto fa, 98 non credo, a 40 fa 40, quindi un bel caldo anche lì, ancora arriva un 41 però, quindi ti batte chi è Claudio credo a mandarci questa foto, insomma davvero un pomeriggio impegnativo. Allora prima di ripartire rinfreschiamoci con le nostre abitudini tutte italiane. Nel 2026 il gusto di gelato preferito, come l'anno scorso, è pistacchio. Questa è davvero una cosa per me sorprendente. Al primo posto, nella sua versione sia verde pura che salata. Poi abbiamo cioccolato fondente, anche al latte, ma soprattutto fondente. Poi nocciola e fior di latte. Questi sono insomma il podio per i gelati. Poi anche grande passione per gli agrumi asiatici, per lo yuzu. E poi ci sono delle incursioni gastronomiche che vo' a leggervi. Alla ricotta, ai fichi, all'aceto balsamico e allo stracchino. Adesso sto gelato allo stracchino, francamente non l'ho mai vista, comunque sarà sicuramente buonissimo. E poi abbiamo ovviamente tanto sale, robe salate e quant'altro, anche le cioccolate spesso lo sono. Bene, questi sono i nostri gusti, ne consumiamo tantissimo sicuramente d'estate, molto, il 30% in più dell'anno scorso. Pensate che nel 2024 abbiamo prodotto 170.000 tonnellate di gelato confezionato, che va moltissimo. Questo è Astra Ricerche, una pubblicazione della fine della primavera, i primi di giugno, ci ha dato questa notizia. Completiamo, che fa parte sicuramente del nostro pomeriggio, il gelato, e ci fermiamo nuovamente in A1, dove tra il nodo A24 e il bivio per la diramazione Roma Sud verso Napoli abbiamo chiusura di tratto per incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e abbiamo 7 km di coda in direzione di Firenze, a partire da Valmontone 2 km di coda, e si transita su una sola corsia, quindi sta diciamo in qualche modo complicandosi via più la situazione. Chi è diretto a Napoli da Roma deve seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, per corre poi la diramazione di Roma con rientro in A1, la Milano-Napoli, quindi questa è la situazione, sicuramente complessa. Tra le più delicate ce ne sono tante, ma adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in strada.

Fabi Fibra ed Emma con Antidroga 17:15. No, intanto salutiamo un bel gruppo che si sta muovendo verso Sant'Angelo da Lifa. Adesso vado a impicciarmi di questo paese che non conosco. Vanno a festeggiare Francesco, 89 anni, auguri Francesco. Salutiamo Lorenzo che è alla guida. Bene, questi siete voi, ora tornerei rapidamente in strada perché le notizie non mancano. Andiamo intanto a una novità: i rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno tra Scandicce e La Sassigna verso Livorno. Rallentamenti per materia dispersi in A1, siamo tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze. Avviene poi un incidente con code, la Strassigna, Montelupo Fiorentino verso Livorno, la causa è risolta ma rimangono queste code che sono comunque importanti, 4 km. Andiamo ai nostri confini, al traforo del Monte Bianco, un'attesa prevista di 1 ora e 30 minuti a scendere verso l'Italia, ma anche verso la Francia, non mancano i rallentamenti, la valutazione in questo momento è 30 minuti. Ricordiamo ancora il traffico bloccato tra l'A24 e la diramazione Roma Sud in entrambe le direzioni a seguito di incidente. Rimaniamo in A1 ma ci spostiamo tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, 1 km di coda in aumento per veicolo fermo in avaria.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Rai Isoradio.

tra poco un nuovo appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, così abbiamo anche un po' di tempi di percorrenza. Dicevamo, tante situazioni da seguire, alcune delicate che sono complicate, come ad esempio la viabilità della 1. Ripartiamo da qui, siamo sulla Milano-Napoli, tra il nodo A24 e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione di Napoli. Qui si è resa necessaria la chiusura del tratto per incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Abbiamo 7 km di coda verso Napoli e 2 verso Firenze a partire da Valmontone. Chi è diretto verso Napoli da Roma Est deve seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, percorrere poi la diramazione Roma-Sud con rientro in A1. Questa è l'alternativa di viaggio. Sul posto poi sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico sanitario. Quindi situazione che non cambia in A1. Dalla A1 ci spostiamo in Liguria, siamo ora in A10, tra Genova Peglia e l'A7 verso Genova abbiamo code e traffico intenso, un tratto di circa 6 km. In A1 poi andiamo, un incendio ora indicato tra Orvieto e Attigliano, attenzione, siamo al chilometro 452. Ancora la 1 in primo piano, code di 2 km tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, code che sono valutate in aumento dovute anche a veicolo fermo in avaria. Ancora la 1 in primo piano, ora ci siamo spostati tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi, circa 5-6 km di autostrada. Andiamo ancora in A1, cioè rimaniamo in A1, siamo tra la Complanare Firenze Nord e la variante di Valico verso Bologna, abbiamo traffico intenso e code, la valutazione di 35 minuti di attesa. Lasciamo questa autostrada e aggiorniamo la viabilità della 4, abbiamo l'uscita di Bergamo per le provenienze da Milano con code e traffico intenso. Ci dedichiamo adesso alla 14, dove vengono indicati dei rallentamenti importanti tra la Bologna Casalecchio e la 13 in direzione di Ancona, un tratto di circa 5-6 km contraddistinto appunto da code. I nostri confini, abbiamo il traforo del Monte Bianco che vede ancora belle e lunghe code verso sud, verso l'Italia, 1:30 di attesa, verso la Francia 30 minuti. Ancora i confini, anche qui abbiamo code in A9 tra Lago di Como e Chiasso, uscita merce verso la Svizzera, code dovute all'attraversamento della Dogana. Direi che queste sono le notizie più importanti. Aggiungiamo a tutto questo anche i rallentamenti in A16 tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa, sono rallentamenti dovuti a incidente. Dell'incidente sappiamo che è coinvolto un camion verso Canosa al chilometro 72.

0: musica, infobilità e news. Questo è Raiso Radio, anche in destinazione estate, anche con questo grande caldo. Tantissimi messaggi, siete in molto in movimento. Tra poco leggeremo i vostri messaggi, che sono anche così, vi sostenete almeno con l'idea di andare in vacanza. Nel frattempo ce ne torniamo in strada, abbiamo una serie di aggiornamenti, andiamo in A1 intanto a ricordare questa situazione che vede un incidente importante, chiusura del tratto. Mi sembra che adesso il traffico è stato sbloccato all'interno del tratto chiuso, ma siamo in attesa di avere approfondimenti. Nel frattempo ci dedichiamo alla variante di Valico, dove tra variante di Valico e Badia verso Firenze indichiamo materiali dispersi e conseguenti rallentamenti, un tratto importante circa 6 km. Andiamo poi nel tratto Valdarno Firenze Sud, siamo verso Firenze, abbiamo indicazione di code a tratti. È avvenuto un incidente in A12, siamo all'altezza di Genova Nervi in uscita, quindi posizione delicata, fate attenzione, chilometro 11.500, c'è un'auto che appunto indichiamo.
1: Salida del vuelo con destino

0: collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio, a voi la parola.
1: Ben ritrovati agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Ci concentriamo sulla 1 Milano-Napoli, chiusa tra il bivio della 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud verso Napoli per un incidente in cui è coinvolto un furgone che si è ribaltato ed occupa tutta la carreggiata. All'interno del tratto chiuso ci sono 7 km di coda. In alternativa, da Roma-Est sulla 24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, poi la diramazione Roma-Sud per rientrare sulla 1 e proseguire quindi in direzione di Napoli. E per l'intervento dei soccorsi sulla 1 Milano-Napoli si è formato un chilometro di coda tra Valmontone e il bivio della 24 Roma-Teramo verso Firenze. Inoltre, in conseguenza alla chiusura della 1 Milano-Napoli verso Napoli, sono chiusi sulla 24 Roma-Teramo gli svincoli per la 1, sia per chi proviene da Teramo e sia da Roma. Infine, ancora sulla 1 Milano-Napoli

0: Iso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

amare le canzoni francesi. Adesso troviamo questa Giselle che si dedica alla dimanche midi, quindi all'ora di pranzo della domenica, 17:54. Siamo quasi ai saluti. Intanto saluto e ringrazio Daniele Di Noia per la parte tecnica. Tra poco avremo il nostro Claudio Campobasso, con lui viaggerete sino alla fine del questo pomeriggio rovente, caro Claudio. Temperature altissime, c'è stata una gara di temperature, 41-42, chi più ne ha più ne metta, e tanto tanto traffico, con qualche situazione anche un pochino impegnativa. A proposito di questo, andiamo in A1 tra Colleferro ed Anagni verso Napoli. Abbiamo un incidente appena avvenuto, mentre una novità, inoltre abbiamo una novità, ma si parla solo di traffico, tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, sempre in A1. Poi affronterete nuovamente la situazione tra la diramazione di Roma Teramo e Roma Sud verso Napoli, con questi 6 km di coda in aumento per incidente all'interno del tratto chiuso. Era questo che dicevamo, non è che era risolto l'incidente, è che il traffico non era più bloccato, che è una misura ulteriore rispetto al tratto chiuso, ma non, rispetto alla fatica di viaggio rimane para quella che abbiamo sinora indicato. Andiamo in variante di Valico, tra variante di Valico e Badia verso Firenze, rallentamenti per materia dispersi. Ringraziamo tutti coloro che hanno scritto al 348 103 1010. Che cosa arriva qui? Un 40, sì, sempre molto alte le temperature. Anche Luigino, abbiamo Sandro 40, Luigino 38, insomma, davvero impegnativo. Alessandra appunto si trova rallentata in A1 nell'incidente che abbiamo ampiamente descritto. Tanti messaggi al 348 103 1010, ma anche tanta musica. Buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.

Tina Turner con Private Dancer, sono le 18.04, questa è Raiso Radio, ora Claudio Campobasso al microfono con Daniele Di Noia alla parte tecnica, questa è Raiso Radio, il nostro numero, lo ripetiamo sempre, il 348 103 10 10. Andiamo in A1 a vedere una situazione abbastanza complicata tra il nodo della A24 Roma Teramo e il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli. Si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente che è, a quanto pare è avvenuto all'altezza del chilometro 575 e 500 e che ha visto il coinvolgimento di un furgone ribaltato. All'interno del tratto chiuso si registrano 6 chilometri di coda e a chi è diretto verso Napoli da Roma Est si consiglia di seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, percorrere poi la diramazione di Roma Sud con rientro sulla 1 Milano-Napoli. Restiamo in A1, qui segnalato un veicolo fermo tra località Aglio e Barberino del Mugello in direzione di Firenze. Tra Firenzuola e la fine con Planare Piacenza, segnalata presenza di pedoni per chi viaggia verso nord. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Pegli e la 7 Milano Genova, coda per traffico intenso in direzione di Genova. Per quanto riguarda invece la 16 Napoli Canosa, segnalato un incidente al chilometro 72 tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa.

0: Gli Empire of the Sun con Yego, 18 e 12. Andiamo a verificare la situazione complicata sulla 1 tra la 24 Roma Teramo, la diramazione Roma Sud. Lo facciamo collegandoci con l'ingegner Enrico Santorio, responsabile dell'esercizio Quinto Tronco. Buon pomeriggio, la parola a lei.
1: Buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori. Sì, come ha anticipato, c'è stato questo incidente in autostrada 1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra la 24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud verso Napoli. L'incidente ha visto coinvolto un furgone con tre persone a bordo. Purtroppo una persona ha perso la vita e due sono rimaste gravemente ferite. Attualmente sul posto sono intervenute i soccorsi sanitari e meccanici, oltre alle pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Fiano Romano. Il traffico transita attualmente su una corsia, sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile che consistono nella rimozione del materiale disperso e nello spostamento del mezzo che attualmente si trova in carreggiata, occupando quasi l'intera carreggiata. E queste operazioni dureranno ancora circa 20-30 minuti per ridare due corsie al traffico. Attualmente il tratto è chiuso, gli utenti che percorrono la 1 provenendo da Firenze devono uscire obbligatoriamente sull'autostrada 24 verso Roma, verso il grande raccordo anulare, percorrere quindi il grande raccordo anulare seguendo le indicazioni per Napoli, per rientrare successivamente in autostrada percorrendo la diramazione Roma Sud, bypassando quindi il luogo dell'incidente.
0: Bene, allora ringraziamo l'ingegner Enrico Santorio, ovviamente ci terremo in contatto qualora ci fossero ulteriori aggiornamenti. Le auguro una buona giornata.
1: Buona serata a lei, grazie.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

Mama, non mama, lei è Madame, le 18:20. Si tratta di 2 chilometri di coda causati da un incidente, quelli che si sono formati tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli. Siamo ovviamente sulla A1 Milano-Napoli e sempre in A1 tra la A24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud ci sono 6 chilometri di coda dovuti a un incidente che è avvenuto al chilometro 575. E andiamo a dare uno sguardo anche alla situazione della A14, qui tra il raccordo A1 Bologna-Casalecchio e la A13 Bologna-Padova, traffico rallentato in direzione di Ancona. Tra Cattolica e Pesaro segnalato un incidente al chilometro 154 in direzione di Ancona. Tra Pescara Nord e la A25 Torano Pescara, incidente segnalato al chilometro 372 in direzione di Bari. Tra Cerignola Est e Foggia zona industriale, fumo a causa di un incendio che coinvolge ovviamente entrambe le carreggiate. Questo per quanto riguarda la A14. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, qui tra Scandicci e la Strassigna, traffico rallentato in direzione di Livorno. Tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino ci sono 4 chilometri di coda in direzione di Livorno, 2 chilometri di coda tra Empoli Ovest e San Miniato.

0: E andiamo anche a vedere il tempo che farà collegandoci col tenente Viviana Cretella. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento tempo soleggiato su gran parte del paese. Fanno eccezione rovesci e isolati temporali che dal primo pomeriggio stanno interessando Alpi, Prealpi e la dorsale appenninica centro-meridionale. Qualche fenomeno isolato anche sui settori orientali delle due isole maggiori. Nelle prossime ore tali fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite, salvo locali persistenze sul settore alpino tra Valle d'Aosta, Lombardia e Alto Adige. In merito alle temperature, per oggi e la giornata di domani persistono condizioni di onda di calore con picchi massimi fino a 38-40 gradi centigradi nelle pianure del nord e nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata, Puglia e Sicilia. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: I pinguini tattici nucleari, anche loro ci sono su Rai Isoradio. Traffico rallentato sulla 14 Bologna-Ancona tra l'allacciamento Ramo Casalecchio e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Sulla 12 Genova-Rosignano, code a tratti per un chilometro tra Massa e in prossimità dello svincolo Versilia in direzione di Rosignano. Sulla 11 Firenze-Pisa, code tra la barriera di Firenze Ovest e svincolo Prato Est in direzione di Pisa. E sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, traffico rallentato subito dopo lo svincolo di Avellino in direzione del raccordo autostradale di Salerno.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: A degustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Rai Isoradio.

0: E alle 18.44 ci giungono anche notizie della 15 Parma La Spezia. Qui è segnalato un traffico bloccato tra lo svincolo di Pontremoli e svincolo Berceto in direzione di Parma. La causa è un veicolo in fiamme. Vi ricordo che sulla 12 Genova Rosignano ci sono code per un chilometro tra Massa e in prossimità dello svincolo Versilia in direzione di Rosignano. Sulla A14 Bologna-Ancona traffico rallentato tra l'allacciamento ramo Casalecchio e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. E adesso ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Partiamo dalla notizia più importante che interessa ancora, la 1 Milano-Napoli, dove resta chiuso il tratto tra il nodo A24 Roma-Teramo e il bivio con la diramazione di Roma Sud verso Napoli per questo incidente avvenuto all'altezza del chilometro 575 e 500 che ha visto il coinvolgimento di un furgone ribaltato. All'interno del tratto chiuso ora si registrano 5 km di coda. Ricordiamo i percorsi alternativi: a chi è diretto verso Napoli da Roma Est deve seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, percorrere poi la diramazione di Roma Sud con rientro sulla 1 Milano-Napoli. Restiamo sulla 1 per segnalare 3 km di coda tra Colleferro e Anagni verso Napoli per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 601. Andiamo ora in Liguria sulla 10 Genova-Savona, dove le code si formano per il traffico intenso tra Genova Pegli e la A7 Milano-Genova verso il capoluogo ligure con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Infine al traforo del Monte Bianco ci sono tempi di attesa al piazzale italiano di circa un'ora e mezza con code che si formano anche sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Monte Bianco con tempi di circa un quarto d'ora. Mentre al versante francese i tempi di attesa sono di circa 45 minuti. Queste al momento le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio. Ciao.

chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio.

0: fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
1: Estate con Raiso Radio.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

E sul ritmo dei Purple Disco Machine con la loro Fireworks, noi torniamo a dare un'occhiata alla situazione dell'autosole tra Calenzano e Variante di Valico. Ora c'è traffico rallentato in direzione di Bologna. Per quanto riguarda Guidonia, Montecelio e la A24 Roma Teramo, qui c'è una coda per tratto chiuso in direzione di Napoli. Sulla tra A24 Roma Teramo e diramazione Roma Sud, adesso sono 5 i chilometri di coda per chi viaggia verso sud. Diamo un'occhiata anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale Italiano in direzione di Chamonix, c'è una coda con tempi di attraversamento di 1 ora e 30 minuti. Andiamo di nuovo in A1, qui tra Colleferro e Anagni ci sono 3 km di coda con tendenza all'aumento in direzione di Napoli. Diamo anche un'occhiata alla situazione della 15 Parma-La Spezia, qui ci sono code a tratti per 3 km a causa di recupero mezzi tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Tra pochi minuti l'appuntamento con i titoli del TG3.

0: No, l'uso delle chat del mastro, bufere in aula, VS con le bende sugli occhi, 5 Stelle sventolano i cellulari, Bignami, volete colpire Meloni, Schlein, non nominate più Borsellino. Giorgetti, chiederemo massima flessibilità per l'energia, scostamento anche per la difesa, la Lega frena sui fonti safe, opposizioni no al riarmo, restano le tensioni. Allerta all'Ipsia, drone esplosivo vicino a un aereo ucraino, un altro urta un volo, massicci raid russi su Kiev, almeno 17 vittime, gli USA Zelensky no a nuovi Patriot. Teheran ha raggiunto l'accordo con l'Oman per la navigazione nello stretto di Hormuz, negoziato a rischio se Trump torna a minacciare l'ipotesi di commissioni sui carichi di greggio. Campi Flegrei a 5 giorni dal terremoto, rabbia e stanchezza tra gli sfollati, riunione in prefettura con piante dosi e musumeci, i sindaci servono risposte urgenti. Gianfranco Zola torna in nazionale con Mancini e Ranieri, coordinerà i progetti delle giovanili. Pronto a far crescere nuovi talenti, dice il campione, sono il futuro del calcio azzurro.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E diamo così inizio al ritmo della sera di Isoradio, Claudio Campobasso al microfono con Max Gambino adesso che cura la parte tecnica insieme fino alle 21. Andiamo a vedere la situazione della tangenziale di Napoli, qui coda per traffico intenso all'altezza di Corso Malta in entrata per Pozzuoli. Sulla 24 Roma Teramo all'altezza di Tivoli in uscita per entrambe le direzioni, da entrambe le direzioni coda per traffico intenso. Andiamo sulla 27 Venezia a Belluno, segnalato traffico rallentato tra l'allacciamento A28 e Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Andiamo al traforo del Monte Bianco, qui al piazzale italiano in direzione di Chamonix, coda con tempi di attraversamento di un'ora e 30 minuti. Sulla 3 Napoli-Salerno, coda tra barriera di Napoli Sud e Portici Ercolano in direzione di Salerno. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra la 16 Napoli-Canosa e Canosa, è segnalato un incendio in prossimità del chilometro 605. Sulla 12 Genova-Roma, all'altezza di Genova-Nervi in uscita da entrambe le direzioni, segnalato un incidente. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia, qui tra Genova-Pegli e la 7 Milano-Genova c'è coda per traffico intenso in direzione di Genova. Poi abbiamo la 16 Napoli-Canosa, traffico rallentato tra Benevento e Grotta Minarda in direzione di Canosa. E adesso arriva lui, arriva Irama, il nostro numero di telefono è sempre quello, il 348 103 1010. Restate con noi su Rai Isoradio.

Senope di Merck e Cremont in collaborazione con Serena Brancale e i Colors. La 1 Milano-Napoli, ancora situazione complicata tra il nodo A24 Roma-Teramo, il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli. Si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 575-500, che ha visto il coinvolgimento di un furgone che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso si registrano 5 km di coda. Inoltre, per il tratto chiuso si è formata una coda a partire da Guidonia Montecelio fino al bivio con la A24. A chi è diretto verso Napoli da Roma Est deve seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, percorrere poi la diramazione di Roma Sud con rientro sulla 1 Milano-Napoli.

Negramaro mentre tutto scorre e invece il traffico non scorre facilmente sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello in direzione sud, così come ci sono 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli. Sulla 27 Venezia-Belluno è segnalato traffico rallentato in galleria tra l'allacciamento A28 e Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra barriera di Napoli Sud e Portici Ercolano, si è formata una coda in direzione di Salerno.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Bossa Nostra, lei è Gaia. E a proposito di giovani cantanti, Sanremo Giovani sarà un po' diverso nella prossima edizione. Al termine della selezione, infatti, sarà proclamato un vincitore che entrerà direttamente nella categoria dei campioni del Festival di Sanremo 2027. Questa è la principale novità che emerge dal regolamento di Sanremo Giovani 2026, che sarà online a partire da venerdì 7 agosto. Il percorso destinato ad accompagnare il pubblico alla scoperta delle nuove voci della musica italiana è messo a punto dal direttore artistico Stefano De Martino e dalla direzione intrattenimento Prime Time della RAI, che introduce questi nuovi meccanismi e questo nuovo bando che vuole rinnovare un po' quello che è stato fino ad ora il Festival di Sanremo per quanto riguarda la categoria giovani. Quindi insomma, queste sono le novità delle ultime ore. Chissà che cosa ci aspetta, magari ci saranno sempre più novità fino al prossimo Festival di Sanremo.

Tuca Macarena, lei è Baby K. Sulla 16 Napoli-Canosa e sono segnalati materiali dispersi. Si tratta di un ostacolo sulla corsia di sorpasso tra la 1 Milano-Napoli e Pomigliano in direzione di Canosa. Sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce è segnalata una coda per un veicolo fermo al chilometro 24 in direzione di Genova-Voltri. Siamo tra Ovada e Masone. Restiamo sempre sulla 26, qui un secchio in galleria sulla corsia di marcia tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova-Voltri. Sulla Firenze-Pisa-Livorno c'è traffico rallentato tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione di Firenze. Diamo anche uno sguardo al traforo del Monte Bianco all'altezza del piazzale francese, coda in direzione di Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti. Per quanto riguarda il piazzale italiano direzione Chamonix, tempi di attesa di un'ora.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocomero!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Tu che sei parte di me alle 19.43 Pacifico, in questa collaborazione con la grande Gianna Nannini, ci riporta a dare un'occhiata alla nostra situazione di traffico, che è in netto miglioramento in tutta la penisola. Infatti sulla Firenze-Pisa-Livorno il traffico rallentato si sta risolvendo tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato per chi viaggia verso Firenze. Migliora anche la situazione della coda al Piazzale Francese, parliamo del traforo del Monte Bianco, per chi viaggia verso Courmayeur. Per quanto riguarda invece il Piazzale Italiano in direzione di Chamonix, qui ci sono tempi di attesa ancora di un'ora. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce permane un chilometro di coda tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Sempre in A26 segnalo nuovamente un secchio in galleria sulla corsia di marcia tra Baveno e Carpugnino in direzione sud.

sulla musica di Bryan Adams noi viaggiamo verso i titoli del TG1. Dobbiamo dare conto della situazione sulla 27 Mestre Belluno, qui traffico rallentato in galleria tra l'allacciamento A28 Venezia Belluno e lo svincolo Vittorio Veneto Nord in direzione di Belluno. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, 1 chilometro di coda tra Ovada e Masone in direzione sud. Per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, qui tempi di attesa di 1 ora in direzione di Chamonix, siamo al piazzale italiano. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud, segnalato un incidente che vede coinvolto un camion e un'auto, ora sono in corsia di emergenza, siamo al chilometro 21 e 400 in direzione nord.

0: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini, le 19:56, questa è Rai Radio Radio, ancora Claudio Campobasso per pochi chilometri con Max Gambino alla parte tecnica e tra qualche secondo anche i titoli del TG1. Andiamo a dare un'occhiata alla 10 Genova Ventimiglia, qui tra Genova Pegli e la 7 Milano Genova c'è coda per traffico intenso in direzione di Genova.
1: Raggiunto l'accordo Iran-Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, 60 giorni di tregua per far ripartire i colloqui, ma gli arsenali americani sarebbero a secco. Caso del Mastro, no all'uso delle chat, ma è bagarre, maggioranza da sinistra, doppio pesismo, Schlein, non nominate più Borsellino, Conte, scudo ai amichetti. Giorgetti, chiederemo a Bruxelles flessibilità di bilancio per energia, sicurezza e difesa, PD, 5 Stelle, AVS, no a scostamento per il riarmo. Strage di civili a Kiev, l'ira di Zelensky, mancano difese antimissile, Trump nega i Patriot, paura in Germania per un drone esplosivo a Lipsia. Torino fermato per femminicidio, l'ex compagno della 36enne trovata morta in casa, avvolta in un lenzuolo, i vicini, lui la controllava. Via Poma, nuova lista di soggetti sottoposti al test del DNA, il consulente della famiglia su Reggiseno, traccia maschile mai analizzata. Caldo e afa senza tregua, domani il record, bollino rosso in tutta Italia e nelle giornate roventi raddoppiano le chiamate al 118. L'onda inarrestabile delle ragazze del nuoto, Chiara e Ginevra, regine degli europei di Parigi, dopo il poker di Pellacani nei tuffi, 4 trionfi in 4 gare, oggi Taddeucci conquista la seconda medaglia d'oro.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia, mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

E questo è il ritmo della sera di Isoradio. Abbiamo ascoltato i titoli del TG1. Ancora un'ora insieme. Claudio Campobasso al microfono. Ora c'è Daniele Di Noia alla parte tecnica. Torniamo in strada, andiamo a vedere la variante di Valico. Qui tra variante di Valico e Badia è segnalato un veicolo fermo in direzione di Firenze. Si trova in galleria e in corsia di emergenza. Al traforo del Monte Bianco, tempi di attraversamento di 45 minuti. Coda al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Sulla A13 Bologna-Padova ha segnalato un incidente tra Altedo e Ferrara Sud, coinvolti un camion e un'auto, entrambi ora in corsia di emergenza per chi viaggia verso Padova, quindi verso nord. Diamo un aggiornamento sulla 15 Parma-La Spezia, qui code a tratti per un chilometro tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Arriva Ugel, Moving to the Sun.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

E lui è Fra Quintale con la sua Scarabocchi. Le 20:14, la situazione del traffico in tutta la penisola continua a migliorare. Segnaliamo soltanto sulla variante di Valico, tra variante di Valico e Badia, un veicolo fermo in galleria in direzione di Firenze. Rimangono tuttavia le code al traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano in direzione di Chamonix, con tempi di attesa di 45 minuti, e sulla 13 Bologna-Padova segnalato un incidente al chilometro 21 tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova.

0: chi viaggia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Scioffi con Carmela, situazione in autosole tra variante di Valico e Calenzano, registriamo traffico rallentato in direzione di Firenze, sempre in A1 tra Chiusi e Monte San Savino, traffico rallentato in direzione di Firenze, sulla variante di Valico tra variante di Valico e Badia, veicolo fermo segnalato al chilometro 10 e 900 in direzione sud.

One Republic, le 20:31, Rai su Radio, ancora Claudio Campobasso con voi fino alle 21. Allora, un recente evento a bordo di un volo è accaduto che praticamente un power bank ha preso fuoco e ha costretto questo aereo a effettuare un atterraggio di emergenza, e questo ha riportato l'attenzione sul tema della sicurezza sui dispositivi elettronici in aereo. E a quanto pare non si tratta di un problema di power bank in relazione all'ambiente pressurizzato dell'aereo. A quanto pare invece i power bank possono semplicemente surriscaldarsi e generare fiamme esclusivamente se presentano difetti di fabbricazione, se sono danneggiati o sono sovraccarichi o esposti a temperature estreme. Quindi la frequenza con cui si registrano questi eventi a bordo è legata più che altro a una questione statistica, ma le statistiche stanno crescendo a causa della dipendenza dai dispositivi elettronici, che fanno sì che su ogni volo commerciale ci sia un'alta concentrazione di batterie al litio. Proprio per questo motivo l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile ha disposto delle regole. Ogni passeggero potrà portare un massimo di 2 power bank con una capacità non superiore ai 100 watt ora ciascuna. I dispositivi non possono essere utilizzati durante il volo. Il trasporto sarà consentito esclusivamente nel bagaglio a mano ed è severamente vietato nella stiva. I contatti delle batterie dovranno essere isolati, ad esempio inserendoli in sacchetti protetti e coprendo i connettori con nastro adesivo per prevenire qualsiasi tipo di cortocircuito. Che poi dico io, magari se stiamo anche senza power bank e ci scolleghiamo dal telefono è pure meglio.

La voce inconfondibile di Eros Ramazzotti su Rai Isoradio con il suo brano La nostra vita, e scende a 30 minuti il tempo di attraversamento al traforo del Monte Bianco, piazzale italiano in direzione di Chamonix, dove è presente ancora una coda. Sulla 1 Milano-Napoli, tra variante di Valico e Calenzano, traffico rallentato in direzione di Firenze. Sulla 4, raccordo Sistiana-Trieste, corsia chiusa a causa di un veicolo in fiamme, un chilometro prima dello svincolo Trebiciano per chi viaggia verso Trieste.

Club Astronave, lei è Paola Iezzi. Uno sguardo anche al raccordo Bettolle-Perugia, qui traffico rallentato tra Perugia Centro e Ponte San Giovanni in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale est di Milano, uscita chiusa a causa di lavori allo svincolo Linate, viale Forlanini in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. E torna invece regolare il traffico sulla A1 Milano-Napoli tra variante di Valico e Calenzano in direzione sud. Qui il traffico è tornato regolare.

0: Zucchero con la sua balla alle 20:54, Raiso Radio, ancora pochi minuti con voi Claudio Campobasso insieme a Daniele Di Noia alla parte tecnica, e poi ci sarà anche l'appuntamento con l'informazione del GR1. Diamo uno sguardo alla 12 Genova-Roma, qui è segnalato un veicolo fermo tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova, si trova in galleria su corsia di marcia, quindi prestare attenzione. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo A1 Bologna Casalecchio e la 13 Bologna-Padova, traffico rallentato in direzione di Ancona. Al traforo del Monte Bianco, tempi di attraversamento di 30 minuti, siamo al piazzale Italiano in direzione di Chamonix e permane la coda segnalata. E mi ha raggiunto in studio anche Davide Santirocchi, continuerete il vostro viaggio con lui.
1: E chissà dove ci porterà.
0: Dove ci porterà Davide Santirocchi?
1: No, io loro dove portano
0: dove
1: noi.
0: Dove portano noi.
1: Perché ogni tanto insomma ci troviamo, anche perché insomma mare o montagna, autostrade dirette verso i confini oppure verso le isole, e poi ci saranno
0: non lo sappiamo, perché poi fondamentalmente il bello di Iso Radio è che noi non sappiamo dove state andando, ma in ogni caso cerchiamo di essere dei buoni compagni di viaggio.
1: Ci proviamo.

0: Ah, così era Amalfi, dai, non te la può portare a Milano. Bellissimo, il pezzo è firmato da Nino D'Angelo, Arisa, e c'è anche un certo Fabio Rovazzi, che è appunto il titolare della cosa. Insomma, abbiamo ritrovato Costiera Amalfitana. Tra poco le notizie del GR1, le ultimissime dalla statale 223 di Paganico, dove all'altezza di Bagnaia si è verificato un incidente. Attenzione, si sono formati subito dei rallentamenti, rallentamenti che segnaliamo in direzione di Grosseto. Questo è l'ultimo aggiornamento sul fronte delle notizie. Ricordo che restano delle code anche sulla 12, la Genova Rosignano, all'altezza di Massa Rosa, lì tra Massa e lo svincolo per Versilia in direzione Rosignano. C'è questo chilometro di incolonnamenti dovuto ancora al traffico intenso. Questa è la situazione che non è cambiata. Noi viaggiamo con le notizie dall'Italia e dal mondo verso il GR1 e poi torneremo con la musica e col nostro numero per i vostri messaggi, 348 103 1010.
1: Ore 21. Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano le notizie dall'estero con i progressi sulla riapertura di Hormuz. L'Iran annuncia un accordo con l'Oman sulla nuova rotta marittima e assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Trump avverte Teheran: se non ci sarà un'apertura scatteranno colpi durissimi. Nel Mar Rosso intanto i ribelli Houthi rivendicano un secondo attacco contro una petroliera saudita con un missile balistico nel Golfo di Aden. Situazione incerta anche tra Israele e Libano. L'esercito di Tel Aviv ha lanciato nuovi raid nel sud del paese dopo aver ordinato l'evacuazione del villaggio di Al-Mansuri, spiegando di aver reagito a una violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. A Roma, sospesi in anticipo i negoziati mediati dagli Stati Uniti, che dovrebbero comunque riprendere domani. Energia, sicurezza e difesa sono i settori per cui il ministro Giorgetti chiederà a Bruxelles margini di spesa più ampi. Dal Parlamento via libera alla risoluzione di maggioranza e in aula anche il chiarimento sul prestito SAFE.
4: L'Italia ha già avviato programmi di difesa comuni con l'Europa, spiega il ministro dell'Economia in Parlamento, e non si sbilancia sul SAFE, i prestiti europei agevolati per gli stati che investono in difesa. Rivendica invece il ruolo dell'Italia sul NEC, il National Escape Clause, che consente scostamenti di bilancio dei singoli stati per investimenti su sicurezza e energia. Giancarlo Giorgetti.
5: L'Italia è molto rispettata in Europa, almeno per quanto riguarda le materie che tratto, e testimoniato dal fatto che abbiamo ottenuto una deroga.
4: L'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale renderà possibile uno scostamento di bilancio che il governo chiederà al Parlamento a ottobre e che permetterà maggiori margini di manovra nella legge di bilancio. Il ministro Giorgetti.
5: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: Amalia Carosi, GR1.
3: La Camera ha detto no all'acquisizione delle chat di Andrea Del Mastro richiesta dalla Procura di Roma e il voto a scrutinio segreto accende lo scontro tra maggioranza e opposizioni. In aula proteste di AVS e Movimento 5 Stelle. Il ministro Nordio difende la scelta. La richiesta dei magistrati era troppo ampia e violava la privacy. Campi Flegrei, questa mattina la visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha presieduto in prefettura un vertice sulla situazione dei comuni coinvolti. Il servizio di Daniele Meloni.
6: Una prima interlocuzione con i sindaci dei comuni coinvolti dalla crisi bradisismica e per accelerare la filiera istituzionale. Il vertice in prefettura Napoli tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, i primi cittadini e la presidenza della regione ha posto le basi per la collaborazione istituzionale. C'è stato anche l'atteso incontro tra il ministro e i cittadini.
7: Molte delle domande che hanno fatto hanno trovato delle risposte anche rispetto al provvedimento che si sta mettendo in campo. Abbiamo dato la disponibilità a che vengano sentiti in ogni occasione in cui questa cabina di regia e quando io stesso ritorno tornerò qui a Napoli per poter rinnovare questo impegno che abbiamo preso.
6: Con Caivano si è parlato di modello Caivano. Questo può essere un modello anche per eventuali emergenze.
7: L'obiettivo è questo, l'obiettivo è innanzitutto che funzioni. Se diventa un modello vorrebbe significare che abbiamo vinto da questo punto di vista.
6: Un controllo più capillare degli edifici è stato uno dei problemi posti, ma manca una normativa adeguata in merito.
3: Caldo e afa sull'Italia con temperature elevate da nord a sud, 25 oggi le città con bollino rosso, domani saliranno a 27 su altrettante monitorate. Non mancano i temporali di calore, domani allerta gialla per maltempo in Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Una lieve attenuazione del caldo è prevista da venerdì. Adesso la musica, entra nel vivo il Festival Jazz Gubbio No Borders, giunto alla 25esima edizione, questa sera dalle 21:30 il concerto del trombettista Fabrizio Bosso.
2: Si dice che la tromba sia lo strumento più vicino alla voce perché si usa lo stesso tipo di respirazione.
8: Fabrizio Bosso torna sul palco con lo Spiritual Trio, con Alberto Marzico e Alessandro Minetto in Welcome Back, con la sua tromba che è insieme voce e strumento di dialogo con ogni melodia e con ogni genere.
2: Si parla di soul, di gospel, di jazz, ci sono tante sfumature, però di base è improntato sulla comunicazione, cerchiamo brani che siano comunicativi. Infatti alcuni brani abbiamo anche una prosa, lo sai, vogliamo un po' pop, poi noi improvvisiamo, siamo jazzisti.
8: Dal gospel allo spiritual, il trio continua una ricerca che rivisita la tradizione popolare nera, rileggendo in questa chiave anche il pop.
2: Qua facciamo You Are So Beautiful, che è una canzone incredibile, di una bellezza nella sua semplicità. Mi diverto proprio a lavorare la melodia col mio suono.
8: La chiave è proprio il senza confini del No Borders.
2: Sì, esattamente. Senza limiti. Noi andiamo e si suona e si spera di arrivare al cuore del pubblico.
8: Paola D'Angelo, GR1.
3: E la linea torna a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
10: Perché ti sei fermato?
9: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
10: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
9: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
10: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
9: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
10: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
9: Vai su tvsat.tv.

chitarra è quella di Santana, While My Guitar Gently Weeps. Beh, insomma, un pezzo dei Beatles riproposto da una chitarra ben nota, ben famosa. 10 minuti dopo le 21. Buonasera e buon viaggio. Subito buone notizie per la A12, quel tratto Massa Versilia, prima interessato dalle code verso Rosignano, è tornato ad un traffico regolare. Abbiamo notizie anche positive per la A26. È stato risolto l'incidente tra Borgo Manero e il bivio per la A8 Milano Varese, segnalato prima verso nord. Abbiamo ancora invece le attese al traforo del Monte Bianco sul piazzale Italiano, 30 minuti per viaggiare in direzione Chamonix. Attenzione anche sulla diramazione Gallarate-Gattico, vengono segnalati animali tra Sesto Calende e Besnate in direzione sud. Invece abbiamo già delle notizie importanti tra le chiusure che vengono segnalate la sera per i lavori notturni. Cominciamo dal raccordo per la tangenziale di Bologna-Panigale, lì nel tratto compreso tra la Complanare di Bologna e la Statale 9 via Emilia, il tratto è stato chiuso in direzione nord fino alle 5. Sulla tangenziale di Bologna lo svincolo 3 Ramo Verde chiuso entrata e in uscita. Poi ancora sulla diramazione per Ravenna abbiamo il tratto compreso tra il bivio per la Statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini chiuso in direzione nord. E adesso andiamo sulla 1, perché anche qui è stato chiuso il tratto Aglio-Rioveggio, chiuso verso Bologna con riapertura prevista per le 6. In A8 Castronno il tratto Castronno-Solbiate è stato chiuso in direzione sud verso Milano con riapertura alle 5, chiusa anche la stazione di Origio Ovest in uscita provenendo da Milano. Di nuovo sulla 1 anche il tratto variante di Valico Aglio è chiuso verso nord in direzione di Bologna, riaprirà alle 6. Poi diramazione Gallarate-Gattico, chiuso lo svincolo di Missione in A8 provenendo dalla 26. Ancora sulla 1 Modena Nord è chiusa in entrata per ogni direzione. E poi sulla diramazione Roma Nord il tratto compreso tra il grande raccordo anulare e Sette Bagni chiuso verso nord in direzione della 1. Sulla 30 Maddaloni è chiusa in uscita da Salerno, in A14 Imola chiusa in uscita da Ancona in entrata verso Bologna. E di nuovo sulla diramazione per Ravenna anche l'entrata di Fornace Zarattini è chiusa in direzione Ravenna. Per la tangenziale di Napoli lo svincolo Vomero chiuso in entrata in direzione di Pozzuoli. Si lavora anche sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio, il tratto resta chiuso in direzione del grande raccordo anulare.

Jealous Lover, nuovo dei Rolling Stones, con un intero album a raccontarci quest'ultima fatica. 20 minuti dopo le 9 la sera di Rai Iso Radio. Si viaggia abbastanza regolarmente, ce lo dice anche Sara, la ringraziamo. È stato domato l'incendio sulla 16 a Napoli Canosa, lì tra Cerignolo Ovest e il bivio per la A14. Invece sulla A14 resiste questo rallentamento tra il raccordo di Casalecchio e l'innesto con la 13 in direzione sud. È segnalato per un veicolo in avaria al chilometro 11. Non ci sono più difficoltà invece sulla 12 tra Sestri Levante e Lavagna. Abbiamo segnalato un mezzo fermo sulla corsia di marcia in galleria, quindi molto insidioso. Possiamo archiviare questa notizia, il veicolo è stato spostato. E poi andiamo subito a vedere gli ultimi sviluppi in merito alle chiusure. Abbiamo anche sulla 8 Milano Varese il tratto compreso tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria, chiuso verso nord in direzione di Varese. I vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Luigi, anche Vincenzo, Sara che ci sta accompagnando, anzi forse noi accompagniamo lei, ma insomma il traffico ce lo conferma regolare sulla 1. Non ci sono infatti notizie di nessun tipo, c'è parecchia musica. Allora fateci sapere intanto dove siamo diretti insieme a voi con il messaggio al 348 103 1010. Digitate in sicurezza, quindi mai mentre siete alla guida. Noi andiamo all'epoca della Guerra Fredda in un posto che si chiama Berlino. All'epoca era Berlino Est e Berlino Ovest, due amanti che però evidentemente erano proprio divisi dal muro di Berlino, seduti vicino al confine appunto con questo muro che è stato finalmente abbattuto nel 1989. Ma la canzone è del 1980 e Lucio Dalla ci racconta che questi due sognavano una vita insieme e magari anche una figlia, perché no, di nome Futura.

0: E come sempre a quest'ora appuntamento con le notizie meteorologiche c'è Fabio Zimbo, buonasera. Fabio Zimbo di Rai Meteo.
1: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Un deciso flusso di aria cauda di origine africana interessa la penisola iberica e il nostro paese, estendendo verso l'Europa orientale. Su gran parte d'Italia quindi continueremo a vivere condizioni di gran caldo, accompagnate però da instabilità in prevalenza sui monti durante le ore pomeridiane. Al momento sulla penisola il cielo si presenta in gran parte sereno, ad eccezione di nubi sparse sulle zone alpine, sul Triveneto, sulle aree interne del centro-sud e sulla Sicilia, con qualche temporale residuo in atto ancora in Valle d'Aosta. Nelle prossime ore notturne il cielo si manterrà stellato su buona parte d'Italia, solo su Sicilia e Calabria transiteranno nubi sparse che potrebbero al più provocare qualche isolata pioggia. Una certa nuvolosità continuerà inoltre ad essere presente sulla catena alpina, con possibilità di precipitazioni residue su Alpi Pennine, Le Pontine e Atesine. Al mattino di domani avremo condizioni di cielo sereno poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione di nubi sparse sulle Alpi. Nel pomeriggio invece su tutti i rilievi si formerà nuvolosità comuniforme che provocherà rovesci di piogge temporali nelle zone interne sui monti della Sardegna, sui rilievi appenninici meridionali e centrali, sulla catena alpina e su gran parte del Trentino Alto Adige. In serata i fenomeni termineranno pressoché ovunque, rovesci temporali continueranno solo sul Trentino Alto Adige, sulle Dolomiti, sulle zone nord del Friuli e isolatamente sulle zone alpine e prealpine del Piemonte occidentale. Si segnala che per domani la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e o idraulico e o per temporali. Sicilia, Calabria, parte del Potentino, zone occidentali di Molise e Abruzzo, su Umbria e Alto Adige. Nella giornata di giovedì le temperature subiranno poche variazioni sia nei valori minimi sia in quelli massimi, quindi continuerà la fase di caldo intenso su tutta la penisola, con picchi prossimi ai 40 gradi nella pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Umbria e Lazio, nel Foggiano e nel Catanese. Per quanto riguarda lo stato di mare e venti, si segnala che il mare Canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia occidentale del Mar Tirreno si manterranno domani mossi a causa di venti che su di essi soffieranno da nord-ovest moderati. Il resto dei mari invece sarà quasi calmo o poco mosso. Ho terminato, grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda, non distrarti usando il cellulare quando guidi. Se usi il cellulare mentre guidi, la tua attenzione è ridotta del 50%. Viaggia in sicurezza.

0: Paul McCartney da qualche settimana, diciamo così, alla fine di maggio è uscito questo nuovo album bellissimo intitolato The Boys of Dungeon Lane. Questo era un singolo estratto, il secondo per l'esattezza, intitolato Come Inside. È bello vedere questi ultra ottantenni che riescono a insomma a firmare delle cose ancora molto molto gradevoli. Abbiamo sentito prima anche i Rolling Stones con un altro pezzo nuovissimo uscito in un nuovo album, quindi insomma Beatles e Rolling Stones in qualche modo sopravvivono al loro tempo e lo fanno in maniera egregia, naturalmente per i Beatles i superstiti, come anche per i Rolling Stones in effetti. Allora andiamo subito a vedere le ultime notizie. È un veicolo in fiamme quello che troviamo sulla statale 100 di Gioia del Colle, siamo tra Casa Massima e la variante di San Michele di Bari verso Palagiano, si sono subito formati dei rallentamenti. Ricordo anche sulla statale 223 di Paganico all'altezza di Bagnaia un incidente con rallentamenti segnalati in direzione di Grosseto. Attenzione, un incidente si è verificato poco fa anche sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano e si è subito formata una coda verso Bologna, non sappiamo quanto lunga, però è subito segnalata al chilometro 48 per questo incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante ed un'auto, e sono fermi tra la corsia di marcia e la corsia di emergenza, quindi sono ostacoli da evitare e c'è questa coda che si è subito formata. Altro problema lo troviamo in galleria sulla 1 nel tratto variante di Valico Calenzano, anche qui prudenza perché c'è un veicolo fermo in prima corsia al chilometro 267-400 verso sud, verso Firenze, molta molta cautela. Restano in A14 dei rallentamenti tra il raccordo di Casalecchio e l'allacciamento con la 13, la Bologna-Padova, sono segnalati verso sud per un veicolo in avaria. Invece al traforo del Monte Bianco l'attesa sul piazzale italiano è terminata. Non ci sono più difficoltà di nessun tipo. Ora, proprio in questo momento, arriva anche la buona notizia della fine di questi rallentamenti appena segnalati in A14 tra Casalecchio e la A13. E così noi torniamo al passato, questa volta quello romantico di Claudio Baglioni, con una serie di effetti speciali in questa canzone intitolata Con te.
1: Stasera vengo a piedi, ho già rimesso l'auto nel garage, il tempo di comprare qualche cosa dentro un

traffico che comunque è in evoluzione, perché abbiamo detto si è verificato questo incidente sulla 1 Casal Pusterlengo Basso Lodigiano. La coda che si è formata in direzione sud sta aumentando ora anche per quel veicolo fermo in avaria, come vi ho segnalato in galleria sulla corsia di marcia. Si sono formati dei rallentamenti, è inevitabile, siamo tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano, ancora in direzione sud questi rallentamenti verso Firenze. C'è un altro veicolo fermo sulla variante di Valico, questa volta tra Firenzuola e Daglio, è in galleria e sulla corsia di emergenza, non dovrebbe creare problemi. Al chilometro 32 comunque prudenza. Salutiamo questi amici che viaggiano, Gioia e Michele, Michele e Gioia, che viaggiano verso Tarvisio, quindi insomma sono partiti nel corso del pomeriggio da Lecce, ne hanno di strada ancora da fare, però insomma sappiate che sulla A14 per il momento non abbiamo chiusure, a parte i Imola, abbiamo detto della chiusura dello svincolo di Imola che è chiuso in uscita da Ancona in entrata verso Bologna, ma appunto in questo momento non ci sono al momento tratti chiusi sulla Bologna-Bari-Taranto, quindi potete viaggiare tranquillamente. Salutiamo anche invece Luciano che non viaggia ma sta stirando, cioè, vi ascolto mentre stiro, avevo delle camicie di lino accumulate da stirare, questa sera mi sono deciso, ecco, sono anche abbastanza complicate, poi fra l'altro le camicie di lino le stiri, sembra che tu abbia fatto un buon lavoro, le guardi e sono già stropicciate, è proprio insito nel lino questa caratteristica.

0: domenica.
1: Saif, la sua buona domenica, lo abbiamo conosciuto grazie all'ultimo Festival di Sanremo e sta riscuotendo un successo davvero continuo per questi dischi che fa uscire, che vengono puntualmente apprezzati. Allora, battuta un'ansia poco fa, ci parla ancora di Infantino e viene ripreso un articolo del Times di Londra dove si afferma che Gianni Infantino starebbe cercando di convincere alcuni paesi a rilasciare dichiarazioni di appoggio alla scelta di Casablanca come città ospitante della finale dei prossimi mondiali. I prossimi mondiali si giocano in Spagna, Portogallo e anche in Marocco e appunto sembrerebbe che ci sia stata questa offerta sotto banco, non si sa. Gianni Infantino offre la finale della Coppa del Mondo al Marocco 2030 in cambio di sostegno, scrive il quotidiano inglese, sottolineando che intanto aumenta la pressione su di lui affinché si dimetta, come più volte abbiamo segnalato in questi giorni. E però c'è subito la risposta della FIFA che dice: falso e fuorviante affermare che il presidente della FIFA abbia fatto qualche promessa in merito all'organizzazione della finale della Coppa del Mondo del 2030. Una decisione sarà presa dalla FIFA a tempo debito, lo ha affermato un portavoce della stessa FIFA.

Nel 1979 usciva The Wall. Continuiamo a centellinare alcuni dei brani che compongono questo capolavoro dei Pink Floyd. Questa era la loro Hey You che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Torniamo alla viabilità, lo facciamo con notizie che ci danno la stima della coda sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. È ora lunga 3 km e sta aumentando ulteriormente. Tutto dipende da questo incidente che ha visto coinvolti un camion e un'auto al chilometro 48 in direzione sud. Sono diventate code i rallentamenti tra la variante di Valico e Calenzano verso sud. Anche qui il motivo non è un incidente ma un veicolo in avaria al chilometro 267 e 400. E poi un altro incidente si è verificato sulla 30, la Caserta Salerno. Attenti tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione sud, si è già formata una coda di un chilometro che sta aumentando. Interessa chi viaggia in direzione di Salerno. E una notizia giunge anche dalla Firenze Pisa Livorno: tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno c'è una coda segnalata verso Firenze a causa di mezzi in lento movimento. Non sappiamo altri dettagli di questa situazione che si sta verificando appunto su questa arteria in Toscana. E poi c'è il 348 103 1010, i vostri messaggi digitati in sicurezza indirizzati a Raiso Radio per farci sapere come va questo viaggio con Raiso Radio, ammesso che stiate viaggiando, perché qualcuno stira camicie, qualcun altro invece viaggia guidando auto, e tutto questo naturalmente ci interessa. Siamo in pochi: Davide Santirocchi il tizio che parla, Maximilian Gambino alla parte tecnica, settembre con la sua nuova canzone intitolata Due settimane.

0: È tornata con tutta l'energia di cui è capace Madonna e la sua danzetteria. 22:12, anzi 22:16 minuti, andiamo sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, perché a causa di una dispersione di carico vengono segnalati rallentamenti il tratto, quello compreso tra Bellano e Abbadia Lariana, segnalati in carreggiata sud, quindi in direzione di Monza, queste notizie appunto di rallentamenti. Torno anche sulla 1 perché almeno una delle due difficoltà, quell'incolonnamento tra la variante di Valico e Calenzano, è ora terminato. Infatti il veicolo che l'ha provocato è stato finalmente spostato. 3 km restano di incolonnamenti sul tratto Casal Pustalengo Passo Lodigiano per un incidente in direzione Bologna non ancora risolto. Confermato anche l'incidente sulla A30 Nocera Pagani Castel San Giorgio in direzione Salerno. Andiamo a vedere anche le ultime chiusure, ce ne sono diverse che sono state attivate. Cominciamo con la A14, dove fino a poco fa non avevamo tratti chiusi, ora quello compreso tra Loreto e Ancona Sud è stato chiuso verso nord con riapertura prevista per le 6. Anche sulla 1 abbiamo il tratto Fidenza-Fiorenzuola che è stato chiuso verso Milano fino alle 5, anche Fidenza chiusa in entrata per ogni direzione. Sulla Genova-Rosignano il tratto Bivio A7 Genova Est è chiuso verso Livorno, riaprirà alle 6. In A4 abbiamo invece lo svincolo di missione sulla tangenziale nord di Milano chiuso per le provenienze da Torino. Sulla Genova Ventimiglia la 10 abbiamo un tratto chiuso, quello compreso tra Albisola e Celle Ligure, chiuso verso Genova. Anche sulla diramazione Roma Nord c'è la chiusura dello svincolo di missione in A1 provenendo dal grande raccordo anulare. Andiamo al sud sulla 3, la Napoli Salerno, il tratto compreso tra lo svincolo per la statale 268 e Pompei Est è chiuso verso Napoli. Invece sulla tangenziale di Bologna è stato chiuso il tratto compreso tra l'uscita 10 zona industriale Roveri e l'uscita 12 quella per la statale 65 della Futa. Questo tratto è chiuso in direzione sud, verrà riaperto domattina alle 6. Di nuovo sulla 8 Milano Varese, perché lo svincolo di Leina Terese è chiuso in entrata in direzione Milano. Un altro tratto della tangenziale di Bologna è stato chiuso, questa volta verso nord, tra l'uscita 7 bis quella per la statale di Ferrara e l'uscita 6 Castelmaggiore, il tratto è chiuso appunto verso nord, verso la 1 fino alle 6. Chiusa anche lo svincolo che immette sulla Bazzanese provenendo dalla A14. Sulla 9 tratto chiuso Como Centro Chiasso verso la Svizzera, Como Centro chiusa in entrata per ogni direzione. Sulla 11 lo svincolo di Pistoia è stato chiuso in uscita provenendo da Pisa, e poi sulla 27 abbiamo il tratto chiuso tra Belluno e Fadalto chiuso verso Venezia. Un'ultima notizia dalla tangenziale di Bologna, anche lo svincolo 7 Bologna Centro è chiuso in entrata in direzione della 1. Queste le ultimissime notizie in merito alle chiusure. E poi la musica che ci accompagna con i nostri viaggi, in questo caso nello spazio, quelli che state facendo voi, e nel tempo, quelli che facciamo con la musica, in questo caso di Vasco.
1: Voglio

Monday e questa incredibile canzone che dura pochissimo, rock and roll allo stato puro, I'm Never Gonna Reap. 26 minuti dopo le 10 è la sera di Rai Radio. Aggiungiamo una notizia che riguarda le chiusure: è stato chiuso sulla 26 la Genoa Gravelluna Toce, il tratto compreso tra Baveno e Arona, chiuso verso sud, verso Genova, con riapertura prevista domattina alle 6. C'è sempre questa situazione sulla statale 223 di Pagani, con un incidente con rallentamenti all'altezza di Bagnaia in direzione di Grosseto. Si lavora per risolvere questo incidente ma non lo hanno ancora risolto. Invece sulla statale 100 di Gioia del Colle abbiamo detto che tra Casa Massima e lo svincolo per la variante di San Michele è segnalato un veicolo in fiamme, tuttora ci sono rallentamenti che stanno diventando code in direzione di Palagiano. E da qualche minuto segnaliamo anche sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga dei rallentamenti a causa di materiali dispersi tra Bellano e Abbadia Lariana, i rallentamenti in direzione di Monza. Queste le ultimissime. Intanto non ci sono più le code sulla Firenze Pisa Livorno, quelle tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno, prima segnalate verso Firenze, sono terminate, erano motivate da mezzi in lento movimento e non ci sono più, e quindi si viaggia ora regolarmente su questa arteria. Aggiungiamo invece per un cantiere di lavoro una coda sulla 1 tra Acerra a Fragola, il bivio per la 16, la Napoli-Canosa, siamo verso Napoli all'altezza del chilometro 751, c'è questo cantiere di lavoro e si è sviluppata questa coda lunga un chilometro. Aumenta ulteriormente la coda tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per incidente, è ora lunga 4 chilometri in direzione Bologna.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Proviamo a riassaporare tre estati del passato. Viaggeremo intorno al 1968 con una canzone che in qualche modo fu rivoluzionaria e in quell'estate fu una delle più ascoltate. Poi viaggeremo anche intorno al 2019 e saremo in Puglia in qualche modo con questa canzone recente, e poi avremo anche modo, anzi iniziamo proprio con un pezzo del 2003 che è uno dei pezzi difficili da dimenticare.

Lucio Battisti, 1968, in quell'estate insieme a Mogol firmava questo successo. Balla Linda è una canzone in qualche modo rivoluzionaria, che iniziava con direttamente con il ritornello Balla Linda, e invece era in qualche modo scontato che si iniziasse con la strofa. In quell'epoca fu una rivoluzione, una piccola rivoluzione. Poi abbiamo incontrato Mambo Salentino nel 2019 con Alessandra Amoroso e Bundabash, e abbiamo aperto con Chihuahua del 2003 di DJ Bobo. Andiamo subito sulla 1 perché c'è un veicolo fermo in galleria molto insidioso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, e in galleria fermo sulla corsia di marcia in direzione sud al chilometro 294, quindi l'invito è alla massima cautela. Non ci sono più i rallentamenti sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, recuperati i materiali dispersi che li avevano generati, ed è risolto anche il problema sulla statale 100 di Gioia del Colle, spento quel veicolo in fiamme all'altezza di Casa Massima, terminati i rallentamenti. Sulla Brescia-Padova invece per lavori viene segnalata una coda tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Aggiungiamo anche una coda sulla 1 perché abbiamo il tratto compreso tra il bivio per la 15 e Fidenza interessato da queste code verso Milano, perché il tratto successivo è chiuso, quindi attenzione anche a questa novità, questa coda segnalata sulla 1, dove troviamo sempre 4 km di coda per incidente. Così rispondiamo anche a Mauro che ha mandato un messaggio, dice: sono in coda a Basso Lodigiano, che succede? Succede che non ci stavi ascoltando e quindi sei rimasto sorpreso da questo incolonnamento dovuto ad un incidente che non è ancora risolto. Fra l'altro ora il traffico è momentaneamente bloccato proprio per consentire l'intervento dei soccorsi, un'auto e un mezzo pesante coinvolti sul tratto appunto Casal Pustellengo Basso Lodigiano, e questa coda che aumenta inevitabilmente visto che ci sono c'è in questo momento il blocco del traffico. Anche sulla 30 la Caserta Salerno restano code di un chilometro per un incidente tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione sud, in direzione di Salerno. Queste le ultimissime. Aggiungiamo una chiusura, anzi due chiusure. Sulla 30 è stata chiusa Nocera Pagani in entrata verso Caserta, e sulla 4 lo svincolo di Castegnato è invece chiuso in uscita provenendo da Brescia.

Angeli Damango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Noi tra pochissimo approdiamo all'appuntamento con le notizie del GR1 prevista per le 23. Ci sono delle novità? Ci chiede Mauro. No, non ce ne sono. Abbiamo detto di questo traffico momentaneamente bloccato sulla 1 con coda di 4 km per l'incidente avvenuto tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione di Bologna. Ecco che arriva un'altra notizia, e quindi attenzione, un incidente è segnalato sulla 1 tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord verso sud, si è verificato da poco al chilometro 530. E poi un incendio ora viene segnalato sulla 1 tra Capua e Caianello, prudenti al chilometro 709, c'è la visibilità che potrebbe essere compromessa per questo fumo che si sta espandendo su entrambe le carreggiate. E restano le code di un chilometro per lavori anche tra Cerra Fragola ed il bivio per la 16, la Napoli Canosa verso Napoli. Siamo ancora sulla 1, l'incidente della A30, due le vetture coinvolte, una coda di un chilometro tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio verso sud in direzione di Salerno. Siete in vacanza? Perché la situazione di quando si è in vacanza è un po' strana ultimamente, soprattutto per chi appunto parte ma non riesce a staccarsi dal lavoro. C'è una DN Kronos che ci parla di questo fenomeno che evidentemente è comune a molti. C'è chi parte per il mare con un romanzo in valigia e chi invece, insieme alla crema solare, porta anche il computer per ogni

Essere ufficialmente in ferie con l'arrivo appunto di questo periodo estivo. Il desiderio di staccare davvero dal lavoro durante le ferie torna ad essere uno dei temi più sentiti dai lavoratori, eppure per molti la pausa resta più teorica che reale. Secondo una recente analisi pubblicata da Eurofound, un lavoratore europeo su 5 dichiara di essere contattato per motivi professionali al di fuori dell'orario di lavoro diverse volte al mese. Lo stesso studio evidenzia che c'è una relazione diretta tra reperibilità costante e livelli di stress. Tra i lavoratori contattati quotidianamente, almeno 6 su 10 affermano di sentirsi stressati sempre o quasi sempre sul lavoro. Per Sesame HR, una piattaforma tecnologica europea per la gestione digitale delle risorse umane, il diritto alla disconnessione non dipende solo dalla buona volontà dei singoli lavoratori. Staccare davvero è anche una questione di organizzazione. Benessere non passa soltanto da benefit, iniziative dedicate o politiche di welfare, ma anche dalla qualità della gestione quotidiana del lavoro e soprattutto del riposo.

Anni fa che abbiamo ritrovato in viaggio insieme, tra poco le notizie del GR1. In tanti ci state chiedendo se il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello è chiuso in direzione sud. Parliamo della 1. Al momento non ci risulta questa notizia. Ecco, ricordiamo Fidenza Fiorenzuola chiuso verso Milano, Aglio Rioveggio chiuso verso nord, verso Bologna, anche il tratto variante di Valico Aglio chiuso sempre in direzione nord e Bologna, ma queste sono al momento le tratte della 1 chiuse, tutte in carreggiata nord, quindi vi daremo conto se ci saranno ulteriori chiusure e poi faremo un riepilogo di tutti i tratti chiusi dopo le 23. Intanto ritroviamo i Coldplay con cui arriviamo fino alle notizie del GR1, speriamo buone, viste le ultimissime notizie non troppo buone che abbiamo avuto in questi giorni. 348 103 1010, questo è il numero che rimane a vostra disposizione per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio, ma digitati in sicurezza.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La crisi nel Golfo Persico in apertura di giornale. Si rincorrono le voci di un nuovo accordo tra Stati Uniti e Iran, che nel frattempo però annuncia un'intesa con l'Oman. È attesa per il discorso di Trump. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Teheran ha annunciato un accordo con l'Oman su un nuovo itinerario per il transito delle imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bagheri ha precisato che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta, a condizione che quelle che definisce terze parti non ostacolino il processo. Un'intesa che, secondo diverse agenzie di stampa, darebbe a Teheran il controllo del traffico in ingresso nel Golfo Persico, con la possibilità di far pagare dei pedaggi. Intanto nessuna missione del ministro degli esteri Arci o dello speaker del Parlamento Ghalibaf è in programma in Pakistan o Qatar. Fa sapere Teheran che tuttavia precisa entrambi i paesi continuano i loro sforzi per ridurre le tensioni. Fonti iraniane smentiscono quanto aveva sostenuto Trump ieri, quando aveva dato la riapertura dello stretto per imminente. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di rendere tuttora il passaggio incerto, il passaggio delle navi insicuro. Di certo di accordo imminente il tycoon però è tornato a parlare poche ore fa a Fox News, citando negoziati in corso, pur continuando a minacciare di tornare a colpire duramente l'Iran in caso di mancata intesa. Un discorso del presidente Trump è atteso a minuti a Las Vegas, dove è possibile che faccia nuove dichiarazioni anche sulla situazione in Medio Oriente.
2: E grazie a Marco Barbonaglia. Si alza la tensione in Europa. La Germania parla di un possibile attacco ibrido dopo il doppio allarme droni a Lipsia. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini e un altro ha urtato un cargo di HL. Per il ministro dell'Interno Dobrindt si tratta di un nuovo livello di minaccia. E in Italia ultimo vertice di maggioranza prima della pausa estiva. La premier Giorgia Meloni ha incontrato Salvini, Tajani e Lupi per fare il punto sulle priorità del governo e sui provvedimenti in agenda alla ripresa dei lavori. Tra i temi affrontati anche la riforma della legge elettorale con l'intesa del centrodestra sulle preferenze. E alla Camera doppio voto sul fronte giustizia. Il governo ha ottenuto la fiducia sul decreto immigrazione e sicurezza con 191 sì, mentre a scrutinio segreto è stata respinta la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Protestano le opposizioni, il ministro Nordio difende la scelta, la richiesta dei magistrati era troppo ampia e violava la privacy. E adesso la cronaca, nuovo incidente sul lavoro a Carrara, la vittima è un operaio di 44 anni.
4: Le lacrime disperate della zia davanti al cancello dell'azienda in cui Aldo Gullotti ha trovato la morte. 44 anni, padre, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda di lavorazione Lapidia in cui era in servizio da anni. Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa nel quartiere Turano. Un operaio esperto, lo descrivono i colleghi della Santucci Group, azienda storica del settore, attiva dagli anni 50 e con diverse commesse anche all'estero. Un telo scuro sul cancello d'ingresso a nascondere i rilievi di carabinieri e ASL per il PM di turno. Secondo una prima ricostruzione, Gullotti stava movimentando alcune lastre con i cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico. Un'operazione per la quale di solito vengono impiegati due operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse però lavorando da solo. L'ennesimo incidente mortale che spinge CGIL, CISL e UIL di settore a proclamare uno sciopero unitario di 8 ore. Ritmi di lavoro troppo elevati. La situazione di sicurezza nel settore accusano, sta precipitando. Andrea Marotta per il GR1.
2: Accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. La cifra resta riservata, ma secondo indiscrezioni sfiorerebbe il 1,5 milioni di euro. La madre puntualizza, ora aspettiamo il processo. 7 i medici indagati per omicidio colposo e l'inchiesta dovrà chiarire le responsabilità dall'utilizzo del ghiaccio secco invece di quello convenzionale ai tempi dell'espianto. Il Papa domani mattina sarà in visita ad Assisi, Leone XIV incontrerà i giovani che partecipano al grande raduno internazionale nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Subito dopo, alle 10.30, presiederà la celebrazione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. E a proposito di giovani, maturità da record. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, quasi tutti gli studenti hanno superato l'esame di Stato. I promossi sono il 99,8%, cresce il numero dei diplomati con lode, oltre 14.000, soprattutto nel mezzogiorno. Calano invece i 100 su 100. Le performance migliori restano quelle dei licei classici e scientifici. E chiudiamo con lo sport. Si allarga il fronte delle critiche contro Gianni Infantino. L'ultimo a contestarlo è il premier canadese Carney, che afferma di non avere più fiducia nella capacità del presidente FIFA di guidare il calcio globale. Nel mirino il progetto, poi ritirato, di aprire i mondiali agli investimenti privati. Un comportamento che dovrebbe costargli il posto, ha dichiarato Carney. E noi ci fermiamo qui. La linea torna alla musica di Radio 1. Il prossimo GR1 è a mezzanotte.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
5: Sei minuti dopo le 23 riprendiamo a raccontare quello che accade su strade e autostrade sullo sfondo di questo brano di Sting intitolato Fragile, perché entriamo improvvisamente e immediatamente, perché in effetti è chiuso e quindi facciamo ammenda, c'è stata un problema tecnico per cui non riusciamo a vedere questo tratto della 1 che in effetti è stato chiuso, quello compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, quindi è ufficiale il tratto in questione. Firenze Sud, Incisa Reggello, è chiuso in direzione sud, verrà riaperto domattina alle 5. Tra non molto faremo riepilogo di tutti i tratti chiusi, anche delle ultime chiusure. Intanto Sting.

Sting e questa sua Fragile. Allora, l'incidente sulla 1, quello tra Casal Pusterlingo e Basso Lodigiano, è stato finalmente risolto, anche il traffico è stato sbloccato, la coda si è dimezzata, non più 4, ora 2 km in ulteriore diminuzione. Siamo tra Casal Pusterlingo e Basso Lodigiano sulla carreggiata sud. Restano le code anche tra il bivio per la 15 e Fidenza verso Milano, perché il tratto successivo è chiuso, e poi ancora sulla 1 tra Incisa, Reggiallo e Firenze Sud, rallentamenti verso nord in direzione di Firenze. È un incidente quello che troviamo tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord, un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto al chilometro 530 della carreggiata sud. Per il momento non ci sono conseguenze. Sono terminati, o meglio, sono diventati rallentamenti gli incolonnamenti prima segnalati tra Acerra Fragola e lo svincolo per la A16, quindi verso Napoli non più code ma rallentamenti. Una coda ora segnalata anche sulla 10 tra Savona e Albisola verso Genova per cantiere di lavoro sul tratto successivo, e resta l'incidente sulla 30 la Caserta Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione sud in direzione di Salerno. Ci sono altre chiusure da segnalare, e allora andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove lo svincolo di Italia 90 è chiuso in entrata per ogni direzione. Poi il tratto Agnano-Cuma è chiuso verso Pozzuoli fino alle 6, via Campana chiuso in entrata verso Capodichino, come anche lo svincolo di Arco Felice chiuso in entrata verso Capodichino, e il tratto Arco Felice Agnano chiuso in direzione Capodichino. Chiusa anche la stazione di Vomero in uscita provenendo da entrambe le carreggiate, e poi andiamo anche sullo svincolo di Capodichino, anche questo chiuso in entrata in direzione di Pozzuoli. Sulla 7 la Milano-Genova è stato chiuso lo svincolo di Serra Valle Scrivia in entrata verso Genova, e sulla 10 abbiamo il tratto compreso tra il bivio per la 26 a Renzano che è chiuso in direzione Ventimiglia fino alle 6. Ancora una notizia dalla tangenziale di Napoli, anche il tratto fine tangenziale Napoli Doganella chiuso in direzione di Pozzuoli con riapertura prevista per le 6, e ora anche Agnano chiusa in entrata in direzione di Pozzuoli. Faremo un riepilogo di tutte le chiusure, sono veramente numerose questa sera, questa notte, e quindi ci sarà sicuramente parecchio da parlare. Vi daremo conto di tutto quello che viene segnalato con cantieri. Intanto sulla Brescia-Padova restano le code per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia, e per un incidente sulla statale 223 di Paganico all'altezza di Bagnaia abbiamo ancora rallentamenti in direzione di Grosseto.

Sombre, questa è la sua My Body Isn't Pretty. 19 minuti dopo le 23, siete pronti per un'altra delle notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Un'ansa battuta poco fa ci parla delle dichiarazioni del premier canadese Mark Carney all'indomani dei mondiali del 2026 che Ottawa ha coorganizzato insieme a Messico e a Stati Uniti. Chiude così la porta a Gianni Infantino, il premier canadese, affermando di non avere più fiducia nella sua capacità di guidare la FIFA. Di certo non ho fiducia alla luce di quanto è emerso, ha detto riferendosi al piano di Infantino, accantonato, di aprire i mondiali agli investimenti privati. Carney ha aggiunto che la presunta mancata discussione del piano da parte di Infantino con il gruppo dirigente della FIFA dovrebbe essere fatale per il suo mandato alla guida dell'organismo. Non è così che si gestisce un'azienda, nemmeno un'azienda piccola, ha detto Carney. E quindi continuano a piovere critiche e prese di posizione contrarie a Gianni Infantino, che appunto recentemente abbiamo letto una notizia un paio d'ore fa che appunto sembrava avesse offerto sempre per vie traverse, mai in maniera diciamo così alla luce del sole, per vie traverse la finale al Marocco dei mondiali del 2030. Quindi insomma è stata subito smentita questa notizia dalla FIFA, però continuano ad essere tante le cose che vengono segnalate appunto e fatte da Infantino in maniera diciamo così un po' approssimativa. Allora diamo conto delle chiusure, facciamo il riepilogo per vedere complessivamente qual è la situazione e anche geograficamente. Cominciamo con la 1, dove Fidenza è chiusa in entrata. Fidenza Fiorenzuola, questo tratto è chiuso verso Milano fino alle 5, Modena Nord è chiusa in entrata, Valsamoggia è chiusa in uscita, ma solo per le provenienze da Milano. Il tratto Aglio-Rioveggio chiuso verso nord fino alle 6, il tratto variante di Valico-Aglio chiuso sempre in direzione nord fino alle 6 e poi il tratto Firenze-Sud Incisa-Reggello chiuso in direzione sud fino alle 5. Anche lo svincolo di Fabbro chiuso in uscita da Firenze e la sulla 1 anche lo svincolo che immette sulla diramazione Roma Sud è chiuso provenendo da Firenze, quindi anche questo chiuso in uscita verso la diramazione Roma Sud provenendo da Firenze, con riapertura prevista domattina alle 5. Sulla diramazione Roma Nord c'è il tratto compreso tra il grande raccordo anulare e Sette Bagni chiuso verso nord in direzione della 1 fino alle 6. E abbiamo anche sulla diramazione Roma Nord la chiusura dello svincolo di immissione in A1 provenendo dal grande raccordo anulare. Tra poco tutte le altre notizie, intanto il passato remoto di Sergio Caputo e le sue bionde che sembrerebbero tutte tinte.

21 marzo, ma Soul 23:30. Salutiamo questi amici che viaggiano. Dice: eccoci in direzione San Salvo per le nostre vacanze. Abbiamo scelto di viaggiare di notte, fresco, strade libere, la compagnia di Isoradio. E i bimbi dormono, Carolina e Lodo dormono beati. Questi sono Marco che è alla guida, una guida attenta, e così deve essere. E Elena che viaggiano appunto verso San Salvo. Buon viaggio a voi, noi torniamo alle chiusure, ripartiamo dalla Atrella, Napoli-Salerno, dove il tratto compreso tra il bivio per la statale 268 e Pompei Est è chiuso verso Napoli. Poi in A4 abbiamo lo svincolo di Castagnato chiuso in uscita da Brescia, lo svincolo di Missione sulla tangenziale nord di Milano chiuso per le provenienze da Torino. Sulla A7 invece il tratto Roncoscrivia-Vignole-Borbera è chiuso verso Milano fino alle 6, anche lo svincolo di Roncoscrivia chiuso in entrata in direzione Genova, in questo caso la riapertura prevista per le 5. Sulla 8 Milano-Varese, tratto chiuso tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria, chiuso verso Varese fino alle 5, chiuso anche Origio Ovest in uscita da Milano e Lainate Arese in entrata, chiuso in direzione Milano. Per la 8 anche il tratto compreso tra Castronno e Solbiate, questa volta in direzione sud, è chiuso fino alle 5 di domani mattina. Diramazione Gallarate Gattico, qui abbiamo lo svincolo di Missione sulla 8, chiuso per le provenienze dalla 26. Sulla 9 il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso è chiuso verso la Svizzera, chiusa anche la stazione di Como Centro in entrata per ogni direzione, e l'uscita dello svincolo che immette sulla 8 la Milano Varese. Chi arriva da Como non può appunto immettersi sulla 8 provenendo da Como e viaggiando sulla 9. In A10 tratto chiuso di Bivio a 26 a Renzano verso Ventimiglia, e anche il tratto Albisola a Celle Ligure in verso Genova è chiuso. In entrambi i casi la riapertura prevista per le 6. Sulla 12 tratto chiuso tra il Bivio per la 7 Genova Est in direzione Livorno, mentre la riapertura prevista per le 6, mentre sulla 11 la Firenze Pisa Nord è lo svincolo di Pistoia ad essere chiuso in uscita per le provenienze da Pisa, per appunto questo svincolo la riapertura prevista per le 6. Sulla 13 Rovigo chiusa in entrata e in uscita. In A14 Imola chiusa in uscita da Ancona in entrata verso Bologna, e c'è anche il tratto compreso tra Loreto e Ancona Sud che è chiuso in direzione di Ancona con riapertura prevista alle 6. Sulla diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra la statale 16 Adriatica e Fornace Zarattini in direzione nord, riaprirà alle 5, e lo svincolo di Fornace Zarattini chiuso in entrata in direzione di Ravenna. Poi sulla 23 la Palmanova Tarvisio, il tratto Gemono Osoppo Udine Nord è chiuso in direzione sud, riaprirà alle 5 di domani mattina. Sulla 26 il tratto Baveno-Arona chiuso verso sud con riapertura alle 6, e il tratto della del tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio è chiuso in direzione del grande raccordo anulare.

piovoso ottobre del 1970 Elton John, insieme al suo stimato, fedele collaboratore Bernie Taupin, firmava questa Your Song, una delle canzoni più belle che ci ha regalato. Allora andiamo subito a vedere gli ultimi aggiornamenti. Intanto sulla 2 del Mediterraneo si è verificato un incidente all'altezza di Eboli, abbiamo dei rallentamenti in direzione nord per questo motivo. Invece le code sulla 1 a Casal Pusterlengo, lì tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, sono terminate. Anche quelle che abbiamo segnalato tra il bivio per la 15 e Fidenza erano verso Milano, dovute ai cantieri di lavoro. Si è verificato un incidente invece nel tratto Fabbro Orvieto, attenti verso sud, siamo all'altezza del chilometro 428, è accaduto da poco questo incidente. E poi aggiungiamo una coda sulla 7, la Milano-Genova, tra Busalla e Ronco Scrivia, una coda di un chilometro che si è formata verso Milano, anche qui per un cantiere di lavoro. Continuiamo a vedere quali sono le chiusure, facendo appunto, completando questo lungo elenco. Ripartiamo dalla 27. A 27, dove tra Venezia e l'innesto con la A4 viene segnalata al chilometro 6 una tanica sulla corsia di sorpasso in carreggiata nord, quindi attenzione anche a questo carico disperso. In A27 è chiuso il tratto Belluno Fadalto verso Venezia, riaprirà domattina alle 6. Sulla 30 Maddaloni chiusa in uscita da Salerno, Nocera Pagani chiusa in entrata verso Caserta. E poi numerose notizie anche dalla tangenziale di Napoli, il tratto Agnano Cuma chiuso verso Pozzuoli e quello compreso tra la fine della tangenziale di Napoli da Doganella chiuso invece verso, sempre verso Pozzuoli, anche qui c'è questa chiusura verso Pozzuoli. Il tratto invece Arco Felice Agnano è chiuso in direzione di Capodichino, chiusi anche gli svincoli di Arco Felice in entrata verso Capodichino, via Campana in entrata verso Capodichino, Agnano in entrata verso Pozzuoli, Italia 90 per ogni direzione, chiuso in entrata per ogni direzione, Vomero chiuso in uscita e in entrata verso Pozzuoli, Capodichino chiuso in entrata in direzione di Pozzuoli. Questo è il lungo elenco delle chiusure per la tangenziale di Napoli. Anche la tangenziale di Bologna vede il tratto compreso tra l'uscita 7 bis per Ferrara e l'uscita 6 Castelmaggiore chiuso verso nord e riaprirà alle 6. L'altro tratto chiuso in direzione sud sulla tangenziale di Bologna è quello compreso tra l'uscita 10 zona industriale Roveri e l'uscita 12 quella per la statale 65 della Futa. Chiuse anche le stazioni di San Vitale in entrata verso la 14, la 11 bis Castenaso Ravenna chiusa anch'essa in entrata verso la 14, l'uscita 7 Bologna Centro chiusa in entrata in direzione della 1 e poi lo svincolo 3 Ramo Verde che è chiuso in uscita per entrambe le provenienze. Infine lo svincolo 1, quello per la Bazzanese, chiuso in uscita provenendo dalla A14. Sulla tangenziale di Bologna quindi incombono tutte queste chiusure. Siamo riusciti a completare il quadro, credo che non ce ne siano altre di notizie, le abbiamo riepilogate tutte. Allora ci meritiamo un brano di quelli che non passano inosservati.

Eddie Vedder e questa sua Better Believe, beh, insomma, un mostro sacro con i Pearl Jam che è ritornato con la sua musica. Noi siamo vicinissimi al giornale della mezzanotte. Prima due buone notizie: la fine delle code sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione, l'incidente risolto sulla statale 203-23 di Paganico, quindi il traffico qui è tornato regolare. Abbiamo buone notizie anche per il tratto della 1 Incisa Reggello-Firenze Sud, terminati i rallentamenti in direzione di Firenze. Queste le ultimissime. Arriviamo all'appuntamento con i Negramaro e con gli Eagles insieme per raggiungere appunto il giornale della mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Montecitorio nega l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Bagarre in aula, alta tensione, maggioranza opposizioni. Conti pubblici, via libera del Parlamento alla clausola di salvaguardia per il deficit. Giorgetti, chiederemo all'Europa il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Hormuz si avvicina all'accordo dopo l'intesa Iran-Oman per la navigazione nello stretto, attesa per la risposta degli Stati Uniti. Droni all'aeroporto di Lipsia, uno era esplosivo. Berlino, scenario di attacco ibrido, nuovo livello di minaccia. Campi Flegrei, piante dosi dopo il sisma, incontra sindaci e cittadini. Difficile mettere in sicurezza l'intera area, continuano le proteste. Il declino del topless dagli anni 80 ad oggi è quasi sparito. Motivo principale, il timore che una foto rubata finisca online. L'AFA non molla, oggi bollino rosso in tutte e 27 le città monitorate, ma è allerta gialla in 7 regioni per forti piogge e temporali. Film Concertomania, da ultimo ai Queen, da Jovanotti agli Oasis. Sarà un autunno ricco di pellicole sui tour musicali. Europei di nuoto, altre 3 medaglie per gli azzurri, amichevoli d'estate, la Juve batte il Chelsea 1-1 nel derby Milan-Inter a Perth. Buonasera da Francesca Giannini. In primo piano la politica, con la bagarra alla Camera dopo il no all'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 voti a favore e 133 contrari. Plaude la maggioranza, ma è bagarre in aula dove protestano le opposizioni.
3: Il centrodestra incassa il no all'autorizzazione. Il compito della Camera, rivendica la Lega, è controllare e verificare la legittimità della richiesta dell'operato della magistratura. E da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, alle opposizioni.
4: Ma a voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
3: Opposizioni che protestano. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando: non si possono bendare gli italiani. Avete macchiato con disonore le istituzioni scudando un amichetto di partito, rincara Giuseppe Conte. Per la segretaria del PD Schlein, il governo dovrebbe occuparsi dei problemi della gente.
5: Due pesi e due misure. Giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito.
3: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libero all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Stiamo creando le condizioni perché il nostro paese continui a crescere, commenta Forza Italia. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Opposizioni che attaccano. Il governo chiede una cambiale da 35 miliardi, in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR1.
2: E dunque lo sentivamo, il Parlamento ha autorizzato la procedura per accedere alla clausola di salvaguardia europea NEC, occasione anche per fare il punto sul prestito europeo SAFE.
6: Richiama l'articolo 52 della Costituzione il ministro dell'Economia.
7: Richiamare al dovere della difesa della patria è una cosa non banale e non scontata.
6: Giancarlo Giorgetti però non si sbilancia su SAFE, i prestiti europei agevolati per gli stati che investono in difesa.
7: Per quanto riguarda SAFE, non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
6: In Parlamento il ministro dell'Economia si è presentato per chiedere l'autorizzazione a usufruire del NEC, il National Escape Clause, la clausola che consente scostamenti di bilancio dei singoli stati per investimenti su sicurezza ed energia. Giancarlo Giorgetti.
7: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
6: Amalia Caruso, GR1.
2: Legge elettorale, accordo raggiunto nella maggioranza, l'intesa sarebbe stata confermata in un vertice a Casa Meloni tra la Premier, Salvini, Tajani e Maurizio Lupi, che hanno fatto anche il punto su tutte le prossime scadenze al rientro dalle ferie. Prevede che alla ripresa dell'attività parlamentare sarà presentato al Senato un emendamento che ripropone le preferenze ma anche l'alternanza di genere. Critiche le opposizioni, hanno trovato un'intesa su una modifica già bocciata alla Camera. L'aula di Montecitorio intanto poco fa approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza migranti con 165 voti a favore e 80 contrari. Ex Ilva si apre uno spiraglio per il futuro, lo ha annunciato il ministro per le imprese Urso dopo gli incontri tenutesi al ministero. Dal tavolo con le associazioni degli industriali, valutato serio e proficuo dal presidente di Confindustria Orsini, è emerso l'interesse di alcune aziende. Il ministro ha affermato che il governo si impegnerà perché vengano salvaguardati tutti i posti di lavoro. Sentiamo Urso.
0: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare un'accordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
2: La guerra negli Stati Uniti, tra Stati Uniti e Iran, Trump ribadisce, i colloqui continuano, secondo Axios e fonti del Qatar un accordo sarebbe vicino.
8: Le trattative tra Stati Uniti e Iran non sono interrotte, tutt'altro, lo ripete Trump in un'intervista esclusiva a Fox News. Stiamo avendo un'ottima discussione, ieri abbiamo negoziato tutto il giorno. Teheran, ribadisce il presidente degli Stati Uniti, non avrà mai un arsenale nucleare. La questione più urgente in vista delle elezioni di medio termine è la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo il sito statunitense Axios e fonti catariote, un accordo sarebbe molto vicino anche se gli iraniani negano il dialogo diretto con gli Stati Uniti. Se non accetteranno, colpiremo molto duro. Sarà l'attacco più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale, ripete Trump, ma potrebbe essere difficile. Le scorte di missili sono in esaurimento, stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono. L'80% di missili intercettori è già stata consumata, così come quasi tutti i missili di precisione. Tutto falso, vergognatevi, la risposta del segretario alla guerra Hexet alla stampa. Abbiamo più armi di qualsiasi altro paese al mondo, rassicura la Casa Bianca. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Teheran intanto annuncia l'intesa raggiunta con l'Oman per il passaggio delle navi nel Golfo Persico.
9: Un accordo con l'Oman su un nuovo itinerario per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo annuncia Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, sottolinea che i due paesi stanno lavorando ad una dichiarazione congiunta, a condizione che quelle da lui definite terze parti non ostacolino il processo. Un'intesa che, secondo diverse agenzie di stampa, darebbe a Teheran il controllo del traffico in ingresso nel Golfo Persico, con la possibilità di far pagare dei pedaggi. Intanto l'Iran precisa che al momento nessuna missione del ministro degli esteri Araghchi o dello speaker del Parlamento Ghalibaf è in programma in Pakistan o in Qatar. Fonti iraniane smentiscono quanto aveva sostenuto Trump ieri, quando aveva dato la riapertura dello stretto per imminente. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di rendere tuttora insicuro il passaggio delle navi, mentre la frattura nel regime tra l'ala più moderata e quella più intransigente guidata dai Pasdaran si fa ancora più evidente. Nelle attuali circostanze è molto difficile comunicare con Khamenei, dichiara il presidente Pezeshkian, pur definendo la guida suprema è un'importante fonte di forza per tutto il paese. E mentre il leader rimane invisibile, le guardie della rivoluzione, con la guerra in corso, continuano a rafforzare il loro potere. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Massima allerta in Germania dopo l'allarme nello scalo di Lipsia. Un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, mentre un cargo di HL ha urtato un secondo velivolo, riuscendo comunque ad atterrare in sicurezza. Sull'accaduto indagano magistratura, antiterrorismo e NATO. In serata, conferenza stampa del ministro dell'Interno Dobrindt.
10: Das ist eine neue Gefahrenqualität, Drohnensichtungen.
2: Con questi droni siamo di fronte ad un nuovo livello di minaccia, ha spiegato Dobrindt. Finora la Germania aveva dovuto fare i conti con semplici avvistamenti, ma il fatto che un velivolo armato sia riuscito a raggiungere un aeroporto apre uno scenario del tutto diverso e inedito. Siamo di fronte ad un possibile attacco di guerra ibrida. Si aggrava la situazione nell'Ucraina orientale. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk, mentre le forze russe avanzano nella regione di Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti e 44 feriti. Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea, sostenendo che avrebbero potuto salvare molte vite. Rai Radio 1 a mezzanotte e 9 minuti, siamo alla cronaca. Campi Flegrei, dopo il terremoto, la visita del ministro dell'Interno Piantedosi. I 100 milioni stanziati sono un primo passo, se servirà faremo altre valutazioni, ha detto il ministro. A Pozzuoli, presidio dei cittadini, la nostra inviata.
11: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
2: Continua la protesta dei cittadini che in serata si sono riuniti in Piazza della Repubblica per chiedere risposte veloci e durature con un progetto per la messa in sicurezza dell'intero territorio. Il bradisismo, dicono, non si fermerà, non servono quindi piani spot.
12: Hanno deciso di continuare sulla linea del contributo di autonoma sistemazione. Non si può scaricare la responsabilità della sistemazione di questa crisi sui cittadini che da soli devono trovarsi casa in una situazione di speculazione immobiliare.
2: Nel primo pomeriggio sempre di ieri, vertice in prefettura con gli enti locali, la regione, il prefetto, il vescovo e una delegazione di cittadini che hanno incontrato il ministro dell'interno Piantedosi.
13: C'è il tema storico, come bilanciare degli interventi nell'immediatezza, come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, di rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche. Vediamo come funzionerà questo decreto che noi mettiamo in campo.
2: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza di tutta l'area.
13: Si è ragionato del fatto di trovare una formula.
2: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1. Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, trovata il 20 luglio scorso in un cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino. Arrestato l'ex compagno e accusato di omicidio, maltrattamenti e occultamento di cadavere.
14: Questa volta è stato contestato il femminicidio introdotto nello scorso dicembre per la procura di Torino. Daniel Trandafir, idraulico 45enne di origini rumene, ha ucciso l'ex compagna Daniela Florea, 36 anni, connazionale, con la quale aveva anche un figlio che ora ha 6 anni, come atto di controllo possesso. In base alle testimonianze raccolte, infatti, l'uomo non accettava la fine della relazione con la vittima, che di recente si era trasferita con il bimbo in un appartamento nella zona Barriera Milano, a Torino. A scoprire quanto accaduto, un amico di Daniela Florea, che aveva avvisato la polizia dopo aver sentito un odore fortissimo nell'abitazione. Gli agenti avevano poi scoperto il corpo avvolto in un lenzuolo e nascosto nel cassettone sotto il letto. Il delitto risale alla notte del 9 luglio. L'autopsia ha stabilito che la donna era stata tramortita e poi soffocata. Subito interrogato, l'ex compagno aveva fornito un alibi traballante. E alla fine, ieri, per lui, è scattato l'arresto. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Continua a far discutere la vicenda del 15enne italiano in carcere a Malta. Dopo l'appello dei genitori, l'ambasciatrice Valentina Setta ha fatto visita al ragazzo.
15: In manette c'era finito per aver denunciato la presenza di una bomba mai ritrovata nella scuola che frequentava a Malta. Per questo, dal 25 maggio, un 15enne di Bari si trova in carcere, isolato dai suoi coetanei detenuti. Una condizione che viola i diritti umani, secondo il padre del giovane.
16: Una condizione disumana, illegale.
15: Dopo l'arresto, il ragazzo avrebbe tentato gesti autolesionistici. Ieri l'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta, lo ha incontrato in carcere. Nel comunicato, la Farnesina parla soltanto dell'accusa di procuratore allarme, ma secondo il ministro dell'interno maltese il 15enne è accusato di reati pesanti, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale e poi reati pedopornografici, minacce e intimidazioni, un quadro accusatorio che ha portato il giudice a negargli la libertà su cauzione, ma che in ogni caso, secondo i genitori, non giustifica una detenzione simile a quella degli ergastolani al 41 bis.
16: Pensiamo che nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali online che adesso questi ragazzini, li manipolano.
15: Dopo aver respinto la libertà su cauzione, il tribunale ha aggiornato l'udienza al prossimo 19 agosto. Simone Zazzera, GR1.
2: La morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico. Il commento della madre Patrizia Mercolino al microfono del TG1.
17: Dicono che il tempo aiuta a convivere con il dolore, ma ogni giorno è sempre peggio. Abbiamo accettato la loro proposta senza andare avanti e almeno abbiamo evitato anche un processo civile nei loro confronti, quindi ora siamo pronti al processo penale che attendiamo con ansia. Niente, nessuno mi ridarà Domenico, però almeno spero di fare in modo che non accada più neanche a nessun altro bambino e che nessuna famiglia passi quello che stiamo passando noi, perché non lo auguriamo nemmeno al peggior nemico.
2: Questa mattina il Papa sarà in visita ad Assisi. Leone XIV incontrerà i giovani che partecipano al grande raduno internazionale nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Subito dopo, alle 10:30, presiderà la celebrazione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Caldo sempre più intenso sull'Italia. L'ondata africana non concede tregua e oggi segna un nuovo record.
18: Non era mai successo che tutte e 27 le città monitorate dalla Protezione Civile per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso, allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
19: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
18: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
19: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la Protezione Civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure, come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
18: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
19: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti, che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
18: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
19: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
18: Francesca Fornario, GR1.
2: Intanto 7 regioni a rischio temporali di calore, allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano. Siamo allo sport, agli europei di nuoto a Parigi, azzurri protagonisti nel fondo e non solo.
20: L'Italia brilla nella Senna con il bis di Ginevra Taddeucci dopo l'oro nella 10 km. La nuotatrice fiorentina trionfa anche nella 5, riscrivendo la storia del fondo azzurro. Con questo successo diventa infatti la prima atleta italiana di sempre a conquistare nella stessa edizione dei campionati europei la medaglia del metallo più pesante in entrambe le distanze. Accanto a lei fa festa anche Barbara Pozzo Bonni, in testa per metà gara, chiuderà poi terza. 3 podi in un solo giorno per il fondo azzurro, grazie anche all'eterno Gregorio Paltrinieri, reduce dal quarto posto nella 10 km, si rifà conquistando il bronzo nella 5. L'altro, bronzo di giornata per l'Italia, arriva dal nuoto artistico, con la squadra azzurra che ha chiuso al terzo posto alle spalle della nazionale russa e della Spagna. E oggi si continua dal trampolino, con Elisa Pizzini e Chiara Pellacani impegnate nella finale del sincro 3 metri. Giacomo Prireschi, GR1.
2: Ora il calcio, amichevoli internazionali di lusso per diverse squadre di Serie A in attesa dell'inizio del campionato.
21: Nel ricordo di Franco Baresi, Milan e Inter si sono affrontate aperto in Australia davanti a 52.000 spettatori. 1-1 il risultato finale. Amorim si affida a Camard in attacco, affiancato da Sissé e Loftus-Cheek. Senza Lautaro e Thuram, Kivu risponde con più Esposito a far coppia con Idrissou. L'iniziale intraprendenza rossonera lascia ben presto spazio al palleggio dei campioni d'Italia. È comunque il Milan con Musa a sfiorare il vantaggio dopo 17 minuti, ma il pallone finisce sul palo. La ripresa si apre con i cambi, ma soprattutto con il gol di Di Marco, che servito da Barella porta avanti i campioni d'Italia al 7°. Amorim ne sostituisce 8 in contemporanea. Tra loro c'è pure Modric, che inventa l'assist per Nkunku, atterrato in aria da Carlos Augusto. Dal dischetto lo stesso francese non sbaglia e fissa il risultato di parità. Vince invece la Juventus. A Hong Kong i bianconeri hanno sconfitto il Chelsea 1-0. Il gol partita lo firma Zegrova al minuto 68. Spalletti attende i rinforzi dal mercato, ma per il momento può dirsi soddisfatto. Francesco Albanese, GR1.
2: Le spiagge non sono più quelle di una volta. Sembra ormai fuori moda il topless.
22: Un tempo bastava guardarsi intorno per vedere seni scoperti al sole. Oggi è sempre più raro. In Italia mancano statistiche precise sul tema, ma in Francia il fenomeno è misurato da anni. L'istituto IFOP ha rivelato che a metà anni 80 il topless era praticato dal 43% delle francesi under 50. Nel 2019 erano scese al 19%. Non è una questione di legge. Il seno scoperto non è reato. Le cause sembrano altre: la paura dei danni del sole, sui quali c'è maggiore consapevolezza, le mode che cambiano, ma non solo. Sono le più giovani, senza dubbio native digitali, a praticarlo meno. Mentre una volta il petto nudo in spiaggia era esposto a sguardi fugaci, oggi ovunque, anche davanti al mare, siamo circondati da smartphone che scattano e condividono foto, magari con sconosciuti o gruppi online. Inevitabile stare più attenti quindi a come e quanto ci si espone. Più tecnologia, meno privacy, significa anche meno topless e forse un po' meno libertà. Federico Mello, GR1.
2: Importante ritrovamento archeologico a Roma, Villa Celimontana, come spiega la responsabile dello scavo.
23: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico,
1: degli inizi del secondo secolo d.C.
4: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
1: È un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio, perché abbiamo mosaici a terra. Nel caso della stanza più ampia, addirittura due mosaici sovrapposti e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
4: La costruzione è prossima ai resti della caserma della Quinta Coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. Due le ipotesi sul suo uso.
1: O è la domus del tribunus, cioè il capo di dei vigili di quella coorte, o è un punto di ristoro per i vigili.
4: L'ipotesi del punto di ristoro è suggerita da un mosaico raffigurante un cantaros, ovvero una coppa per bere, ma sono presenti anche altre immagini.
1: Il delfino, un altro pesce, forse una seppia e un granchio. Nel mondo romano l'accostamento degli animali marini ai vigili del fuoco sembra essere normale.
4: Francesco Riccardi, GR1.
2: Ora la musica, che si arricchisce di nuovi film concerto, perché in tempi di magri guadagni con i diritti musicali dello streaming, l'uscita al cinema è diventato il modo di allungare l'effetto dei live.
5: I'm Katy Perry and welcome to the Lifetime Tour.
23: Lifetime's Tour è il film sulle due date parigine da tutto esaurito di Katy Perry, che il 12 suonerà in Costa Smeralda per un concerto esclusivo e dal 2 al 5 settembre sarà nei cinema con il suo film concerto. E non sarà sola, perché se il rapporto musica-cinema è stretto da sempre, i film concerto sono l'ultima grande scommessa dei musicisti. I dischi non sono più il core business, d'altronde è il tour che conta e il cinema può allungarne l'effetto, anche alzando l'asticella della qualità visiva. Pensate a quello che ha fatto James Cameron al servizio di Billie Eilish. Ecco dunque che in autunno sarà pioggia di questo nuovo genere. Arriverà ultimo con il racconto di Tor Vergata, i Queen, concerto storico a Budapest, il Linkin Park.
24: Un giorno di dicembre.
23: L'incredibile avventura di Jovanotti a fine novembre e dal 10 settembre gli Oasis.
24: I just don't see.
23: Con Passerella il 5 alla Mostra del Cinema di Venezia. Miriam Mauti, GR1.
2: Cambia il regolamento di Sanremo Giovani, saranno 6 finalisti, 3 candidati delle nuove proposte e 3 da area Sanremo, che faranno ascoltare le loro canzoni ospiti di uno degli show di prima serata della prossima stagione. Poi il 18 dicembre verrà decretato il vincitore dei giovani che parteciperà al festival della categoria, nella categoria dei Big.
25: La notte sembra un inferno.
2: L'ultimo vincitore tra le nuove proposte di Sanremo 2026 è stato Nicolò Filippucci con la canzone Laguna, che ascoltiamo in sottofondo. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
26: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Con i Rolling Stones, questa è Matt Thumb, siamo ritornati a parlare di viabilità, Davide Santirocchi con gli ultimi aggiornamenti e poi sarà la musica di Raizo Radio ad accompagnarvi con le notizie dei GR di ora in ora. Allora andiamo subito sulla 2 del Mediterraneo, resta segnalato l'incidente all'altezza di Eboli con rallentamenti verso nord, ora anche sulla statale 470 della Valle Brembana abbiamo un incidente con rallentamenti all'altezza di Sendrina in entrambe le carreggiate. Per la 1 andiamo subito a vedere qual è la novità, è una coda tra Reggio Emilia e il Bivio per la 22, quella che troviamo in direzione Bologna, carreggiata sud, per un cantiere di lavoro. Resta segnalato l'incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione sud al chilometro 428, non ci sono comunque conseguenze per questo incidente. Restano dei disagi sulla 7, una coda di un chilometro tra Busalla e Ronco Scrivia verso Milano, dovuta a lavori, e anche sulla 10 per lavori no. Ecco, proprio in questo momento viene segnalata terminata questa notizia sulla 10 tra Savone e Albisola, traffico torna regolare verso Genova, non ci sono più i disagi neanche sulla A30, la Caserta-Salerno, tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, è ancora segnalato un incidente al chilometro 41 verso Salerno, ma le code che si erano formate conseguenza di questo incidente sono terminate. Vi lascio alla musica di Raizo Radio con Frank Pantaleo alla parte tecnica e intanto ringrazio Daniele Di Noia che fin qui ci ha accompagnati alla console. Vi lascio con Elettra Lamborghini da Davide Santirocchi, l'augurio di un

0: le mani, con i piedi, con le mani.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Raizo Radio.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La Camera ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan senese. Il voto a scrutinio segreto accende lo scontro tra maggioranza e opposizione. In aula proteste di Alleanza Verdi-Sinistra, PD e 5 Stelle con il leader Conte che parla di scudo per gli amichetti. Secondo il ministro Nordio, che difende la scelta, la richiesta dei magistrati violava la privacy. Via libera della Camera invece la risoluzione di maggioranza sulla clausola di salvaguardia dell'Unione Europea. Il ministro dell'Economia Giorgetti in Parlamento. L'Italia chiede il massimo per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Il governo insisterà con Bruxelles per aumentare la spesa per l'energia dello 0,6% del PIL. La Commissione deciderà a ottobre. Si alza la tensione in Europa, la Germania parla di un possibile attacco ibrido dopo il doppio allarme droni all'Ipsia. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo DHL. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia, indagano magistratura, antiterrorismo e NATO. La guerra in Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk, mentre le forze russe avanzano nella regione del Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti e 44 feriti. Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea, sostenendo che avrebbero potuto salvare molte vite. Raggiunto l'accordo tra l'Iran e l'Oman sulla navigazione dello stretto di Hormuz, Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Trump avverte: se Hormuz non aprirà, attaccheremo massicciamente. Nel Mar Rosso intanto i ribelli Houthi rivendicano un secondo attacco contro una petroliera saudita con un missile balistico nel Golfo di Aden. Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata morta il 20 luglio in un cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino. Arrestato l'ex compagno, il 45enne di origine romena Daniel Trandafir, unico sospettato, è accusato di femminicidio, maltrattamenti aggravati e occultamento di cadavere. Meteo, l'AFA non dà tregua oggi, bollino rosso in tutte 27 le città monitorate, previsti anche sporadici temporali e forti piogge in 7 regioni. Lo sport, seconda medaglia d'oro in questi europei di nuoto per Ginevra Taddeucci, questa volta nella 5 km in acque libere, bronzo per Barbara Pozzobon, terzo posto sul podio anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile e per le 8 azzurre della squadra del nuoto acrobatico. Calcio, amichevoli d'estate, la Juve batte il Chelsea 1-0 a Hong Kong, mentre finisce in pareggio 1-1 il derby Milan-Inter a Perth in Australia, omaggio alla leggenda Franco Baresi prima del match. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Bagarre alla Camera dopo il no all'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 voti a favore e 133 contrari. Plaude la maggioranza, ma in aula protestano le opposizioni.
2: Il centrodestra incassa il no all'autorizzazione. Il compito della Camera, rivendica la Lega, è controllare e verificare la legittimità della richiesta dell'operato della magistratura. E da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, alle opposizioni.
3: Ma a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
2: Opposizioni che protestano. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando: non si possono bendare gli italiani. Avete macchiato con disonore le istituzioni scudando un amichetto di partito, rincara Giuseppe Conte. Per la segretaria del PD Elly Schlein, il governo dovrebbe occuparsi dei problemi della gente.
4: Due pesi e due misure. Giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito.
2: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Stiamo creando le condizioni perché il nostro paese continui a crescere, commenta Forza Italia. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Opposizioni che attaccano. Il governo chiede una cambiale da 35 miliardi, in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR1.
1: Legge elettorale, accordo raggiunto nella maggioranza. L'intesa sarebbe stata confermata in un vertice a casa Meloni tra la Premier, Salvini, Tajani e Maurizio Lupi, che hanno fatto anche il punto su tutte le prossime scadenze al rientro dalle ferie. Prevede che alla ripresa dell'attività parlamentare sarà presentato al Senato un emendamento che ripropone le preferenze, ma anche l'alternanza di genere. Critiche le opposizioni hanno trovato un'intesa su una modifica già bocciata alla Camera. Medio Oriente, l'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la navigazione in sicurezza nello stretto di Hormuz. Teheran accusa però Washington di boicottare l'intesa. Trump spiega di preferire